Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

0: stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.
1: It's

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Sempre. Eccoci signori, è venerdì.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Ci siamo.
3: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
3: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea. Ci siamo signori.
2: 6-9 siamo qui.
4: Sei su Radio Studio
1: e si parte signori. Buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Ugo Palmizzano per voi. Signori, apriamo il weekend oggi. Robby, buongiorno. Mike e Stefano Salò, Domenico, Ivano da Fano, andiamo. Tutti in carrozza signori, iniziamo.

buongiorno. Roberto e Gloria da Castenedolo, Maxi Nogara, Umberto. Benvenuti. Signori, è venerdì.

Elia Taxi di Milano, è venerdì, buongiorno. Fino alla fine, andiamo. Putin on the ground. Tati da Milano, Marchetto, buongiorno. Ed eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti.

sapere che venerdì sia. 338 14 11 001. Signori, questa sera vi aspetto a Isola della Scala, alla Fiera del Riso con DJ Dami. E poi domenica, ragazzi, dalle 17 alle 19, da qui in studio, io e il buon Buizzone torniamo con il Sunday Mix Time. Occhio.

Abbiamo un altro pillolino, signori. Allora ragazzi, sta per arrivare DJ Ross con Dreamland. Occhio. E poi continua la nostra cavalcata. Sul volume. E fatevi sotto con WhatsApp.

scuola è venerdì. Certo che c'è Franchino. Come potrebbe mai mancare Franchino il venerdì? Claudio da Verona, buongiorno, direzione Ravenna.

si vola. Fate sotto, sì, lo so, arrivano dopo un po' i messaggi, ma tranquilli. L'importante è che arrivino. 338 14 11 001. Occhio a quello che arriva. Occhio. Salutiamo DJ Ross e andiamo nel 1997, signori. Qui in piazza ognuno dice quello che vuole. Su questo ritornello, signori, arriva Gala. Freed from Desire.

la follia, esatto, si vola. Oscar da Pesaro, ben arrivato Oscar.

stiamo per salutare Gala. È arrivato Andrea da Revere. Ciao Andrea. Salutiamo Gala, arrivano Prezioso Marvin con Let Me Stay, signori. Qui eravamo nel 2000, secco secco, 26 anni fa, occhio. Sul volume venerdì, è arrivato anche Gianca da Paolo. Alza il volume, Gianca. Sentila! Poropopo! È venerdì! È venerdì! Nicola sta fino alla Lapone, eh?

Uè, Paolo Cebu dalle Filippine, eh? Dal numero si vede, sì, più 63, sì. Ciao Paolo, che ore sono lì? Nelle Philippine. Marvi con Let Me Stay, diamo!

Salutiamo prezioso Marvin. E in arrivo c'è Century, signori. Andiamo nel 1994, questo è Take It to the Limits. 338 14 11 001. Fatevi sotto, schiantiamo il WhatsApp, dai. Fatevi sotto, fatevi sotto, fatevi sotto, signori. Se continua a volare questo venerdì 25 settembre, 16 gradi. Temperatura ideale per tenere abbassato il finestrino e strombazzare il clacson.

Ah, mi ha risposto dalle Filippine. Sono le 11.56, è quasi mezzogiorno. Quindi sono avanti di 6 ore. 6 ore avanti. È ora di pranzo nelle Filippine. Oh, arrivano prima i messaggi dalle Filippine che dall'Italia. Come mai?

0: take it to the limits.
1: We gotta take it to the limit.
2: We gotta take it to the limit.
1: We gotta take it
0: to the limits.
2: We gotta take it to the limit.
0: È così che ci divertiamo noi, è così che ci svegliamo. 338 14 11 001. Marcello da Cavezzo, ben arrivato.
3: You know what we gotta do right now.
0: We gotta take it to the limits. La senti l'onda energetica, sì. Camion, autostrada, direzione Milano, finestrino abbassato, gomito fuori e radio rigorosamente al massimo con Studio Più. Simone da Poignago, sei il mio idolo. Fate come Simone. Tanto è arrivato Francesco da Giovinazzi. Uè, di Giovinazzi.

take it to the limit. We gotta take it to the limit. Occhio signori, perché ce ne andiamo, prendiamo l'aereo e andiamo con Sash. Volete sapere dove? Però dobbiamo tornare nel 1997. Signori, prendiamo l'aereo, andiamo in un posto caldo, dite. Signori, ci andiamo in Ecuador! Ecuador! Siete pronti? Gridiamolo insieme! Ecuador!

Sash, dai! Simone da Sottomarina, giù il finestrino! Che bel volo, vero? Mamma mia, signori, è venerdì e si sente tutto, vero? Sì.

0: Occhio! Occhio, occhio, occhio, occhio! È pura follia anche stamattina, dai! È follia! Dai! Le tenebre del male!
1: Dalla fortezza della scienza
0: arriva!

occhio ragazzi, occhio! Oh, abbiamo goduto, vero? Abbiamo goduto? Siete pronti adesso a un'altra sorpresa? Siete pronti a un'altra sorpresa? Siete pronti a un'altra sorpresa? Sul volume, sul volume!

0: Come fa? Mamma mia! Dai! Di matematica
1: a giocare su Marte va.
0: Oggi la pazzia, oggi la pazzia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, signor. Dai, dai. Mi si è chiusa la vena! Mi si è chiusa la vena! Mi si è chiusa la vena! Dai! Ah, sì, sì, sì, sì! Live che si è 07 venerdì 25 settembre. Francesco, l'operatore ecologico di Milano, siete fantastici. Dai, ah sì sì sì sì sì sì, vedi, stamattina è pura follia, scrivono. Oh, bravi, vi scudiscio. Adriano da Bollate, Carlo da Pescara. Abbiamo una bella iguana con Picottone. Certo che ci sono Ricky e Franchino, come no, occhio. Come faremo se no ad aprire il weekend? Piccoli pazzi, furiosi.

338-1411-001 è esploso. Dai. Dai, picottone, dai! Sì, bambini! Mamma mia, sentila! È arrivato il cappellaro da Monopoli. Porta due panzerotti, cappellaro. Sì, belli. Occhio signori, salutiamo il buon Piccottone. E adesso in console arriva lui, il re, l'unico vero re, Ricky Leroy. Arriva Ricky, signore, arriva Ricky Leroy, poi lo raggiungerà il buon Franchino. Quando sentite Ricky e Franchino significa che stiamo per aprire il weekend, signori, occhio. Quindi alzate il volume più che potete. Tirate giù i finestrini, anche se ci sono 16 gradi, che ve frega. E lasciatevi ipnotizzare da Ricky Leroy, signori. Signori, sì, sì, parlo con voi. C'è Ricky Leroy. Ipnotizzaci! Ipnotizza i nostri cervelli! Lo senti il canto delle sirene come Ulisse? Sì! Il canto di Ricky Leroy.

mamma mia. Le vedete le sirene sugli scogli? Sì, sì. Dai! Le vedete le sirene sugli scogli? Dai! Fabio da San Marino, buongiorno Fabio. Lui le vede le sirene, sì. Luca da Bellinzago, tu le vedi le sirene? Non quelle delle forze dell'ordine. Quelle vere. La pazzia e la follia insieme. Si naviga a vista. Siamo sul vascello di Ulisse, sì. Stiamo affrontando i mari, la furia di Poseidone. Che non lo fa più ritornare a casa, gli fa perdere la via. Lo inonda. E su quella nave c'è Ricky Leroy. Dai, Ricky, portaci a

0: ora arriva lui, il capitano di vascello. Marchino da Castiglione vede gli ippopotami, va bene uguale. L'importante è farci di stare sugli scogli. Signori, arriva il capo vascello. Sta per arrivare Franchino. Terra! Chi è che urla terra? Signori, lo vedo arrivare. La vedetta lo vede. E lui è Franchino. Sta scendendo su e arriva insieme a Ricky Leroy sul vascello, insieme a Ulisse. E anche per loro, signori, è venerdì! Dai! Rotta verso il weekend! Ora!
1: Magia! Portami via!
0: Dai, Franchino! Fai volare le vele.
1: Magia.
0: Spiegate le vele. Franchino!
1: Portami via.
0: Falle volare.
1: Falli volare.
0: Dai! Sono le vele magiche. Signori, è weekend! Pasquale da Monopoli, sei pronto?

0: che viaggione oggi, vero? Che viaggione, mamma mia!
1: Ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del Forum, gli amici di Milano.
0: Sì.
1: Gli amici.
0: Gli amici della mattina qui, eh. Che goduri, eh. Buongiorno Ugo, sei tanta roba stamattina, devo arrivare a stasera. E questa è la carica giusta, Jessica da Mantova. Grazie tesoro. Oh Jessica, il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, eh? Hai prenotato per il teatro, amore? Eh beh signori, ufficialmente weekend. La nostra mezz'oretta tornerà lunedì puntualissima come sempre, qualche minuto prima delle 6. Intanto vi ricordo che domani ci saremo come sempre il sabato in replica dalle 6 alle 9, poi con il nuovo orario la domenica dalle 8 alle 10. Quindi non vi lasciamo mai neanche nel weekend. Ma le sorprese continuano? Sì, le sorprese continuano. Volete saperle? Rimanete lì.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely, don't believe it.

E si vola ancora con Alexia e W. 338-1411-001, l'abbiamo fuso, ragazzi. L'abbiamo fuso.

0: Venezia con i W, con Me and You. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, veri grandi Alexia, veri Franco da Milano. Va bene, allora 338 14 11 001, continuate pure a scrivere, mentre adesso prendete carta e penna, ne ho parlato prima, quindi state lì e prendete nota, ragazzi, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
2: Attenzione ragazzi, perché le cose strane non succedono solo in Italia, ma anche in India. In India costruiscono un finto casello autostradale e per 18 mesi incassano i pedaggi. Cioè la roba... E chi se l'aspetta da un indiano? Cioè dall'indiano non te l'aspetti, perché l'indiano, capito? Non so quanti erano questi, se erano in due, in due o in tre. Adesso non...
0: Mamma mia, ti prego.
2: Però...
0: Ti prego,
2: però...
0: non l'hai detta davvero.
2: L'ho detta, tra l'altro non è manco mia, cioè non... è bella, non...
0: Meno male.
2: Andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti, che è meglio. Allora, sì, allora, ci avete un po', anche meno, anche meno, Ugo, anche meno. Allora, c'è ancora posto per... Allora, ragazzi, ma certo che c'è posto, non è che se il teatro si riempie così, non è che facciamo i teatri quelli da 20 posti, cioè, ci vuole un po' di tempo per riempire il teatro. Una volta che è riempito non ve scassiamo più i maroni, quindi... Anche se non venite, però date il biglietto.
0: Esatto, tanto non è rimborsato.
2: Non è rimborsato, perché una volta che è pieno, che abbiamo incassato, poi se non venite chi se ne frega. Portate incassare.
0: Quanta verità!
2: Ma il gamberone non c'è stamattina, non c'è il gamberone, non c'è perché diceva che c'era brutto tempo, c'aveva paura insomma di essere, magari al cervello, lui c'ha la calotta cranica, purtroppo che non c'ha la parte dura, c'è solo la parte molle. Cioè c'è una parte, c'è la parte dura e poi c'è la parte quella, esatto, come si chiama, la sinusoide lì.
0: La fontanella.
2: La fontanella, lui c'ha ancora la fontanella aperta, quindi non c'ha poi, magari un pezzo di grandine lo prende. Allora facciamo, basta ride, che poi sembriamo anche bravi. Allora, ricordiamo
0: ragazzi che il 10 di ottobre...
2: Lo puoi fare in maniera simpatica?
0: Che sto facendo?
2: No, senza fare il vocalist, per favore.
0: Lo sto facendo.
2: E dai, allora il 10 ottobre c'è gente che scrive, ma a Monza non venite? Vengo pure a Monza, vengo ovunque, andiamo ovunque, tutto dobbiamo farlo entro e non oltre il 31 di dicembre, perché poi dopo scatta l'anno...
0: Fiscale,
2: e poi scatta lì la che devo... L'anticipo non ce l'ho.
0: Allora, intanto, ragazzi, godetevi queste tre date. Parliamo di quelle di ottobre, ragazzi. Allora, 10 ottobre siamo a Guidizzolo in provincia di Mantova.
2: Sì.
0: Il 16 di ottobre, per gli amici del Trentino, siamo a Rovereto.
2: Sì.
0: Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellarigia Marina per gli amici di Rimini. Allora, a Bellaria è un tipo di spettacolo. Invece a Guidizzolo e a Rovereto
2: sono altri due. Allora, non c'è una copia dello spettacolo
0: uguale, nessuno è uguale,
2: ma è quello dell'anno scorso. No, non c'entra niente, non...
0: Infatti lo sto dicendo ai ragazzi che
2: cerchiamo di che non possiamo spiegare lo spettacolo, se no uno verrete sorpresi, diciamo, dalla nostra ignoranza e incapacità. Quindi venite a sorpresa.
0: Allora,
2: venite con l'idea di trovare una sorpresa a teatro, che magari non ci siamo, facciamo quelli del casello. Dice, ma si siedono tutti quanti, tu all'ingresso, prendiamo i soldi e scappiamo. Dai, andiamo avanti, creativo.
0: Allora, per avere info e soprattutto prenotare, fatelo, sì, ragazzi, portatevi già avanti.
2: Sì.
0: 389,
2: sì,
0: 83 34 825.
2: Sì.
0: Proprio questa mattina ho postato sia la storia che il post,
2: sì,
0: sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo e anche quella Andrea Catavolo Show.
2: Lo spettacolo inizia alle 9 di sera. Diamo un po' di dettagli che non dai mai. Inizia alle 9 e finisce alle 10:30. 10:30, 11:15.
0: Quindi
2: basta. Però venite un pochino prima, 8:30, 8:40.
0: No, dobbiamo farvi entrare, chiaramente.
2: Certo. E basta. Tutto qua. Non
0: ripeto il numero, Andrea, perché
2: no,
0: magari.
2: Anche no.
0: Vabbè, entrate sulle pagine Instagram nostre.
2: Le pagine Instagram. Vabbè, entrate, c'è lì, c'è la locandina con il numero di telefono, prenotate. A dopo.
1: Andrea
3: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Andrea Catavolo Show.

E si vola ancora, signori, ancora buongiorno da Tura Usure. 338 14 11 001. Roberto da Milano, buongiorno. Fatevi sotto. 3, 4.

Infinity. Si continua a spingere. Le 6:27, tutto procede bene. Datura, paura, usura. Infinity.

0: The Shaman are back to help you.
1: If you are.
0: You are protected.
1: If you are.
0: You are protected. Destination Infinity.
1: Close your eyes in the space. Stamattina è vera follia, eh. Ve lo dico, stamattina è vera follia, eh. Il cervello va per i fatti suoi stamattina. Infinity!

0: Signori, questa è la vera pazzia, è così che bisogna svegliarsi la mattina. Andare col ritmo giusto, come dicono a Napoli, cacazzim. Ci vuole, ci vuole. '95, datura usura con Infinity. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Poi dalle 7 alle 9 arriverà anche Achille Ferrari, mentre Andrea Cadavolo, lo sapete, è un weekend lungo, l'aveva detto che si sarebbe preso un paio di giorni. Va bene ragazzi, allora andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Qua non è finita. Ciao Ugo, allora ci sei anche domenica alle 17, non alle 18, dalle 17 alle 19 con Buizza, certo, con il mio partner in crime Andrea Buizza. Riparte il Sunday Mix Time la domenica dalle 17 alle ore 19 qui live dallo studio, vi aspettiamo. Va bene, pubblicità, torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I

0: Eminem con Without Me. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Siamo pronti con il secondo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Siete pronti? E beh, qua ci sta tutto, qua ci sta tutto.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Pronto!
4: Pronto, buongiorno carissimi.
2: Oculomar
4: a tutti.
2: Come stai? Non pensavi di essere in diretta, Crizio? Sì, sì. Pronto?
4: Sono in diretta.
2: Sì, sei in diretta, sai. Lui l'ha percepito.
0: Certo.
2: È un paragnosta, come si dice, Crizio? Sì, sei un chiaro.
4: È un chiaro e lo scuro.
2: Senti, Crizio, ti ho chiamato perché la gente è un po' spaventata da sta pioggia che cade così, no? Bella, bella chiassosa. E quindi dice, ma non c'è, se ma fa un rito contro la pioggia, che arrivi la pioggia, ma le gira. Pioggia le gira.
4: Allora, si potrebbe fare un rito.
2: Sì.
4: Non solo per la pioggia leggera, no? Per la leggerezza,
2: perché l'ho appena svegliato, sì, sì, la leggerezza, sì.
4: La leggerezza,
2: sì.
4: della natura.
2: Ah, ok, la leggerezza della natura,
4: perché noi,
2: sì,
4: noi a volte
2: la facciamo pesante,
4: le
2: no,
4: cose con, la facciamo molto
2: dura,
4: le cose arrivano, sì, l'universo ti parla,
2: si parla, sì, sì.
4: Però delle volte ti parla troppo forte,
2: sì.
4: Arriva l'amore che non sappiamo gestire, arriva,
2: sì,
4: le emozioni, arrivano tante cose, sì, che non sappiamo gestire. Noi dobbiamo fare un rito,
2: sì,
4: della giusta misura.
2: La giusta misura.
0: Dai.
2: Si sente che lavora RTL anche? Sì, perché ha proprio il mood di RTL.
0: Sì,
2: non,
0: sì,
2: si è dimenticato il nostro mood.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Allora, sei pronto con rito? Sei pronto?
4: Sono pronto.
2: Ok.
4: No, è che sono con le mute appena alzato.
0: Con le mute?
2: Le mute, c'ha le mute, c'ha le mute, c'ha le mute. Le mute di cani.
4: Con le mute appena alzato.
2: Ok, allora fai tutto quello che devi fare, accendi le candele, vedi. Facciamo tu.
4: Il rito della leggerezza.
2: Rito della leggerezza, vai.
4: Se leggeri tutto.
0: Detto, grazie.
4: Allora, accendete.
2: Ha risposto alle TL.
4: Prima di tutto vorrei,
2: sì,
4: che abbassate.
0: L'abbiamo perso.
2: È perché sta accendendo le candele. Perde il segnale. Crizio, perde il segnale, perde. Come mai? Come mai perde il segnale?
4: Ti senti?
2: Sì, ti sento. Ma mi hai chiamato con WhatsApp? Mi hai chiamato?
4: Sì.
2: Ah, ti richiamo col numero normale.
4: Va bene.
2: Ok, ciao. Allora, però facciamo tardi, ragazzi.
0: No, non riusciamo.
2: Vabbè, facciamo mai. un rito velocissimo. Aspetta un attimo, Crizio, dov'è? Crizio. Eccolo qua, il mago Crizio. Eccolo qua. Vediamo, adesso squilla. Pronto?
4: Collegati.
2: Ma
0: che sei in ritardo?
2: Dobbiamo farlo velocissimo perché siamo in ritardo purtroppo.
4: Allora niente,
2: vai.
4: Accendete tre candele.
2: Sì, veloce, vai. Tre candele, accesi.
4: Poi buttate un pugno di sale.
2: Buttate un pugno di sale, vai. Trovate per strada, insomma. Certo. Vai.
4: Poi andate tutti davanti alla finestra.
2: Davanti alla finestra, non ve buttate. Sale sì, vai.
4: Alzate le mani al cielo.
2: Alzate le mani al cielo, vai.
4: E ora? Ripetete con me queste frasi magiche.
2: Vai.
4: Comunica.
2: Sì.
4: Tutto nel tutto e tutto nel tutto.
2: Tutto
4: fusione. Marte, Giove, Plutone.
2: Marte, Giove, Plutone. Sì.
4: Oculomar. 3 secondi di silenzio.
2: Ora
4: inizio il rito.
2: Ok, vai. Sta andando in trance. Aice.
4: Comoica. Buttate il sale adesso.
2: Via, lanciate
4: il sale.
2: Via.
4: Sa, fugate il male.
2: Fugati. Ah, ho avuto paura.
4: È stato effettuato.
2: Dai. Sì.
4: La vostra vita ora vi cambierà da così
2: a così, perfetto, perfetto.
4: Da così a cos'ha?
2: Da così a cos'ha? Oggi è diverso.
4: Oggi è diverso.
2: Da così a cos'ha?
4: Il rito
2: è stato
4: della leggerezza.
2: È stato effettuato. Saremo tutti. Mi sento leggero.
4: Leggeri tutti.
2: Va bene.
4: Oculo bar a tutti.
2: Ciao Crizio. Grazie. Anche per la velocità. È stato velocissimo, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di ritardo, però, ragazzi, è colpa di Ugo. Insomma, grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia di e ci sarà
1: Andrea Catavolo Show.

0: Gigi Dag con La Passione. Ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, però vi ricordo ancora il nostro tour teatrale. Ragazzi, mi state chiamando, mi state mandando dei WhatsApp. A proposito, entrate sulle nostre pagine social, c'è la nuova locandina in versione Heidi. Ragazzi, andate a vedere per favore, fatemi sta cortesia, entrate pagina Instagram Ugo Palmisano Official, quella di Andrea Catavolo, e poi quando la riposterà anche quella di Achille Ferrari. Ragazzi, grazie a ChatGPT comunque mi sto divertendo, ragazzi, e lì ci sono le tre date. Vi ricordo, 10 ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento, e il 24 di ottobre saremo a Bellaregia Marina, Rimini. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, dai!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. I get

0: un dia, ed eccoci qua, 338 14 11 001, preso nuovamente d'assalto. E buongiorno, buongiorno, ciao Valentina da Verona, buongiorno. Allora, continuate a scatenarvi sul nostro numero di WhatsApp, perché vi ho appena detto, adesso invece parliamo di lui, sentite qua, eh.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show, su Studio Più.
3: Ieri sono andato a mangiare un'insalata con un mio amico. Siamo andati a mangiare un'insalata da una signora che c'ha un chiosco bellissimo qua vicino. Non posso nominarlo, però insomma, bello. Dice: il prossimo anno chiude. Oggi, ieri era l'ultimo giorno, chiude. E dice: ma l'anno prossimo riapri? Non lo so, faccio i conti, parlo con il socio e vedo. E allora io gli ho chiesto: ma chi è il socio? E lei: lo Stato. Praticamente, certo. Quando tu fai qualcosa, quando apri una partita IVA in Italia, sei fottuto, perché hai fatto una società con lo Stato, no? Che tu gli devi dare il 50%. Quindi anche io voglio dire, con tutto quello che guadagno, il 50% se ne va allo Stato. Poi le spese, pulizie, cose così. A me mi arriva una cicca di tabacco, il mutuo, il leasing e ti rimane niente, ti rimane. Però dici: vabbè, c'ho una casa grossa, capito? Te la tiri un po', capito? Però alla fine non è tutto, cioè non è tutto oro quel che luccica, capito? Quindi ho bisogno di essere sovvenzionato. Se fossi ricco, me lo compro il campo, ma faccio anche gli incidenti.

0: Cioè, no, no, no, sbatti, chi se ne frega, ma non sono ricco, non sono ricco. L'unico ricco qua è Ugo che fa 6.000 serate,
1: certo,
0: e i soldi li mette sotto al materasso, ecco perché c'ha la gobba, perché dorme male, per quello che...
1: gobba.
0: Posso fornire una moglie perché lei non vuole usare il camper. In che senso?
2: Nel senso che secondo me loro hanno, ce l'hanno il camper, comunque è il marito.
0: Ma lui vuole offrire la moglie, fornire la moglie, posso fornire una moglie, una moglie, vuole darci la moglie.
2: Perché
0: lei potremmo fare anche il tour delle mogli, cioè allora tua moglie non vuole andare in giro col camper, noi veniamo sotto casa, la carichiamo, la leghiamo tipo il film di prima, la bendiamo e la portiamo in giro, lei urla ma fammi scendere, no, e dopo lavi i piatti, capito? Cioè, non, certo non fai la cacca e non ti fai il bidet, cioè, perché le donne nei camper non ci sono i bidet, quasi no, quelli fighi sì, ma i camper normali i bidet non ce l'hanno, no. E quindi fai la cacca e non ti fai il bidet, no, lei no, ti prego, per punizione, vabbè, vendi la Mustang, 7.000 euro l'ho pagato la Mustang, ragazzi, che ci compro con 7.000 euro? Manco l'Ape Cross, forse un paio di Ape Cross le smonto, le metto insieme, magari qualcosa esce fuori. Vabbè, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici. Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici. Che vuol dire?
1: Cioè, noi facciamo sempre marchette a chi conosciamo, però, e non dici il nome del chiosco. A sto punto dici
2: del chiosco dove sei andato
1: a mangiare l'insalata.
0: Perché non me lo ricordo, la Melonera, a Montichiari.
1: Okay.
0: La Melonera è un po', è carino, fa l'insalata che costa poco, 27 euro. No, scherzo, no, però buona, però è chiuso, ragazzi, è finita, c'è la stagione finita, poi non si sa se riapre il prossimo anno, vediamo. Vabbè. Comunque lo Stato è socio solo quando gli fa comodo. Se guadagni gli devi il 26%, ma se sei in perdita però non viene a darteli. Questo è vero, questo è vero. Cioè, io allora facciamo delle leggi fatte bene. Chi va su al governo a governare dovrebbe farci delle leggi anche a nostro vantaggio, no? Cioè, nel serio, apri la partita IVA, te va male, sei fottuto, perché non c'è lo Stato che ti dà un'ancora di salvezza, dici vabbè, te li presto io i soldi per un anno, no? Ma te dà due dita negli occhi, ti dice vabbè, mi dispiace, non ci puoi dare manchi i soldi indietro, ti dispiace, capito? No, no, vabbè, ci hai provato, capito? Ci hai provato, ritenta, sarai più fortunato. Tu chiudi la partita IVA, ne apri un'altra e fallisci di nuovo, capito? E lo Stato ritenta, sarai più fortunato, e fino a quando vai lì e ammassi tutto. E quindi ha ragione, dovrebbero darci una mano, visto che sei socio, il socio nei momenti di difficoltà dovrebbe aiutarti, no? È un po' come Dracula, no? Dracula quando mozzicava le persone, a volte si sbagliava, perché quando è diventato vecchio poi Dracula non ci vedeva più bene e quindi mozzicava anche gente ormai senza sangue, quindi cioè, andava nei cimiteri così, senza sangue, e andava via così, cioè non è... sì, è la stessa cosa, cioè, se non c'hai più niente da succhiare, voglio dire, non ecco, come fai, cioè, non succhi più, cioè, quando lo Stato non sa che può succhiare su di te, non succhia più, non si lega manco i capelli, cioè, non... Vabbè, andiamo avanti. Ma lo sapete che il conte Dracula è sepolto a Napoli?
1: Ma chi?
0: Non lo sapevate?
1: Ma per piacere.
0: Ma non lo sapevate?
1: Ma stai scherzando.
0: Allora, vabbè, questa è verità. Allora,
1: ma chi?
0: Dracula è sepolto a Napoli. La gente pensa che sia in Romania, lì nel castello di Dracula, così quella... ci sono andato io, ma c'è. Ho bussato, non mi ha risposto nessuno. Vabbè, Dracula è ancora vivo, c'è lì sotto.
1: Ma che?
0: Vabbè, come Michael Jackson. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, fatto sta che Dracula è sepolto a Napoli. Lo dice anche la canzone, no? Dracule mille culori.
1: Ma non è così!
0: Vabbè, andiamo avanti. No, allora, lui è stato in vacanza a Napoli, si è addormentato, gli hanno smontato i denti ed è morto di dispiacere, perché provava a succhiare, a mordere, ma non... senza denti. Una tristezza incredibile. Andava dalle vecchie proprio, a mordergli il collo, non usciva niente. Che brutta cosa, ragazzi. Ragazzi, che brutta fine. Caffè. Quindi è sepolta a Napoli, se volete andare, c'ho anche la via io.
1: Ma quale via?
3: Andrea Catavolo Show.

come scalabetto. Andiamo tutti dentro. Sono il lente come se abracadabra me se uomo senza un scalabetto. Abracadabra me se uomo senza un scalabetto. Leila Kay dal 92, Open Sesame.

0: eccoci qua, ed eccoci qua, terminata la prima ora, ce ne abbiamo altre due, saremo insieme fino alle ore 9, poi credo ci raggiungerà anche Achille Ferrari, mentre vi ricordo Andrea Catavolo è in weekend lungo, quindi ho preso in mano io il vice capitano qua, la situazione in mano, poi più tardi vi ricordo verrà anche Dimitri a trovarci di Garage del Garda e quindi alzerà il livello di bellezza del programma a livello fisico. Va bene, allora 338 14 11 001, anche oggi vi vogliamo belli attivi con i vari insulti e magari qualche notizia simpatica che trovate, la leggeremo insieme a voi. Siete pronti? Andiamo di meteo e poi si parte.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in arrivo sulle regioni del Medio Adriatico nelle prossime ore e attenzione, domani si sposterà nelle regioni meridionali, quindi domani al sud giornata di maltempo con nuvole e precipitazioni, anche dei temporali. Poi vi dirò, già dal pomeriggio di domani atteso comunque un miglioramento sul versante adriatico in Campania e poi in serata questa perturbazione se ne andrà definitivamente. Però ripeto, ombrella portata di mano per il Medio Adriatico e il sud, situazione invece che resta più tranquilla al nord e sul medio e alto Tirreno, un po' dappertutto però temperature notturne molto frizzantine.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più, un'altra ora con
0: Garage del Garda,
4: Andrea Catavolo Show.
0: Ah beh,

Ed eccoci, eccoci, eccoci, eccoci. Buongiorno a tutti, buongiorno Italia, ben ritrovati. Se vi siete appena sintonizzati e vi siete persi la prima ora, Ugo Palmisano per voi. Andrea è in weekend lungo, quindi sarò io, e poi dovrebbe arrivare anche Achille Ferrari a tenervi compagnia anche questa mattina fino alle ore 9. Intanto stanno già piovendo messaggi. Mi è arrivata un'altra locandina molto bella di Asterix e Obelix nelle versioni mie di Andrea. Andrea di Pontevico, grazie mille, veramente bella, bella, bella. Poi buongiorno bastardi, va bene come insulto? Va benissimo. Allora ricordate ragazzi, come dice Andrea, niente complimenti, solo insulti, mi raccomando, a noi fa solo che piacere. Quindi 338 14 11 001, anche notizie che trovate in giro come ieri, insomma ieri abbiamo parlato di ChatGPT, oggi parleremo magari di altro. Mi è arrivata già anche una foto di Briatore con la sua baby fidanzata, va bene, parleremo anche dopo, insomma un po' di notizie stanno già arrivando, un po' le sto cercando pure io, quindi fatevi sotto ragazzi, sapete che messaggi arrivano leggermente dopo, quindi anticipate, incominciate già a mandarli. Andiamo.

0: Buongiorno Ugo, quando trasmetti tu il programma è molto caratteristico. Io non riesco a capire caratteristico, non so se è un insulto o un complimento. Va bene, lo prendo per buono. Poi c'è Giorgione da Mozzecane, insomma vi state già sbizzarrendo ragazzi, bravi. Allora, mi raccomando, io qualcosa ho già trovato, vabbè, quella io volevo aspettare Achille per parlare di Briatore con la piccola, con la fidanzata baby che si è trovato, insomma volevo porgli una domanda ad Achille, se non arriva poi la porrò a voi, spero che i verbi siano giusti, tanto qua prendete per buono tutto quello che dico. E stanno arrivando anche da voi, quindi grazie, adesso leggo un attimino qualcosina e poi ci risentiamo, mi raccomando, andiamo in pubblicità, ragazzi rimanete con noi, mi raccomando, con i brutti qui, state qua.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, in diretta dalle Senzano del Garda, in solitaria questa mattina dovrebbe arrivare Achille, vediamo, gli diamo ancora agio, sapete che lui entro le 8 è arrivabile, come si dice, quindi Andrea invece è un weekend lungo e quindi vi terrò io compagnia fino alle ore 9. Allora, poi parleremo di questa cosa liberatore della ragazza e della fidanzata baby, perché è una domanda da porvi, da porre a tutti voi al 338 14 11 001. Intanto però non ci facciamo certo mancare Andrea, perché lui, anche se non c'è, c'è con una perla meravigliosa. Sentitevi questa, ragazzi.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Senti questo è quello.
4: Quanto riguarda Abdul. Ha detto che è stato in ferie, quindi non era con mia moglie, anche perché mia moglie era a lavoro, quindi un abbraccio, siete troppo forti.
2: Ah, grazie, pensavo. No, abbiamo fatto uno scherzo. Uno no, con Abdul, la moglie.
4: Siete stati a Mantova, se non sbaglio, non è vicino, però. Se vi avvicinaste di più.
2: A Modena. Non veniamo, amore mio. Aspetta, glielo dico. A Modena, non veniamo a Modena.
5: Vieni
2: a Guidizzolo. Vieni, porta anche Abdul. lo mettiamo separato da tua moglie, tranquillo. Tu in prima fila e lui in ultima, dai. Tanto ci arriva. Allora, andiamo avanti. Mia moglie è perfetta, cadavolo. Sì, vabbè, lasciamo stare. Non mi fate parlare. Allora, io sono felice di non essere perfetto, di essere difettato. Quando uno dice ah, quello lì è perfetto, poi dicono ah, quello è autistico, siamo tutti autistici, ragazzi, cioè non è una parola brutta. Poi autistico, sai cosa vuol dire?
5: No, non lo so.
2: E manco io, cioè, chi è che l'ha inventata sta parola? Siamo tutti difettati, ma non esiste quello, cioè uno un po' più difettato, uno un po' meno difettato, ma anche dietro a quelli che sembrano tutti perfetti, dietro mai adattai. Facci caso nei film, quelli dei giornali, lì ormai sono diventati delle serie, per me il TG è come la serie di Netflix, non finisce mai, 800 miliardi di episodi. Praticamente quando le danno le notizie di quello che ammazza quello che ammazza quell'altro, ammazzato la madre, un figlio, tu guardalo in faccia, sembra perfetto, sembra un bravo ragazzo, intervistano gli amici, i parenti, i vicini di casa, oh, sembrava un bravo ragazzo, era difettato, ma difettato male, dai. Allora, l'uomo saggio riesce a carpire quando una donna vuole litigare dalla forza con cui chiude i cassetti della cucina. Ricordatevi questa cosa: quando tu senti la donna che sbatte volontariamente il cassettino della cucina, esci di casa con qualsiasi scusa, anche se non c'hai il paracadute, buttati, jettati da un terzo piano, che ti fai meno male. Allora, mi hanno mandato una cosa che mi ha fatto molto ridere. Ottica Averna, il gusto pieno della vista. Cioè, uno che è bella, però, cioè la fantasia. Ma perché dobbiamo fare sempre cose tutte uguali? Cioè, io mi sono comprato un paio di scarpe tarocche, cioè di Louis Vuitton.
5: Chi è?
2: Louis Vuitton. Adesso io, per far capire che sono finte, ce lo scrivo sopra. Adesso chiamo Xausa col pennarello, fatto bene, però lo dipinge, so finte su una ciabatta e finte sull'altra ciabatta, ma chi se ne frega, ragazzi. Vabbè, ottica Averna, il gusto pieno della vista, è bellissimo. A fianco pensa che c'è un ristorante, Kerry Wagyu, è un ristorante indiano a Napoli, a fianco, attaccato Kerry Wagyu, un ristorante indiano a Napoli, se volete, insomma, volete andarci. Vabbè, c'è anche un negozio di scarpe, scarpe DM. Andiamo avanti. Basta, ragazzi, basta. Le battute sono di Simone, Barbara Muzzi e Matteo Piemontese.
5: Ma chi sono?
2: Sai, in Rai quando escono fuori gli autori. Vabbè, è vero, sono tutti autori. Mi hanno appena chiuso il pollice nel cassetto. Non puoi neanche scappare. Sono fuori due. Sono affari tuoi.
6: Andrea Catavolo Show.
7: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Gianni Benassi con Satisfaction, e vedo già che non ho neanche lanciato la notizia che già vi state sbizzarrendo. Allora ragazzi, ancora buongiorno, intanto Ugo Palmisano per voi. Come ben sapete, Andrea Cantavolo è un weekend lungo, sto aspettando Achille, dovrebbe arrivare, non lo so, lui è come l'uovo Kinder, è una sorpresa, quindi non mi ha fatto sapere nulla, quindi non so se si è fermato da qualche parte a far colazione, spero poi mi porti almeno un caffè. Va bene, allora abbiamo detto di Briatore, che qua mi scrivono a 70 anni, andiamolo a cercare insieme quanti anni ha Briatore, vediamo, andiamo a chiedere, aspetta che chiedo all'intelligenza qua, quanti anni ha Flavio Briatore, vediamo cosa mi dice, ha 76 anni, vediamo la fidanzata invece, ho già paura, quanti anni ha la nuova fidanzata di Flavio Briatore, vediamo, Allora, la fidanzata ne ha 35, insomma c'è una bella differenza, ragazzi. Uno mi scrive: il Briatore ha 8 anni, la sua campagna ha tanti. È arrivato Achille? Quanti soldi ha Briatore? Non è questa la domanda. Comunque, è arrivato Achille, infatti avevo detto che ne volevo parlare con lui. Ma la domanda poi è: scusate, ragazzi, ma uno che ha 75 anni, 76 anni, con una anche di 30, di 25, di che cosa parla? Cioè, il problema è quello. Quindi adesso lasciamo sistemare Achille, che è venuto solo col caffè per lui, ma evidentemente era già qua.
1: Fratello,
0: eri già qua, no, ho capito che eri già qua. Ancora in giacca, non... Ah, me l'ha portato, era nascosto.
1: Non ho mica visto che avevo...
0: No, stavo guardando lì, guarda che carino, grazie mille.
1: Perché volevo provare l'esperienza del McDrive.
0: Ah, ecco, ti sei fermato con la macchina?
1: No, perché ho sbagliato...
0: Sbagliato l'ingresso,
1: ho parcheggiato.
0: Va bene.
1: Oh. Io ho sorpreso, sono entrato.
0: Non ci ho fatto caso che avevi l'altro caffè, grazie.
1: No, dico che sono entrato lì.
0: Ah, al McDrive?
1: Entro al Mac, e c'erano due o tre coppie. Ci sono girate
0: e ti hanno visto così elegante. Ha detto il proprietario del McDonald's.
1: Questo. Non ho capito, la giacca da 25 euro.
0: No, ma è la giacca che colpisce, ormai non se la scolla più. No, è proprio bella. Allora, allora noi ci beviamo il caffè intanto. Al 338 14 11 001 la domanda è questa. Cioè, non è tanto mettersi, fidanzarsi con... Ci può anche stare. Però di che cosa parli con una ragazza di 20 anni, tu che ne hai 70? Ditecelo. 338 14 11 001. Dai.

0: E allora eccoci qua ancora, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano, Achille Ferrari che è appena arrivato, vi ricordo Andrea Catavolo è un weekend lungo, buongiorno Achille, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno cari amici.
0: Io mi sono già bevuto il mio caffettino, mentre Achille si è aperto solo adesso il cartoncino.
1: No, no. Io lo degusto.
0: Lo degusta perché lui ha preso quello più grosso, è un cappuccino.
1: No, questo è il cappuccino.
0: È cappuccino.
1: Perché secondo me il caffè è un momento, capito, e va degustato, cioè va assaporato. No. In un certo modo.
0: Poi con la giacchetta così lo prendi un attimo, così, no. Guarda che allora torniamo a noi. Vi avevamo fatto una domanda. Purtroppo qua i messaggi arrivano con un attimino di ritardo, quindi magari poi quando andremo in pubblicità arriveranno tutti gli altri. Comunque ne sono arrivati due di stili diversi. La domanda era: Briatore, abbiamo fatto l'esempio di Briatore che ha 75 anni, la fidanzata ne ha 35, quindi sono una marea di anni di differenza. Ma non è tanto quello. Vi abbiamo chiesto cosa si possono dire due, cioè con tanti anni di differenza, perché è sempre una ragazza, avrà altri stimoli, avrà altre robe. Allora, uno venale come noi ha scritto: amore mio, che carta di credito posso usare oggi? Guarda, non sento quella di platino. Questo è quello che pensa la stragrande maggioranza della gente. Mentre Angela, che è una ragazza, ci ha scritto: se io fossi nella ragazza, capirei il suo metodo per fare soldi, penso sarebbe un buon insegnante. Questa è una risposta, è una risposta giusta, cioè vedrebbe come è riuscito a far soldi, giusto? Secondo te è giusta? Questa è la più sensata, diciamo.
1: Sì, no, ma allora ci sta, sì.
0: Però poi gli chiederei la carta di credito.
1: Sì.
0: Per capire meglio.
1: No, dopo, allora, dopo ovviamente secondo me in certi ambiti, allora, c'è in certe situazioni c'è molto di vario.
0: Quanti anni hai tu? 42?
1: 42. Però
0: se ti metti 20. Con una di 20,
1: ho capito. Perché non mi potrei mettere una alle 20?
0: No, a parte che tu sei bambino, cioè ragazzino dentro, può essere pure che tu ci vada d'accordo. Però è davvero un problema, eh. Davvero, io che ho 50 anni, se ipoteticamente, proprio in un'altra vita, in un multiverso, con una ragazza di 20 anni, abbiamo due, non lo so come spiegarlo, hai capito quello che voglio dire?
1: Sì.
0: Due tipi di divertimenti diversi, di
1: mentalità, di approccio.
0: Di approccio diverso. Ma, quindi.
1: Allora ti dico, dopo dipende. Secondo me dipende un po' anche dal tuo modo di essere, di fare, quindi l'età sì, è vero, c'è, però dopo devi mettere un po' un numero. Dopo dipende un po' anche dal tuo spirito, poi ovvio, certi divari sono molto importanti.
0: E non abbiamo fatto la domanda al contrario, attenzione, se una ragazza, se una donna di 70 anni si mette con uno di 30, qui possiamo porre anche al contrario la domanda, Vedi, no. Guardate che Briatore non è uno stupido, ma assolutamente no. Però per dire, si prende da ragazza giovane, però conta anche il fattore economico sicuramente, cioè non è che se ne va con un operaio normale. Ecco, poi un'altra domanda che possiamo fare dopo è che nel mondo dello spettacolo molti criticano: ma la Satta si mette con quello che è miliardario, la Canalis con il giocatore o quant'altro. Ma è normale. Cioè, dicono, perché non. Vabbè, ne parliamo dopo la pubblicità. Segnatevi questo argomento. Questo è.
1: Momento salotto di Ugo.
0: Questo è bello, andiamo.
2: Andrea.
3: Catavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: Spot.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Anima Joy con Beautiful, ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano, Achille Ferrari, ben arrivati, Andrea Catavolo, è weekend lungo e vedi, a proposito di Briatore, l'unica cosa che io penso è che arrivi presto lunedì così torna Andrea Briatore, sì. No, comunque, vedi, quella di 20 anni con Achille non ci va perché non hai soldi, poi litigherebbero tutti i giorni perché hanno il ciclo entrambi.
1: È vero.
0: Questa non è, no, è una mezza verità, è una mezza verità, però prima di lasciarci vi abbiamo detto, perché c'era la pubblicità, le VIP, cioè le donne, ma anche, cioè, più che altro le donne VIP tipo Canalis, Satta, che si fidanzano con, credo che la Satta stia con Beretta, col figlio di Beretta, che poi hanno fatto anche hanno festeggiato i 500 anni, credo, non mi ricordo, non vorrei dire fesserie, lì a Gardone. Ma è normale che gente del genere si fidanzi con gente del genere? No, guardi dietro, cioè penso ci sia qualcuno.
1: No,
0: no, ti giuro, ho detto, sei entrato qualcuno, perché facevi? Hai l'occhio smiccio. Stavo dicendo. Ma perché si fidanzano sempre con gente di quel livello? Ma è normale, ma perché frequentano quel giro lì?
1: Certo.
0: Cioè, un operaio, con tutto il rispetto per l'operaio, o un di noi, cioè proprio, cioè, non potrebbero mai, perché non frequentiamo lo stesso giro, hai capito?
1: Sì, dopo vabbè, allora diciamo così che nella,
0: cioè,
1: vita
0: devi essere proprio fortunato. Il cosiddetto ragazzo normale, cioè, è impossibile, perché non frequentano i locali, gli stessi locali, robe varie. È un giro tra di loro, quindi è chiaro che si fidanzano con loro. Quindi non vi arrabbiate quando sotto, è facile, sempre miliardari si trova. E che cosa vuoi che trovi? Cioè, che cos'è? Si deve andare a prendere. Ugo, Achille di Studio Più, forse Andrea qualche chance. Cioè, qualche chance, sì.
1: Allora, però io posso insegnare.
0: Se tu ti presenti con questa giacca, qui sei fantastico. Vedi che fatica a parlare stamattina, va bene, chiudiamo questo argomento, abbiamo parlato di Briatore, età, cosa farebbe,
1: comunque,
0: cosa non farebbe,
1: a volte l'amore è l'amore, ecco, quindi, cioè, dopo dipende, dopo, cioè, quindi quello che conta è
0: buona fortuna. Senti, quello che conta è la giacca da 25 euro.
1: Però vedi questa cosa qua, io ho preso la giatta iper mega scontata, 25 euro, sono entrato in un bar e ho fatto ho dissipato
0: energia positiva e stupore
1: meraviglia,
0: ma uno che alle 7 entra al McDonald's col doppio petto, o sei il proprietario o sei o sei un rappresentante. Va bene, chiuso qui questo argomento, andiamo con Danzel e poi torniamo, state lì.

0: Pump It Up. Abbiamo parlato anche di Andrea, che è un weekend lungo, ragazzi, vedi, non ci posso credere, due balbuzienti in radio è meraviglioso, grazie ragazzi. Ma a noi questi insulti ci piacciono, poi vedi, ti vedrei bene Ugo con la satta, ora me la faccio con l'intelligenza artificiale, solo così potrò stargli vicino. Va bene ragazzi, arriva questo perlone a proposito di belle donne, eh? Qua si parla della Leotta, occhio.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show su Studio Più.
3: Magari è vero che se tu fai sempre la stessa strada, per esempio Desenzano Lonato, sì, io faccio una strada che sono tutto del leone.
4: Lo sai che sono meglio i pizzichi di zanzara sui piedi? Cioè, di quando parli tu, c'è una roba. A volte non c'entra niente quello che dici, veramente non.
3: No, perché.
4: Vabbè, era... andiamo avanti adesso. Non...
3: dai, che a volte il cambiare rotta.
4: Diletta Leotta! Ha detto. No, comunque siete tutti bravi, io scherzo, ragazzi, siete bravissimi tu nel tuo coso che fa l'intrattenimento. Sei molto bravo, anche lui nello spettacolo per i bambini è bravissimo, ancora non l'ho visto, però sicuramente sarà bravo. Andiamo avanti. A letto sono un vulcano, mi do la lode. In che senso?
3: Bisogna.
4: Tu non puoi rispondere, non sei esperto di queste cose.
3: Dovrei testare.
4: Testare. Tu sei come vergine, come se fossi vergine. 42 anni vergine. C'era il film 40 anni vergine. Tu l'hai battuto, pensa, incredibile.
3: Ma scusami.
4: A letto. Vuoi commentare questa cosa di Diletta Leotta?
3: Se volesse.
4: Se possiamo, volesse che, scusa.
3: Possiamo testare insieme i vulcani.
4: Ma chi? Diletta Leotta.
3: Ma perché tu pensi che sfigurerei con la Leotta?
4: Ma sì,
3: tu
4: lo sì, sai. Un pochino sì.
2: Sì, dai.
4: No. Cerca tutti i palestrati grossi, così qua e là. Cioè, tu sei un fuscello, sei un.
3: Io dico solamente una cosa. Ricordati sempre che il motore.
4: Ma lo stai dicendo a me o a Diletta Leotta?
3: In generale.
4: Diletta, ascolta. Sì, ascolta.
3: Certo. Sicuramente
4: sì.
3: Un tir. Subito ti c'è l'appariscenza. Sei grande.
4: C'è l'appariscenza. Ragazzi, allora.
3: Appariscenza. No?
4: Non è italiano, eh.
3: C'è l'appariscenza.
2: Guarda che il marito di Diletta è straniero, non tu, eh.
4: Non fare battute, dai. Che fai? Ste battute.
2: Ma tu l'hai visto? Quello
4: da quinta elementare, dai.
2: Portierone lui.
4: Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Lascialo esprimere. Dimmi.
3: Però ricordati.
4: È geloso. Vai. Ha parlato coso.
2: Io le conquisto.
4: Ciccia bomba cannoniere.
2: Io le conquisto con la simpatia. So che fisicamente
4: tu le conquisti con i soldi, le cinesi. Soldi? Andiamo avanti.
2: Ma se me le hanno chiuse tutte.
4: Ma stai zitto. Cosa vuoi conquistare?
3: Comunque, ricordi che il cavallino rampante è sotto il cofano della Ferrari. Della Formula 1.
4: Il cavallino è sopra, non è sotto. Il cavallino è sopra. Cioè, no.
3: Sopra Coli era il giaguaro.
4: Tu hai detto il cavallino è sopra, non è sotto. Tu apri il cofano della Ferrari, c'è il cavallino sotto. Oh, grazie. Che stava soffocando.
3: Sì, inteso come virtualmente il motore, no? Il motore. Cavalli della Ferrari, no?
4: I cavalli della Ferrari.
3: Dopo sicuramente ci mancherebbe, però sto per dicendo, ricordi che a volte l'apparenza inganna. Quella cosa lì. Quindi magari, cioè, e quello che conta è il sorprendere, la sorpresa. E tu guardi, per esempio, Messi, tu lo guardi. Sai com'è nato la storia di Michael Jordan?
4: Non ho tempo, se no ti ascolterei veramente.
2: Parlavamo della Leotta.
4: Sì, ma infatti tu sei come quelle persone che iniziano a parlare con Roike e tu non sai come andartene. Cioè, sei bloccato in questo trip pazzesco e continuano a parlare. Tu sì. C'hai delle vie di uscita e a volte. Che mi sa, l'ho persa. Perché là dicono qualcosa che ti. Qualche parola che.
2: Andrea, ti stanno chiamando.
4: Infatti, devo andare. Oh, grazie. Oh, starei qua ascoltarti per ore. e te ne vai e ti liberi. Allora, Diletta Leotta ha detto: a letto è un vulcano, mi do la lode. Chiediamo all'esperto di bambole gonfiabili. Ce l'hai Diletta Leotta nel tuo, diciamo?
2: Sì, ce l'ho, bella donna, anche se è stata tutta rifatta dal fratello, che ricordiamo è il chirurgo, quindi l'ha risistemata lei.
4: Ma adesso queste sono gelosie da donna.
2: No,
4: io le donne quando le sento parlare così dice: fallo anche tu. Non ho capito perché.
2: Ma non c'è il fratello chirurgo.
4: Ma che c'è? Ma fallo pure tu. Cioè, allora, se tu lo dici con invidia, si capisce la donna che dice: ah, ma che tutta rifatta. Fallo pure tu. fallo pure lui. No, capito, no, no. Quale ho problema? No, capito. È rifatta bene, però. Allora, tu puoi rifare un quadro, ma ci deve essere una base, cioè ci deve essere una base di partenza buona, no? Cioè, Ugo, cioè, anche se si impegnano 10-20 chirurghi, cioè non. Al massimo esci Achille, al massimo. Esagerando proprio, non, ma non può uscire un figo pazzesco, capito? No, sei un figo. Non tu, lui.
2: Vabbè, grazie.
4: Anche tu sei un figone. Sei un figone. Bello. Ah, diretta, lei ha detto che allora, su Parola Vulcano, ragazzi, qua sono arrivati un sacco di messaggi spinti e io non vorrei ricordarvi, vorrei ricordarvi che questo è un programma fatto per gente pulita, per favore. No, noi ci facciamo riconoscere, se no poi dopo dicono però anche lei poteva usare un altro termine.
2: Ma
4: diciamo.
2: No, perché è siciliana, Andrea, hai capito? Quindi, ma che c'è? L'Etna, hai ma capito?
4: Che fai? Sono che fai? Anche il gesto adesso. E dai, però. L'ha fatta lui la battuta. È vergognoso, veramente.
2: Non ho detto niente.
4: Mamma, ma ti devi vergognare?
2: Ma padre.
4: Ma hai detto Vulcano, hai fatto anche il gesto?

0: da giù, già da giù, già da giù. Sto salendo, io sento già le botte addosso. Sentivo già le botte. Cadavolo, come si chiama quello a Castiglione che vende divani? Intendo il vecchio che ogni tanto fa la pubblicità. Io sono Giuliano da Fiesse, della bassa bresciana. Si chiama Aste Pubbliche.
1: Lino Spazzini.
0: Lui si chiama Lino, il vecchio si chiama Lino. Andiamo avanti. Mamma ragazzi. Mamma. Allora c'è una storia incredibile che è successa a Peschiera del Garda, qua vicino. Lo diciamo perché ce l'hanno mandata la notizia. Turista dimessa dal pronto soccorso si deve fare 12 km a piedi per tornare in hotel. Di notte non ci sono taxi. Perché a Peschiera del Garda non c'è abbastanza utenza da giustificare il servizio fino alle 6 del mattino. Questa è la giustificazione di qualcuno del comune, insomma, dei titolati. Adesso, ma ti pare che una esce dal pronto soccorso, come torna a casa? Se è tedesca, che è turista, magari è arrivata in treno, in aereo, insomma, come si è fatta 12 km a piedi. Quando è arrivata in hotel è dovuta ritornare in ospedale, si è distrutta le gambe praticamente, non aveva più le gambe, non aveva, ha fatto avanti e indietro così per tutta la notte, cioè poveraccia, non cioè incredibile, non com'è sta cosa, come la giustifichiamo sta cosa? Facciamo sempre delle figure da perevottare noi, cioè italiani, cioè mettere un cazzo di taxi però, voglio dire, di notte, voglio dire, ma anche un netturbino, cioè voglio dire, che la porta a casa un Ugo della situazione, che tanto lo dorme poco, lo metti lì, quattro soldi gli date, insomma, fa anche da concert, come si chiama?
2: Lo chauffeur.
0: Ma quale chauffeur? Volevo dire un'altra cosa, lascia stare.
2: Quello che guida i mezzi.
0: Lo chauffeur. Io ti darei degli sciaffoni in faccia. Però non posso. L'amore è quella cosa che inizia per A. E poi muore. Ce l'hanno mandata, Date retta al cuore, solo se vi formicola il braccio sinistro. Anche questa. Per tutti quelli, lo so che non le capisci, non subito. Date retta al cuore della serie, innamorati. No, invece non è il contrario. Solo se vi formicola il cuore, capito? Il braccio sinistro. Perché l'infarto.
2: L'infarto.
0: Ma ragazzi, io non.
2: No, ma l'avevo capita,
0: ma c'ha l'odore, non c'ha, ragazzi. Ma quell'odore che ti rimane nelle narici, proprio una roba. Questo, mamma, che senti, insomma, mi sembra di essere ancora al Bergamo Sex. Non riesco neanche a parlarci. Cioè, tutta un'emozione dentro. Madonna, senti che odore.
2: Mi scusi, ma ci potrebbe dire come.
0: Dovevi intervenire prima?
2: No, non volevo.
0: È andato, c'è andato. Devi cogliere al volo mentre parla.
2: E no, perché so che
0: sento anche delle voci strane, come delle straniere che mi parlano.
2: No, mi scusi.
0: Ah, sei tu, scusa.
2: Finalmente sono riuscito a vederla.
0: Cadavolo, ho capito adesso quella di Diletta Leotta. Allora, non dovevi capirla. Andiamo avanti, dai. Andiamo. L'unica che non doveva capire era quella. Allora, io ieri ero al bar ed è entrato uno con un gatto senza pelo. Non so se l'avete mai visto, i gatti senza pelo. Sì, l'avete visti? Sì. Mi ha fatto un'impressione perché si è incarognito nei confronti di un cane, ma mi faceva paura. Faceva paura anche al cane. Il cane si è nascosto dietro la mia sedia. Cioè, il cane grosso era. Questo gatto qua ha tirato fuori gli artigli. I denti, madonna, faceva una paura. Gli occhi verdi, che erano una roba. Ho detto, mamma mia, fa paura. Io ho detto, ma tu ci dormi in cima, sto gatto? Cioè, non. Lui lo teneva in braccio, l'ha graffiato tutto, perché sai quando si agita. Poi era senza pelo, si vedevano i muscoli.
1: I muscoli.
0: C'aveva gli addominali, c'aveva.
1: Ma sì!
0: Il cazzo! Era tutto muscoloso, i bicipiti, era il doppio di Achille. Era tutto definito.
1: Definito.
0: E gli faccio, come si chiama il gatto? Mi fa Silvestro Stallone.
1: Ma via, ti prego.
0: Vabbè, vado via, dai. Vado a casa. Il gatto con gli addominali.
3: Studio più.
0: Gatto con gli stivali, gatto con gli addominali.
2: Ah,
0: lascia me.
2: È vero.
4: Andrea Catavolo Show.

0: Wookie con Sunshine, e rieccoci qua, Ugo Palmisano, Achille Ferrari. Ciao animali, sono passato a salutarvi, ora vado su RTL. Bastardo, bastardo infame. Va bene, allora Andrea Catavolo, lo ricordiamo, è in weekend lungo, dobbiamo andare in pubblicità.
1: Prenderò un po' di salsedine, di salsedine spagnola che ogni tanto ha, claro, che
0: però attenzione, annunciazione, perché abbiamo le nostre tre date da ricordare, il nostro tour teatrale. Con Achille ci stiamo sbizzarrendo per le prossime locandine che vedrete sui social. Oggi andate a vedere sulle nostre pagine Instagram, perché siamo in versione Heidi nelle montagne, quindi andate a vedere. Questa l'ha ideata Achille, questa è opera di Achille. Vabbè, l'idea è sua.
1: Sì, beh, l'idea, dopo la fine, grazie,
0: è tutto ChatGPT, sì, però l'idea è quella che conta. Allora, a ottobre abbiamo tre date del nostro tour teatrale. Dove saremo, Achille?
1: Sabato 10 ottobre andiamo in provincia di Mantova, si va a Guidizzolo,
0: al teatro comunale di Guidizzolo.
1: Ma poi venerdì 16 ottobre si va a Rovereto.
0: A Rovereto, alla sala filarmonica di Rovereto, bellissima sala, ci siamo già stati, stupenda. Quindi venerdì 16 ottobre Rovereto Trento, e poi il 24 ottobre dove siamo?
1: E poi si va a chiudere il mese della castagna e a Bellaria il 24 di ottobre, che è sempre un sabato, in provincia di Rimini.
0: Esatto, al teatro Amici di Bordonchio. Quindi non vi rimane altro che chiamarmi o mandarmi un WhatsApp. Il numero lo trovate sulle nostre locandine, comunque ve lo ricordo, il mio, memorizzatelo, fate tutto con me: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, memorizzatelo, Ugo, e fate tutto con me, parlate direttamente con me. Ma sei tu che rispondi, Ugo? Sì, sono io. Molti rimangono stupiti. Sì, fate tutto con me: 389 83 34 825.
1: A Ugo, mi raccomando, amici di Bordonchio, se per caso
0: teatro non riuscite, amici di Bordonchio, che è quelli di Bellaria, sono,
1: ecco, se per caso non riuscite a prendere il biglietto, mi raccomando, non fate il bronchio.
0: Mamma mia, no, perdonatelo, ragazzi. Perdonatelo.
2: Su Studio Più
3: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permoto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
2: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
3: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
1: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di tre giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi, con la guerra all'Iran abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
5: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
6: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
4: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: E allora, signori, è arrivato Massimo. Massimo del Garage del Garda, abbiamo proprio il boss. Però
1: il Clooney del Lago di Garda.
0: Allora, ci sentiamo una perletta, andiamo in pubblicità e poi torniamo con Massimo.
2: Roma, tassista aggredisce turista svizzera che aspettava Uber, ma era il nome del marito. No, non ci credo. No, vabbè, ragazzi. No, no. Un tassista ha aggredito una turista svizzera che aspettava Uber, ma non era Uber quello. Era il marito, si chiama Uber, Franco Uber.
1: Yeah.
2: Sai che in Svizzera sono mezzi italiani, sì, se la tirano come se fossero di un altro pianeta, ma sono mezzi italiani, sì. Cioè, le vostre mamme, lasciamo stare, non, hanno fatto un sacco di vacanze in Italia, cioè, al sud soprattutto, cioè, quindi siete anche mezzi terroni, quindi muti. Aspetta che mi stanno scrivendo, aspetta, ho trovato, oh, eccola qua, dopo, sì, vabbè, però dopo bisogna vedere se è messa bene, se non è messa bene, tutti bravi sono a fare le macchine, poi dopo le devi aprire e devi vedere come sei messo, cioè non, se sei messo male, è un po' come Ugo, quando lo apriranno, cioè, sembra fatto bene, sembra che non si ammala mai, ma quando lo apriranno, uff, cosa esce lì in mezzo? Mamma, da lì in mezzo esce fuori, chiedo una cosa, ma anche voi con questo caldo fate l'amore solamente 3 volte al giorno? Perché no, mi sto preoccupando, scusate, ragazzi, non... andiamo avanti.
1: Andiamo avanti.
2: Allora, io non so, allora, io non so veramente cos'è che vi ferma a scrivermi una cosa di un complimento. Sono pazzo io! Non c'è bisogno di dirmelo! Lo so! Yes! Hey! Hey! Basta!
1: Basta così!
2: Ma che dai? Non è possibile! La mia ragazza non piace a mia madre! Vabbè, ma tu devi andare con la tua ragazza, non con tua madre!
1: Cioè, non fa una piega!
2: Cioè, voglio dire, che. Fregatene, se piace solamente a te e non piace a tua madre! Ma non devi piacere a tua madre! Cioè, che senso ha? Non piace a tua madre, ma tua mamma mica ci va a letto! Cioè, non. Mamma, provala, poi vediamo!
1: Ma cosa?
2: Scusa, perché tante volte l'uomo si innamora anche di una donna perché, diciamo la verità, ma che devo dire una cosa brutta? Perché devo dire una cosa che non si può dire? La donna, l'uomo, soprattutto l'uomo, si innamora di una donna perché ha letto, è un fenomeno, è un ti ribalti, fa sentire Ulisse con tutta l'Odissea, cioè non ti senti un leone, esci fuori che fai ti senti Rambo, ti fa sentire una cosa esagerata. Allora l'uomo si innamora di quella donna là, ma poi dopo, quando l'amore, diciamo, quel rapporto lì si perde, perché poi è una certa età, non è che dopo finisce tutto il castello di carte, però goditela fino a quel momento, mamma, fregatene, se no la mamma devi dirgli, mamma, provala, poi vediamo se è la stessa cosa. Ricordatevi sempre che deve piacere la vostra donna, deve piacere a voi, non deve piacere a vostra madre, a vostra zia, non deve piacere a vostra moglie, deve piacere a voi, deve piacere solo a voi, ok? Andiamo avanti. Se a vostra moglie non piace, fregatevene. Se non la portate, gliela fate provare. Dice, no, c'è una cosa bellissima. Io quando io vado nei locali, io cosa faccio? Io osservo e ascolto le persone, i commenti che fanno, no? Perché vado fuori di testa. Le donne, il 99% delle donne, se il marito la tradisce con una gnocca pazzesca, dentro il suo cervello c'è un meccanismo che gli fa scattare sì però. Il sì però è perché lo deve dire alle amiche, cioè non solo dice alle amiche quello stronzo mi ha tradito e mi fermo a stronzo, che ormai è stato sdoganato, non è una parolaccia, stronzo è una cosa, cioè, nel pensiero della donna stronzo è normale, stronzo passami questo, stronzo segue, non mi hai portato, sei uno stronzo, cioè, gli uomini prendono la parola stronzo penso dopo l'ottavo anno di allattamento, è una cosa che ormai è stata però la donna, se l'uomo la tradisce con una gnocca pazzesca, tipo che ne so, la tradisci con adesso la può piacere o non piacere, faccio un nome, la Leotta. La donna che è stata tradita lo deve dire a tutte le amiche. Se il marito la tradisce con un cesso fotonico, lei lo dice sempre alle stesse amiche, ma lo dice in un altro modo e ti faccio sentire i modi. Allora, quello stronzo mi ha tradito con un cesso, cioè ti rendi conto? Prima di dirglielo si è vestita, fonata, pettinata, si è fatta gnocca pazzesca per far sì che la differenza sia molto più sostanziale. Allora gli dice, ma ti rendi conto? Cioè, e le amiche, ma no, veramente? c'ho la foto, c'ho la foto. Cioè, guardate che cesso, cioè, ti rendi conto? Mi ha tradito con questa. Cioè, ma pazzia, cioè, veramente. Ma, cioè, ma ti rendi conto? E mentre dice queste parole, fa, capito, il calendario.
0: Sì,
2: si
0: sì,
2: posa.
0: Sì.
2: Ti rendi conto? Ma guarda che glutei. Cioè, ho fatto 40 squash. Cioè, ti rendi conto? 180. Ma guarda, guarda, guarda. Non c'ho la cellulite, guarda. Guarda che cesso. Se invece la tradisce con una gnocca, lo devi dire lo stesso alle amiche, perché è fiera in qualche modo del marito, perché diventa come un figlio. Il marito dopo un po' di anni diventa un figlio, cioè diciamoci la verità. Quindi lo cura, vai al bar, dici voglio un caffè. No, il caffè ti fa male, amore, prendi prendi se lo vuoi macchiato, ok? No, io voglio il caffè macchiato, ok? Mi fa un macchiato per favore, eh? Bravo. È un bambino, è un bambino. E dice
3: io voglio prendere la macchina Mustang.
2: No, ma che devi fare con la Mustang in macchina Mustang?
3: No, faccio i giretti.
2: Che ci fai? Consuma, che ci devi fare?
3: Ah, giretti con gli amici. Voglio fare giretti con gli amici. Sgommare sul brecciolino.
2: Non c'è il brecciolino. Dove ti trovi il brecciolino? Poi non c'hai amici. Da quando stai con me non hai amici. Quindi che facciamo? Mi devi portare in giro a me? Dai, su quella macchina salgo secondo te io? Dai, per favore, già tua arrugginita.
3: Ma è figa, bellissima. Che cazzo, fa anche rumore.
2: Appunto, fa rumore. Dai, sì. Dico, facciamo un viaggio con quella macchina. Ma tu spendi di benzina.
3: Vabbè, dammi la 600 ibrida, dai. Cioè, niente. Cioè, un sogno da bambino, c'è un cavolta.
2: Allora, quando la donna sta con un uomo, dopo un po' diventa il figlio. Se il figlio fa una cosa fantastica, lei lo deve dire a tutti e a tutte le sue amiche soprattutto. Quindi su Instagram mette la foto di lei, questa gnocca tipo pazzesca, mi ha tradito con lei, perché così lei diventa ancora più figa. Perché? Perché le amiche la guardano in maniera diversa. Poi se l'ha tradita con una gnocca così, è perché anche lei è una gnocca, capito? Cioè, però, cioè, nella donna scatta il sì, però, cioè, della serie, se mi tradisci con un cesso sei uno stronzo e basta, è sfigato. Se mi tradisci con una gnocca sei stronzo e bastardino. Bastardino nelle donne ha tutto un altro significato completamente diverso. Della serie sei un togo, sei un toro, capito? Cioè, mi hai tradito, sì, però dai, torna con me, hai fatto la cosa, hai fatto, però basta, dai amore, dai, cioè, non, però mi ami, però è tornato a casa da me, capito? Cioè, il sì però è sì, però è tornato a casa da me.
0: È vero.
2: Ah, e le amiche. Ah, beh, allora si vede che ti ama tanto,
0: Cioè, certo.
4: Andrea.
2: Quindi se tradite solo gnocche, ragazzi. Perché c'è il sì però.
5: Ma dove vai?
4: Andrea.
0: Da tavolo.
4: Show.
6: Su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
10: I Remember Yesterday,
9: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: I Colors con The Rolling Stones, ben ritrovati. Ugo Palmisano, Achille Ferrari, vi ricordiamo che Andrea Catavolo è in weekend lungo e come dicevo prima è venuto a trovarci il boss stamattina di Garage Del Garda. E tanto saluto Dimitri che oggi è in concessionaria perché aveva già un cliente, e qui con noi c'è Massimo. Ciao Massimo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Massimo, ricordiamo che oltre a essere
2: Scusami, sembriamo mica tipo un po' tipo i gemelli.
0: No, i gemelli, lui è il tuo capo, guarda. Oh, sono vestiti tutti e due con la giacca. È fantastico,
2: no,
0: è meraviglioso.
2: Quello di Arnold Schwarzenegger e DeVito,
0: i Twins, i gemelli, yes, con Danny DeVito.
1: Non l'avrei riconosciuto Achille se lo incontravo per strada.
0: Ma infatti, hai visto, si è rimasto stupito pure lui, eh. Allora, l'unica cosa che ci sarà differenza è che questa giacca costa un botto, la tua costa 25 euro.
2: Dillo. Ovvio, la mia era un momento.
0: Però è bella, però è bella.
1: Non ha importanza il costo, è quello l'utilizzo, diciamo. Puoi fare la sua bella figura. Ecco.
0: Esatto, esatto. Io questa frase la attaccherei a Garage Del Garda alle macchine. Sai che hai detto una bella roba? La puoi ripetere? Non è tanto?
1: Non è tanto quello che costa, ma è quello che l'utilizzo, no?
0: Benissimo, ne parleremo dopo. Però prima volevo aprire una parentesi sulla bellissima stagione che hai fatto col catamarano, con la Blue Guard Experience. Noi siamo stati anche protagonisti. Max, com'è andata?
1: Intanto ringrazio tutto lo staff di Studio Più perché abbiamo passato un'estate fantastica. Grazie alla vostra, diciamo, alla vostra emittente, grazie agli eventi che abbiamo organizzato in collaborazione. E abbiamo vissuto quest'estate unica, per noi era un'esperienza nuova, devo dire che è andata non bene ma benissimo. E sul lago di Garda ci siamo resi conto che viene tutto il mondo, perché noi abbiamo portato persone in giro per il lago.
0: Fino a ieri, ricordiamo, c'erano degli inglesi che non avevano paura del freschetto, diciamo.
1: Assolutamente no, assolutamente no. Quindi devo dire che australiani, canadesi, americani, austriaci, tedeschi, francesi, spagnoli.
0: Per loro è piena estate
1: ancora.
0: Sì.
1: Di tutto e di più.
0: L'anno prossimo bissiamo, però partiamo prima quest'anno, l'anno prossimo. Sì, partiamo già a giugno.
1: No, l'anno prossimo partiremo a marzo.
0: A marzo addirittura. Sì,
1: Turismo di qualità, diciamo, un certo tipo di turismo. E
0: noi vediamo quando fa un po' più caldo, però.
1: Sì, partiremo a marzo, avremo un'altra unità a supporto perché ci siamo resi conto che anche se avevamo 34 persone.
0: Ah, ne prendi un altro?
1: Sì, prendiamo una più
0: piccola. Qui c'è la potenza.
1: Più
0: qui,
1: piccola,
0: eh.
1: Però abbiamo già due prenotazioni di team building per delle aziende che con più di 50 elementi, pertanto una barca c'era. È risultata poco, abbiamo
0: e quindi prenderemo
1: incrementato
0: un'altra, che
1: con un'altra unità che sarà a supporto o in maniera anche autonoma alla Blue Guard Experience.
0: Grandissimo, allora questa era una parentesi, quindi ringraziamo e noi ci ritroveremo poi sicuramente l'anno prossimo. Ma adesso andiamo con il jingle che è appena andato, ragazzi, però io lo vorrei rimettere, scusate un attimo perché ho schiacciato io forse male qualcosa, sì? No, ci sta che rimetto il jingle perché è figo, c'è la voce anche di Claudio, perché no, scusa, lo rimettiamo un attimo, scusate. Oh, è tanto bello, andiamo!
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con
0: Garage Del Garda e come detto abbiamo qua con noi il boss Massimo. Buongiorno Massimo, come stai?
1: Sto bene.
0: Quello ben perché ritrovati. Il Massimo di prima, no, Massimo di prima era il capitano della Blue Guard Experience, adesso invece è nelle vesti del capo di Garage Del Garda. C'era un nesso, non è che sono impazzito. Giovanni.
1: Grazie ragazzi. Garage Del Garda è chi ci dà il pane quotidiano. Devo
0: è vero, è vero, è vero.
1: Noi siamo automobilari, io ho avuto un'esperienza decennale da direttore generale, pertanto nel settore delle automobili. Pertanto diciamo che è un mestiere che conosciamo molto bene, lo conosciamo a livello internazionale, quindi ci dà delle nozioni e non solo per poter fare questo mestiere al meglio.
0: Allora Max, di cosa ci parli oggi? Perché ricordiamo Garage Del Garda, DR soprattutto, e soprattutto DR oggi protagonista assoluta, perché mi hai detto che mi devi raccontare una cosa, perché la benzina e il gasolio costa tanto, mentre DR ha la soluzione per voi.
1: Esatto, noi del gruppo DR siamo oggi l'unica casa, c'è un altro competitors, ma sono solo due a livello globale, che fanno dei motori, progettano dei motori per l'alimentazione gassosa.
0: Quindi, diciamo GPL.
1: Metano ormai non si usa più perché è salito troppo alle stelle, comunque è solo GPL.
0: GPL vi conviene. Quindi, la macchina GPL, ragazzi, vi salvate.
1: Le nostre auto vengono già progettate con motori con testate modificate e valvole rinforzate, pertanto possono percorrere 300-400 mila chilometri a gas senza avere mai nessun disturbo. E oggi il GPL è intorno ai 70 centesimi.
0: È l'unica rispetto... roba ancora bassa che c'è.
1: E devo dire che le auto a GPL, rispetto alle benzina o al gasolio, non perdono nemmeno un cavallo. E consumano esattamente come se fosse la benzina.
0: Allora, innanzitutto ricordiamo Garage del Garda, dove si trova, Achille?
2: Garage del Garda, mi avvicino alla affascinante George Clooney. Allora, Garage del Garda, siamo di Senzano del Garda, Viale Custoda 58, davanti praticamente dove c'è il sexy shop.
0: Esatto.
2: E lì c'è mica attraverso di
0: Via Custoza, è all'angolo tra Via Custoza, quindi non potete sbagliare, è vicinissimo alla radio. Avete presente il viadotto che poi si chiama diversivo, si chiama?
2: Sì, il diversivo, che sarebbe il ponte del
0: il ponte treno, dove passa il treno, esattamente sotto il ponte, 100 metri più avanti sulla destra trovate il Garage del Garda, comodissimo anche arrivarci. Quindi DR non solo, Max.
1: Sì, noi abbiamo veramente rappresentiamo un po' tutti i brand e io, grazie alle mie esperienze, vado comprando delle buone occasioni nei vari player internazionali, e da noi trovate un po' di tutto a dei prezzi unici, devo dire, perché grazie a questa ricerca e anche oltre i prezzi, anche dei pezzi unici. Noi adesso siamo in autunno e Garage del Garda vi propone una serie di iniziative. E visto che è finita l'estate,
0: adesso le vacanze, catamarano, catamarano parcheggiato, adesso serve la macchina.
1: Nelle auto ci sono delle stagionalità, esatto. Quindi c'è le vacanze, a maggio non si vende un'auto perché ci sono matrimoni, comunione, e quindi diciamo che le famiglie sono dedicate ad auto,
0: orientate lì, sì.
1: E a settembre, i primi 15 giorni, idem, perché c'è l'inizio della scuola, quindi ci sono delle stagionalità.
0: E poi ci si dà la pazza gioia.
1: Esatto. Noi oggi di Garage vi proponiamo delle soluzioni finanziarie non obbligatorie, che portate l'auto esattamente con l'1% mensile.
0: Aspetta, Max, ti devo dire di non battere, se no rimbomba tutto. Esatto. Gli ascoltatori dicono cose. Leghiamogli le mani dietro, Max.
1: L'1% esattamente della rata verrebbe l'1% del valore dell'auto. Compri un'auto da 15.000, paghi 150 euro al mese.
0: Porca miseria.
1: Quindi questo è un calcolo molto semplice, la dico così perché entra subito.
0: No, ma infatti il fidanzato, se quello è, quello è, non ci sono spese
1: aggiuntive. Da 30.000 puoi avere una rata che può partire da 299.
0: E rimane quella la rata, cioè non devi aggiungere nient'altro, è quella lì.
1: Dipende poi dal piano finanziario che sceglie, certo, il cliente, perché poi dopo un tot di anni, 3-4, può decidere di mantenere l'auto, cambiarla o continuare a pagare questa rata. Quindi diamo massima flessibilità ai nostri clienti, ai nostri, in questo caso, radioascoltatori.
0: Allora, se qualcuno avesse qualche esigenza particolare, voi la risolvete, come ci ha detto già Dimitri, non solo DR, quindi se c'ha qualche cliente ha qualche richiesta particolare, voi, tu Massimo, sì, sono sicuro che riesci a trovare qualsiasi tipo di mezzo.
1: Noi oggi abbiamo una Q2 e abbiamo molto bella, che siamo intorno ai 17.000 euro, abbiamo 2 7 posto Mercerare, un Ford Galaxy perfetto, con cambio automatico, un Peugeot 5008 2024 con 52.000 km a 22.500.
0: Mamma mia.
1: Poi abbiamo le nuove DR stil nuovo, la 5 e la 6. La 6 è arrivata proprio ieri in garage. Abbiamo le K3 del brand, sempre del gruppo DR, che sono la copia del Defender, solo che costa meno della metà. Ed va da Dio, perché è un 2000 benzina con alimentazione anche a GPL.
0: Pensate, ragazzi, ma state sentendo, ragazzi, qua svoltate, qua svoltate.
1: 240 cavalli. Abbiamo una 500 Abarth da collezione, perché è un Abarth con 11.000 km del 2024, perfettamente originale, comprata direttamente da Stellantis, quindi per i collezionisti, visto che l'Abarth ormai la fanno solo elettrica. Questa qua andiamo a 23.5.
0: Non ce la faccio, non ci arrivo, peccato.
1: Quindi a me piace. Non ti preoccupare. Tu vieni da noi che noi ti facciamo andare via con la macchina. Quindi diciamo che chi viene da noi, che oltre a trovare un ambiente familiare, perché io devo ringraziare anche i miei collaboratori, certo, perché io da solo non potrei fare questo, quindi ringrazio mia moglie che mi aiuta tantissimo,
0: che saluto, Diana, saluto,
1: e ringrazio Dimitri, Mauro. Devo dire che siamo uno staff che è una famiglia, e questo lo respirano anche i clienti quando vengono da noi, perché dopo che comprano l'auto e tornano e sono stati in vacanza, ci hanno portato un souvenir. Questo pensiero è quello che ci gratifica molto.
0: Questa è la cosa più bella in assoluto.
1: È bello quando noi vendiamo un cliente la prima auto, quando torna col fratello, l'amico, il parente, il cognato,
0: il passaparola, chiaramente
1: il collega di lavoro, vai lì, non ti preoccupare, e ce lo porta lì. Questo è il successo della prima vendita.
0: Allora, e signori, dovete andare a trovare Massimo, Dimitri, Mauro, tutto lo staff vi aspettano a Desenzano del Garda. Avete sentito quante occasioni avete per risparmiare? Se non lo fate siete stupidi, lasciatemelo dire, perché adesso bisogna puntare sul GPL. Avete sentito, macchine importanti, sia benzina che GPL, fate anche una bella figura perché sono macchine bellissime. Quindi dovete andarli a trovare e poi portate anche degli amici, giustamente, a Desenzano del Garda. Dove, Achille?
2: Desenzano del Garda, Viale Custoza 58, è il doppio petto.
0: È il doppio petto, sì. Oggi sei giusto perché sembri il collaboratore di Massimo.
1: Gemelli diversi.
0: Oggi sì, yes. Oggi è proprio azzeccato.
1: Ma andiamo dallo stesso parrucchiere.
0: No, vabbè. Allora, Garage del Garda, dove, Achille?
2: Desenzano del Garda, Viale Custoza 58. Come riferimento, poi avete il diversivo, cioè il ponte dove passa sopra il treno. E davanti c'è anche il Sexy Shop.
0: Il Sexy Shop. Grazie Massimo, grazie mille.
1: A voi, grazie a tutti, vi auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie Max, ti lasciamo tornare alla moto. Grazie mille, grazie. Garage del Garda.
4: Andrea. Da tavolo. Show. Su Studio Più.

0: Rieccoci, abbiamo salutato Max di Garage del Garda, Ugo Palmisano, Achille Ferrari per voi, ricordandovi che Andrea è un weekend lungo. Continuate pure a scrivere perché poi ritorniamo a voi, ma adesso ritorna anche Andrea con un'altra super top assolutamente imperdibile.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Sentite, vi pago, ma andiamo avanti. Non è vero che Achille non si è arrestato alla natura, non è vero. Che Achille non si è arrestato alla natura.
2: Arrestato.
4: Mi suonava male, infatti. Non è vero che Achille non si è arreso alla natura. È la natura che si è arresa con Achille. Può essere. Una donna ha detto: peccato che parla così, perché non sarebbe neanche male. Una botta gliela darei.
2: Oh,
4: ah, vedi?
5: Dov'è che c'è scritto?
4: Peccato che non è molto intelligente. Ma non è vero. Allora, è intelligente, che si esprime male. Cioè non, è come quando a scuola i maestri dicevano non si applica, è intelligente ma non si applica. Era peggio perché arrivavano a casa ancora più incarogniti. Mia mamma arrivava a casa già col battipanno in mano, perché se dicevano è un po' scemo, si impegna ma è scemo, allora non poteva dire niente. Lei mi ha fatto, cioè non è, e quindi si sentiva anche in colpa, si sentiva. Ma se dicevano il contrario, è intelligente che non si applica, gli saliva la scimmia mia mamma. Dalle mie parti c'è sempre un prete che fa sempre rumore. Ah, sì. Frastuono.
2: Mamma mia, ti prego.
4: Andiamo avanti. Basta però, ragazzi. Non è...
5: Io conosco uno invece. Uno che comunque prima di iniziare la messa fa sempre un brindisi.
4: Don Perignon.
2: Vabbè, dai.
4: Vabbè, è vecchia questa, la fanno tutti.
5: So quanto? Senti,
4: c'è un tuo fan. C'è un tuo fan.
6: Ciao, signor Franchi Bagnara, come state?
4: Ma c'è tutto buono.
6: Con me anche Antonio Vocchera, Massimi Vocchera, ti salutano.
4: E saluta a tutti.
6: Fa vedere come cucina Antonio.
4: Antonio cucina bene, Osaccio.
6: Ciao,
4: bello, ciao, saluta la famiglia.
2: Ma chi Vabbè, è?
4: È un parente. Andiamo avanti, ragazzi. Achille balbetta talmente tanto che quando lo ascolto in radio mi balbetta persino il pensiero. Poveraccio, ma sta anche migliorando. Oggi sei molto emiliano, Catavolo. Dipende dall'umidità, ragazzi, al tasso dell'umidità. Ma sento questo odore, ragazzi. Mamma, sentiamo un fan, pronto?
7: Pronto, Andrea?
4: Chi è?
7: Buongiorno.
4: Chi sei?
7: Sono Gianni Scilla.
4: Ah, Gianni Scilla, E come stai, Gianni?
7: Tutto buono, grazie. Tutto buono. Volevo salutare, se è possibile, a mio cugino Franco.
4: A Franco, e saluta.
7: A Franco Bagnara, ciao Franco.
4: Franco Bagnara, saluta Franco Bagnara, ciao.
2: Quello di tutta la famiglia.
4: La famiglia, ciao. Buon cosa.
2: Ma che cos'è?
4: Andiamo avanti, è una famiglia numerosa.
2: È tutta la famiglia.
4: Andiamo avanti, Andrea, oggi... non mi fate i complimenti che non me li merito io. Io sono una chiavica, una pessima persona, brutta. Catavolo, sono Miriam, la commessa di Concesio. E salutiamo Miriam.
2: Ciao Miriam.
4: Manda una foto, fatti riconoscere, insomma. Dire anche... Buongiorno da Olbia. Vedi, in vacanza Olbia. Luisa, tutte donne che vanno in vacanza. Chi paga? Un marito. Le donne. Attenzione! La scienza sgonfia il mito del sangue dolce. Ecco cosa fa impazzire davvero le zanzare. La carta di credito?
2: Ma cosa?
4: Cosa fa impazzire le zanzare? Ma non lo scrive lo scienziato qua. Dice solo che ha sfatato la cosa del sangue dolce. Sai che ti dicono, mi pungo le zanzare? C'è il sangue dolce, no? È un po' come quando al ciccione gli dicono, sei un po' in sovrappeso? No, ho le ossa grosse. È la stessa cosa. Questa frase non si può dire né delle ossa grosse e neanche delle zanzare che ti pizzicano perché c'hai il sangue dolce. Allora, alle zanzare dovresti dirgli. Anzi, dovremmo invertire le frasi per dire, che ne so, mi pizzicano un sacco di zanzare, e tu mi dici, perché hai le ossa grosse, capito?
2: Ma scusa!
4: Vai. Mi pizzicano un sacco le zanzare.
5: Perché hai le ossa grosse.
4: Ah, hai ragione, può essere, capito? Invertiamo l'altra, invece, ti vedo ciccione, ti vedo un po' ingrassato.
5: Ma sai che ti vedo un po' in sovrappeso?
4: Perché ho il sangue dolce. Invertiamo le frasi. Possiamo giocare per un'ora e mezza su questa cosa.
2: Certo.
4: Ma anche no, anche no. A proposito di zanzare e ragni, ma voi lo sapevate che i ragni maschi avvolgono gli insetti in piccoli sacchetti di seta come regali nuziali per le femmine? Le ragne, per le ragne, affinché accettino di accoppiarsi con i maschi, capito? Quindi fanno sto sacchetto di seta e ci mettono dentro i regali nuziali, che sono gli insetti che sono morti nel frattempo, o sono vivi, bastano, sono agonizzanti. Bello fresco, un po' come noi quando siamo cattivi anche noi, no? Dice il pesce, guarda, ancora vivo, chi te è morto, poveraccio, anche soffrendo, però chi se ne frega, te lo devi mangiare, quindi siamo cattivi anche noi. I ragni maschi avvolgono questi insetti dentro questi sacchetti di seta e dentro ci sono gli insetti, li danno alle femmine come regalo nuziale. Le femmine apprezzano il regalo e capito? E si lasciano si lasciano andare. Ma c'è il ragno furbo. Ci sono anche i ragni furbi che dentro al sacchetto di seta ci mettono dei sassi. E ride lui. È il ragno napoletano. Questo è il ragno. Cioè, il famoso pacco col sasso dentro, col mattone, l'hanno inventata loro, no? Allora, ci mettono dentro dei sassi, dei sassolini, nella seta e sperano di finire tutto quello che devono finire prima che la femmina scarti il regalo, no? Quindi il ragno va con sto sacchetto di seta, con dentro il sasso dalla ragna, e gli dice: senti, ragna, sei molto bella, ho visto le zampe belle che hai, 7, 8, quante ne hai? 9, ah, scusa, tutte Dolce Gabbana, complimenti.
2: Mamma mia,
4: così qua e là, dove vai in giro, così qua e là, che insetti ti piacciono, che musica ascolti, l'uomo hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Mamma mia, ti prego,
4: guarda, ti ho preparato, ti voglio regalare questo regalo per te, insomma, sorpresa, perché è incartato, sorpresa, no, dentro c'è il sasso, ma lei non lo sa. E dice, allora lei dice, vabbè, adesso lo scarto subito. No, non lo scartare, no, vorrei che tu lo scartassi, quando io non ci sono, capito? Perché la sorpresa è quella, così mi pensi, capito? E gli acchiappa intanto due zampe da lì, e così va. Vedi? È solo sasso senza amore, ragazzi.
2: Mamma mia,
4: andiamo avanti. Ce n'ho una peggiore, se volete. La volete?
2: Dai.
4: Allora, la ragna dice: so amare. E il ragno, anche io, no, dico, ste pallette di seta su amare. Vabbè, la rifaccio.
5: Perché lui dice che
4: la ragna dice:
2: sono amare.
4: So amare, capito? E il ragno, anch'io. No, lei dice: so amare ste pallette di seta.
2: Amare in senso.
5: Amare in senso dell'amore.
4: Già è brutta. Se la spieghi diventa ancora più brutta.
2: Andrea, ci sarebbe blocco corto.
4: E meno male. Ma cos'è che non capisci? Capisci?
5: Pensavo che
4: non
5: fosse il gusto.
4: Cretino. Comunque non sono mie. Nicola Di Leone.
2: Chi è?
4: E Mario Cesarano.
2: Ma chi sono?
4: Sono gli autori delle battute.
3: Su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: E rieccoci, ancora buongiorno Ugo Palmisano, Achille Ferrari per voi. Vi ricordiamo che Andrea Catavolo è in weekend lungo. C'è Daniele da Fara Geradadda che dice fate fate l'emoticon marrone, ma siete troppo simpatici, grazie. Questi sono gli insulti che ci piacciono.
1: Anche perché porta fortuna.
0: È vero, soprattutto puoi camminarci sopra.
1: Porta, il mio amico lo fece.
0: Porta fortunissima. Allora, avete sentito il delirio prima nel che parlavamo di ragni, robe varie. Se volete assistere a tutta questa follia, c'è solo un modo, quello di venirci a vedere in teatro.
1: In live.
0: E le date si stanno avvicinando, perché ottobre è imminente, ragazzi. Quindi mi raccomando, abbiamo 3 date in ottobre in 3 città diverse. Quindi, a seconda della vostra città, fatevi sotto. Dove saremo, Achille?
1: Allora, partiamo con Guidizzolo. Sabato 10 ottobre si va in provincia di Mantova, Guidizzolo.
0: Al Teatro Comunale di Guidizzolo.
1: Settimana dopo voltiamo pagina e si va al venerdì 16 di ottobre e si tocca Rovereto. Andiamo in Trentino. Nella valle del Trentino.
0: Andiamo in Trentino, a Rovereto. Questa splendida città dove ci siamo già stati, alla Sala Filarmonica, un teatro meraviglioso. Quindi, amici del Trentino, il 16 ottobre saremo da voi e poi ci sposteremo in Riviera, esattamente a Bellari e Gia Marina, il 24 di ottobre. Qua siamo in provincia di Rimini. Per avere info e prenotare, a parte ogni giorno noi postiamo delle locandine simpatiche fatte con l'intelligenza artificiale, dove cambiamo sempre posto e luogo, però il messaggio è sempre quello, con il mio numero di telefono, chiaramente, per avere info e prenotare. L'hai imparato il numero, Achille?
1: Allora,
0: dai, ti do una mano io, così no, lo c'è, scandiamo c'è, bene, c'è, vai, c'è, no. Vai.
1: Allora, 389
0: sì
1: 83 34 825.
0: Perfetto, ve lo ripeto, è il mio, ragazzi, memorizzatelo, vi serve per avere info ed è l'unico modo per farlo, perché non potete venire direttamente in teatro se non rischiate poi di non trovare posto. Quindi,
1: anche perché poi state a fuori
0: e state fuori, quindi non possiamo farvi entrare, quindi dovete farlo adesso con me al telefono. 389 83 34 825. Anche adesso andiamo.

0: E allora devo dire che ci hanno dato una bellissima idea, adesso la stiamo facendo, che dovreste fare la locandina tipo Beatles che attraversano la strada e come quarto personaggio mettite Doppio, che sei il più grande. Adesso vediamo, no, questa era carina idea, bella, è vero, come l'album, fantastico. Ci sono delle zanzare ancora, delle mosche, non sono
1: ancora morte. Guarda che mosche!
0: Scusate, vabbè. Guarda che figa, è venuta bene.
1: Fanfaits.
0: È vero? Bella.
1: Guarda che
0: è bella,
1: che grande che ho io.
0: Fai vedere.
1: Belle, le mie gambe sono molto simili.
0: No, il bello che ti ha messo in piedi, Guarda, Andrea, stupendo. A me sempre con la panzetta è giusto.
1: Beh, giusto così.
0: No, è fighissima questa. Allora si può fare.
1: Questa è bella. Sì,
0: questa
1: sì.
0: Quindi abbiamo capito che si può. Adesso rimettiamo tutto il resto. È fantastico, fighissimo. Grazie per l'idea, Ok, che non c'è Andrea, ma due canzoni di fine è un po' esagerato. Vabbè, noi non siamo Andrea, Noi è già tanto che riusciamo a mettere due parole in croce qua stamattina. Quindi non fate i cattivi, anzi fateli, che a noi ci piace tantissimo. Va bene, intanto creiamo la locandina, occhio, così alla faccia tua mettiamo una terza canzone, eccola.

0: questo è il più bel complimento di oggi, ragazzi. Buongiorno Ugo, ma fammi capire, praticamente senza Andrea voi due non valete niente. Sì, sì, lo possiamo dire tranquillamente, con orgoglio anche. No, è che c'era la faccia pure pensante, no? È giù. Grazie per questa motivazione. Poi ci hanno scritto: certo che ci sono le mosche, siete due, grandissimo, questo vince. Sul finale si vince sempre. Va bene ragazzi, vi dobbiamo salutare, meno male per voi. Allora,
1: l'importante è che in maniera diversa, in maniera con comunque una,
0: a parole tue,
1: con il nostro stile, con il nostro stile, modo di
0: che
1: essere,
0: che può piacere o non piacere, che poi non piace ed è, a noi piace così, e ci avete seguito, quindi grazie.
1: Abbiamo
0: davvero
1: abbiamo potuto far passare del tempo, comunque 2 ore, in maniera che uno può aver staccato la spina
0: in maniera spensierata. Allora avrei bisogno, ecco, mi hanno chiesto, vedi, del 16 ottobre Rovereto. Ecco, a proposito, allora 10 ottobre Guidizzolo Mantova, il nostro tour teatrale, 16 ottobre Rovereto Trento. Infatti adesso rispondo a Erika: siete spettacolari, grazie tesoro, è una donna questa, vedi. E poi il 24 ottobre a Bellarigia Marina. Diamo il numero al volo, Achille:
1: 389 83 34 825. Mi raccomando, dovete contattare Ugo e chiedete a lui le info. Prontate.
0: Mi è arrivata un'altra idea, però questa non me la diciamo, perché se viene, prendi nota Achille, perché se viene bene questa la mettiamo domani subito, se questa esce bene, non vi spoilerò nulla. Va bene, 389 83 34 825. Buon weekend a tutti. Ciao,
1: bello,
0: ciao.
1: Buon weekend.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5.734. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €15.928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
11: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
12: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a €2,99. Lidl, vale davvero.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
15: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano, per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle due ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Angeloni!
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più, è sempre
6: tanta roba. Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Sì signori, oggi, oggi è venerdì, buongiorno dal vostro capitano. Con me c'è sempre il DJ Dami, dietro le quinte, lui è dietro le quinte ma c'è. Bene signori, come tutti i giorni però siete voi a scegliere la musica in questo programma. 338-141-1001, dateci dentro. Con un messaggio vocale però, attenzione, solo un messaggio vocale per richiedere una canzone, altrimenti non va bene. Scritto vi beccate un saluto dal capitano, il capitano sono io, il capitan Massa. Se volete vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma io direi che possiamo partire, perché questa mattina mi gira un po' la testa, non so perché.

0: Anita, se la testa gira facciamo i guai, eh? Allora bisogna stare attenti, quando ti gira la testa ti devi fermare, ti siedi un attimo, alzi le gambe, no? Ti fanno così, ti mettono qualcosa di fresco sulla testa, ti danno un bicchiere d'acqua. Ti gira ancora? Sì, allora gira l'altra parte, ecco perché. Va bene, va bene. Buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo, il Poppy, venerdì, il Morning Fever è come un caffè doppio, caldo e forte e con tanta energia che basterà sino a lunedì, hai capito? Hai capito il Poppy? Questo è per Beppe Rambo, lui lo sa. Buongiorno Andrea da Sesto, benvenuto venerdì, era già da giovedì che lo aspettavo, sì, bella questa, però era già da lunedì che lo aspettavo, era questo il jingle. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Massa, ce l'abbiamo, Hard Fi, Hard to Beat, remixata da Axwell, mamma mia, si vola quando sarai ragazzini, saluti!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday.
2: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I-

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.

0: Danzettiria Madonna, 9:20 minuti su Radio Studio Più. Io sono il Capitan Massa, con me c'è il DJ Dami, buongiorno. Salutiamo, buongiorno dal bomber di Cattolica, la Chicca, buon beverdì, bacioni. Ciao Walter, buon weekend. Giacomo Autista da Cremona, presente in discesa dalla Val Camonica. Beppe DJ Savona, buon weekend a tutti. Carlo di Lavis, sempre il meglio, dice Guido da Bovolone. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Radio Studio Più, potete mettere Salvador. Ciao.

0: Dini, Dua Lipa, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo per... dai, mandiamolo almeno un attimo, dai, un attimo solo.
1: Volevo ascoltare Coming Back di DJ Dado. Ciao.

0: Beh, ci stava. Coming Back e DJ Dado è bellissima, quindi l'abbiamo mandata. Bene, signori, adesso veloci, perché siamo arrivati al momento del primo party time. Si torna indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance con I Remember Yesterday. Scrivetemi dopo la pubblicità al 338-141-1001 dove state ballando. Studio Più Dance Station. This
1: is Studio Più. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza Formentera, in FM, sui 102.
2: Spot.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno capitano, Neno da Potenza Picena, sono in un cantiere da solo con Studio Pio a Manetta, vicino a un allevamento di mucche, ballano pure loro, davvero? Ma vi piace la musica mucche? Ah, ok, va bene, gli piace,

Un saluto da Mattia il palista tutto giallo, Franco da Monte Marci, da Monte da Franco da Marina di Monte Marciano, cioè io delle volte leggo alla rovescio, no? Mi ha mandato anche una foto, bellissimo il mare, a me piace il mare d'inverno, non so perché, c'ha un fascino bellissimo. Gabriele dalla Valpolicella c'è.

Hola Gnari, buon weekend a tutti. Angela Nazionale presente, 16 gradi, bel fresco, leggero venticello, mi raccomando, il venticello.

Buongiorno Massa, officina di B-Motors, dai che venerdì, full gas, salutiamo anche Leo e Loreno, i gemelli diversi, da Gabice, i gomisti.

Buongiorno capitano da Predazzo, ci siamo sempre, il faro e il simo, dacci la carica per arrivare alle ferie il 18 ottobre, dai che arriva, arriva!

Buongiorno Radio Studio Più, un saluto ai fratelli Imperiale, Adino, al team Girardi. Buongiorno Walter, la Katia, Val di Sole c'è. Ci sono anche i Paoli da San Marcello.

Un abbraccio al capitano, il 65enne da Basiano, ho fatto la rima, sì. Musica da spettacolo, grande Walter, Salmo da Ravenna. Via, Ravenna.

Un saluto alla razza agricola dal Pannocchia, da Cusago. Era un po' che non sentivo il Pannocchia. Ciao bello! C'è anche Robertino Piacentino, DNA Gobbo.

Ciao Walter, buon weekend a tutti. Patti da Varese, buongiorno. Mirko, Marco, Johnny, tutti in pista con gli autotreni. Vai che andiamo.

E adesso arriva l'inverno, signori, preparatevi per la tosse, per la tosse, sempre copritevi bene con la sciarpetta. Intanto salutiamo la Lori, mi ha mandato una foto da Assisi, insomma lei però gli piace la campagna, vedi? Se sullo sfondo c'è Assisi, ma lei davanti ci sono due rotoballe di quelli imponenti, cioè. C'è anche Valentino, il camionaro di Frontino.

0: party is here.
1: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronny Milani presenta
4: Club Connection.
5: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
4: Club Connection.
6: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
5: E il sabato dalle 16 alle 18.
4: Solo su Radio Studio Più.
7: Spot.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Kygo featuring Max McNown. Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo 5° viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: mamma mia che spettacolo, una più bella dell'altra qua, è vero, è vero, è vero. Un saluto da Petacchio, provincia di Campobasso, dall'autista Chihuahua, tutti i palombari che a breve si riparte con la stagione, ok. Buongiorno Walter, buon weekend, Bruce da Mercatale, la Leonessa, buongiorno, tempo nuvoloso, 17 gradi, buon fine settimana a tutto il popolo, un bacio al Beso, un beso al Mastro. L'ho detto, io lo leggo alla rovescia, non so... Gli Svalvolati di Torino di Sangro, Alfredo, Domenico, Giuseppe, dai che venerdì facci ballare, certo noi vi facciamo ballare. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, stamattina ho bisogno di un po' di carica, vorrei ascoltare Godzilla di J Balvin. Grazie, buona giornata.

0: Balvin, buongiorno raga, Dani il Calimero da Cesena, che con Del Gheone sul gruppone, a Cesena, chissà che tempo fa a Cesena. Baldo, che tempo c'è a Cesena?
1: A Cesena, we are not just said, a costa dretti e chi passerò.
0: Sì, sicuro. Magari più avanti, Baldo, più avanti. Buongiorno Walter, ci sono anch'io, Gas il ciclista e Chiara da Castelfranca Emilia. Oggi sei carico, vamos, io sono sempre carico. Sono come il Calimero, carico di Ghione, sono sul gruppone. Andiamo in pubblicità. Dance Station.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Alexa, David Guetta, ragazza triste, ragazzi, ragazza con dei problemi, secondo me, più che triste, cioè lì, vabbè. Buongiorno Walter, nel lontano 1966 nasceva il mitico cartongessista, auguri a me, Mino, 60, numero pari, vabbè, insomma, bel traguardo intanto. Intanto mettiamolo lì, no? Intanto mettiamolo lì e poi avanti, avanti per il 70, avanti per l'80, per il 90, per il 100, non lo so. Finché se ne ha voglia. Buongiorno Walter, il pastaiolo da Macerata, sempre all'ascolto. Vai col turbo massa MP tuning col vai col turbo, calgo. Perché ti chiami Calgo? Poi mi viene in mente Via Callo, non so perché, il Calgo, non so perché, vabbè, andiamo a sentire chi c'è, dai, dillo, vai.
1: Buongiorno Raffaele Gabri da Cattolica, per favore ci puoi mettere cortesemente Go dei Chemical Brothers?

fatemi salutare Robby Digio con la Sabri, si trova San Vito Lo Capo, che bello in Sicilia, tanta roba, devo dire, tanta roba. E pensare che io è tanto che dico che prima o poi ci andrò in Sicilia, ho girato ormai mezzo mondo e non sono mai stato in Sicilia, cioè vabbè, ma è ridicola sta cosa. Quindi ci andrò in Sicilia, a patto di andarci anche con il camper, cioè non lo so, faccio così, vado giù, sto laggiù.

0: Bella lì, signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Mandiamo la sigla, via, via con la sigla.
1: Presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
0: IVM Purificatori d'acqua, abbiamo il leader della purificazione dell'acqua, lui è Alfredo Garisto, e poi adesso lo faccio anche parlare, però prima vi spiego che lui ha un elettrodomestico da mettere sotto il lavello che vi rende l'acqua pura, cristallina, vi fa risparmiare, non dovete più smaltire della plastica, ma attenzione, si parla anche di risparmio. Tutto questo si può comprare, si può noleggiare, si può avere in affitto, oppure due di voi fortunati oggi possono anche vincerlo. Quindi state attenti, mi raccomando, seguite, state sul pezzo su questa telefonata. Buongiorno Alfredo.
3: Buongiorno a te, hai fatto tutte le premesse corrette. Il purificatore d'acqua IVM, hai ragione tu, ormai è diventato un elettrodomestico, sta entrando sempre di più nelle case degli italiani. Gli ascoltatori di Studio Più sono sensibili al benessere, alla salute, all'ecologia, e quindi noi facciamo questa promozione. No, se volete acquistarlo il depuratore dell'acqua IVM, andate sul sito ivmacqua.it. Volete provare a vincerlo, lo facciamo una volta alla settimana. Due erogatori d'acqua ad ultrafiltrazione, sono apparecchi base e non fanno l'acqua frizzante questi, ma due che danno acqua di alta qualità ad ultrafiltrazione li mettiamo in palio. È un concorso rispetto a tutte le regole di legge, il regolamento, il montepremi lo trovate descritto sempre sul sito ivmacqua.it, ma molto velocemente vi dico io come funziona. Desiderate un depuratore dell'acqua? Non l'avete mai avuto? Tra poco Walter vi dà un numero telefonico al mio via. Provate a chiamare, se poi trovate occupato, non è che abbia staccato la cornetta, provate più volte perché le linee si caricano. Le prime due chiamate che agganciano la linea fanno squillare i nostri centralini, poi ci pensiamo noi a richiamarvi, anche se non vi rispondiamo. I primi due hanno vinto uno di questi due depuratori ad ultrafiltrazione. La domanda che mi farebbe Walter o qualcuno
0: perché
3: di voi
0: fai, perché lo fai questo? Perché li regali?
3: Perché lo fai? È una promozione, diciamo che col passaparola noi lavoriamo tantissimo, quindi se non avete mai avuto il depuratore d'acqua in casa, vi regaliamo un modello base, vi fa capire i vantaggi che ci sono e magari poi decidete di fare con noi la manutenzione. Non ci sono obblighi, però quello lo dovete mettere in preventivo, no? Una manutenzione di un purificatore d'acqua costa sui 180 euro l'anno, con un contratto già triennale, chi fa il contratto più lungo potrebbe spendere anche meno. E il passaparola, se vi trovate bene parlatene agli amici, due solo di voi lo possono vincere. Se non ce la fate oggi, ogni settimana con Walter in questo periodo, fino a novembre o dicembre, non so cosa hanno organizzato in azienda, ma ancora la rifaremo. Quindi desiderate un depuratore dell'acqua, lo volete acquistare, il sito è ivmacqua.it. volete provare a vincerne uno, tentateci, avrete solo i costi della manutenzione. Walter, direi che possiamo dare il numero telefonico, che dici?
0: Il numero è molto semplice, 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
3: Via le telefonate, vi aspetto, tutte le info su ivmacqua.it. Ciao ciao.
0: Grazie Alfredo, alla prossima. E noi andiamo avanti con mettiamo questo al volo dai.
4: Malterone, siamo Giuseppe di Casalbordino e il mio compare Maurizio di Pollutri. Se è possibile sentire la canzone Pepas, grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni, un abbraccio.

0: E ora, scusate, ma mi è partita qua. Signori, siamo arrivati al momento del secondo party time, al volo, via, party time free selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

passa finalmente venerdì, buon fine settimana, un abbraccio forte Elisa da Monza, buongiorno capitano, buon weekend a tutti, non firmatevi però Buongiorno, dai che è venerdì, divertimento a nastro, ciao da Nicola Mantovano.

Ciao Brio, vai a lavorare Nicola. Vabbè, buongiorno Capitan Massa, finalmente è venerdì. Buon fine settimana anche a te Giancarlo. Ciao, ciao da Filottrano con Cristian l'elettricista, c'è Giuseppe da Casalbordino, c'è anche lui.

Er più dei DJ. Buongiorno Walter, il capitano, questa è musica, il canarino, c'è William, il più bel pezzo attuale. Vabbè, insomma, piace.

Siamo Superba, Giacchi Giovanni ci manda un saluto dall'ambulanza. Vai, vai, vai, vai, vai. Metti la sirena e fai ballare l'ambulanza, dai.

Ciao Radio Studio Più. Vabbè, io sono il Capitan Massa comunque, non Radio Studio Più. Ciao Radio Studio Più. Come se io ti dico ciao sul furgone, ciao sul furgone. Da Pergine Trento, va bene? Ti va bene così? Bravo Hermes! Sto scherzando, eh. Buongiorno Walter, un saluto da Luigi, Vito, Teo e il Dry. Salutiamo Cristian e Filippo, i mostri di Bartoluccio.

Salutiamo Riccardo da Torino, c'è anche la Mari, buon weekend, ciao Mari anche a te.

0: Britney, bitch.
1: Valterissimo, gli aerografisti da Siria ci sono presenti, vi aspetto, è il 3 ottobre che inauguro il casco speciale Subaru. Buongiorno, il Pagliarolo da Modena pentito, c'è Agricola Mattioli San Costanzo pure, ma il lago e la volpe che fine avranno fatto? Non lo so, dite voi, il lago io lo so, il lago è un macello dal lago, è un macello.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Studio Pew wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
4: Spot. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal 7° piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a un miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Woman, bella, mi piace. Franco Motori accelera con quel coltello. Tony dalla provincia di Pavia. Buon weekend a tutti. Vabbè, insomma, buon weekend a tutti quelli che sono in rientro dalle vacanze. Molti mi hanno scritto che sono in rientro dalle vacanze. Buon weekend a quelli che invece sono in partenza. Io ho degli amici, cioè degli amici. Werther è alle Maldive, cioè non è che è lì, giusto, è andato lì. Io quest'anno sono andato due volte a San Marino e quindi sì, si parla di estero, però cioè, vabbè, insomma, vediamo dell'anno nuovo, magari se la mia babbi mi porta da qualche parte, non lo so, non lo so, chissà, magari mi porta da qualche parte. Alle celle alle sei, o Misano Brasile o Villaggio Argentina, insomma, anche lì, insomma, sono dei posti bellissimi, tropicali. Cosa c'è? Vabbè, dai, andiamo a sentire chi c'è qua.
1: Buongiorno, sono il Salvatore Pazzo di Borello. Volevo sentire, se fosse possibile, di David Guetta, We Love Tax Over. Buon morning fever a tutti, prima dentro, gas a martello e andiamo.
0: Prima dentro, gas a martello e andiamo, tutti i piedi sul divano.

0: When Take Over, Takes Over, bellissima, David Guetta, Kelly Rowland. Tra l'altro sono andato a vedere un attimino Kelly Rowland perché mi piace tantissimo lei come cantante, come artista, anche come donna, devo dire. È nata nell'81 ad Atlanta, negli Stati Uniti, in Georgia. E bella lei, bella, brava, anche ballerina poi, non solo cantante. Ciao Walter, fai un saluto a Luca Paolo che stiamo andando a Livigno ascoltandovi come sempre. Andate, se andate a Livigno, andate da Bormolini Oliviero e lo salutate, gli dice ti saluta il Massa, loro sono l'universo del traverso al ghiacciodromo, la pista di ghiaccio, non so se sono già aperti o stanno già preparando perché lassù fa freschino già, Comunque non so se poi andrò a trovarli il prossimo anno, non lo so, però chissà. E andiamo a sentire la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Whisper, Joel Corey. Vabbè, oggi è il compleanno di Emiko, la figlia di Pazzaglini, Dennis, che tra l'altro saluto, sarà lui a fare le due ruote circuito del Riviera Verde il 3 ottobre insieme ad Ivan Zoppis, e saranno spettacolari come sempre. Però adesso parliamo della principessa Emiko, che compie 15 anni, e gli facciamo gli auguri, sì, da parte del papà, la mamma, e da noi di Radio Studio Più, dal tuo pilotino Mattia e dal Davide, insomma, festeggia, tanti auguri, bella, sei una principessa, ricordati, una principessa. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, ho bisogno di un po' di leggerezza mentale, posso ascoltare Aria, per favore?

0: Mi piace. Va bene, ciao Walter, per entrare nel weekend mi fai sentire la... non facciamo, cioè, allora, per richiedere una canzone, c'è una regola che vige da sempre, no? C'è una regola che vige da sempre ed è il messaggio vocale. Vogliamo sentire la vostra voce, anche perché così non stanca la mia, perché si sentono anche altre voci. È bello questo, no? A me non mi hai chiamato principesso, no, te principesso il re del cartongesso, però ci sta. Principesso il re del cartongesso. Va bene, dai, che andiamo a sentire chi ha richiesto Dancing Queen degli ABBA, che mi piace tantissimo. Ah no, ce l'abbiamo noi così?
1: Ascoltare Dancing Queen degli ABBA. Grazie ancora.

0: Va bene, Dancing Queen degli Alba, a me piace tantissimo, piacerà anche la Silvana di Fiumicino. Ciao Silvana, la signora Aldini, per capirci, tanta roba. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Posso chiedervi gentilmente Love Generation di Bob Sinclair? Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: Love Generation, vabbè, insomma, questa è veramente bella. Bob Sinclair ha sempre fatto dei successi e questa ancora adesso mi piace, devo dire la verità. 11:26 minuti su Radio Studio Più, e sono il Capitan Massa e siamo arrivati al momento del che vi piace. Lo so che vi piace questo momento, è il Party Time di TM. La musica 92.000, quella giusta. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che presenta il Party Time, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 92.000. Siete pronti a ballare? Alzate il volume!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Oh, siamo sicuri che è già venerdì? Sì, allora partiamo con l'ultima puntata della settimana del Party Time di TM90 della mattina. Noi la sera poi ripartiamo dalle 20 alle 22. Non mi sono neanche presentato, vero Walter? Sono Alex Castellini, con me c'è Walter Massa. Oh, ricordatevi l'appuntamento di domani sera, sabato sera, alla discoteca Florida di Ghedi Brescia con C'era una volta il Florida. Rivivremo proprio le atmosfere dance 92.000 di quel tempo, perché poi per noi quel tempo non si è mai fermato. Infatti io faccio il DTM sia la mattina a quest'ora ma anche alla sera, quindi noi siamo sempre fermi negli anni 92.000, come Gianluca di Gallarate, anche lui fermissimo e vuole ascoltare Scooter, How Much Is The Fish, Brooklyn Bounce, Bass, Beat Melody, Robert Miles, Children. Ma partiamo subito con James Spoon, Ride In The Night, e buon weekend a tutti.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Pew.
2: Your dance station.
4: Bene signori, termina qua il party time, termina anche il programma, quindi salutiamo e ringraziamo Alex Castellini, appuntamento rinnovato a lunedì con la diretta, domani c'è il Saturday Morning Fever. Volevo salutare e ringraziare anche il DJ Dami per il supporto tecnico. Intanto io vi ricordo che domani vi aspetto a Montignano di Senigallia per la festa de Kunta Den, mi raccomando, 41esima edizione, alla sera Massa e Gagliardini, ci siamo, Radio Studio Più, Festa dei Cuntadem. Vi aspetto. Buon weekend.

0: a tutti, ciao! E adesso vi lascio alla Sil.K con Guest for Lunch. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo cari miei guest orlancine, guest orlancine. Benvenuti ad un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono Lassil.k, come diceva il jingle, e questa è Radio Studio Più. E allora, bando alle ciance, salutando tutti i nostri collaboratori della radio presenti in questo momento, diamo inizio alla puntata di oggi. Let's go.

in questo orario, è proprio in questo orario che andate, venite, venite, andate, fate, state, ci siete, non ci siete. Allora noi facciamo momenti di chiacchiericcio molto easy, molto veloci, per poter riuscire a garantire almeno, insomma, due o tre notizie interessanti.

0: ragazzi, ci ritroviamo tra pochissimo con il momento di chiacchiericcio quotidiano con il sapevate che.
1: Spot.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima. Ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I am

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Ci siamo, guest for lunch, ospiti a pranzo. Eccoci qui nel momento di chiacchiericcio quotidiano insieme ai miei cari guest for lancine. E allora sì, il momento e la rubrica del Lo sapevate che. Io so che questa rubrica tra l'altro piace tantissimo a Lorenzo. Lo sapevate che le api sentono il mondo in modo speciale? I loro occhi vedono i colori più in fretta dei nostri, per quello che ci pungono prima. I fiori usano questo sistema per guidarle. Ah, hanno dei segni speciali che brillano alla luce del sole. Le api vedono questi segnali come piste di atterraggio. No, non lo sapevo. Lo sapevate che l'occhio di un'ostrica è più grande del suo cervello? Ma perché l'ostrica ha l'occhio? Io non sapevo neanche che avesse un occhio l'ostrica.

Lo sapevate che le persone si addormentano in media in 7 minuti? Ah davvero? Cioè ci addormentiamo solo in 7 minuti? E poi ancora, lo sapevate che l'alfabeto più lungo è il cambogiano? Mentre invece a Londra, ci sono 300 lingue parlate. E lo sapevate che ci sono fino a 200 parole hawaiane per dire pioggia?

0: allora, fino a 200 parole hawaiane per dire pioggia, andiamo con il meteo, sperando che non piova, spot e primo party time.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a un miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Andiamo un saluto ad Alessandro da Milano che mi dice che ha appena scaricato l'app di Radio Studio Più. Bravissimo, così è gratuita, potrete vedere anche nella sezione 20 dove saremo questo weekend.

0: Ed eccoci qui, pronti, all together, tutti insieme, con tanta sexaggine. Stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, compara prenota fatto.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silputa.

Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Sembra un altro brano, adesso non ricordo quale, cioè se ci penso un attimo magari mi sovviene. Guest for lunch, ospiti a pranzo, diamo inizio alla seconda ora oggi, venerdì 25 settembre. Siamo al 25 settembre. C'è qualcuno che tra poco prenderà lo stipendio, c'è qualcuno che invece dovrà pagare gli affitti. Ecco queste cose qua. Punzi rap dance. Pa. Pam. Pami. Pam. È il titolo della canzone. Scusate, sembro deficiente più del solito, in realtà no, è che dalla regia mi stanno scrivendo il, credo, ecco sembra pump it up di Danzel. Ecco, bravo, sembrava quella, bravo la canzone di poc'anzi. È dalla regia che mi dicono, guarda che sembrava quel brano. Ecco, solo che me l'avevano scritto in ostrogoto e non si capiva cosa ci fosse scritto. Prego, grazie. Ok, diamo inizio a questa seconda ora. Abbiamo già straparlato più di quello che dovevo. Le fate di Ofelia, arriva Taylor Swift.

Devo mandare un saluto a Monica che in questo momento sta cambiando colore di capelli, un altro colore pazzo forse, e può essere che sia prossima al divorzio perché il marito probabilmente non si è ancora rassegnato a questi cambiamenti, o forse sì, ma

0: spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Allora, c'è chi è in direzione ferie. Un abbraccio a tutto lo staff di Radio Studio Più da Dennis. Bravo Dennis, bravo, è vero, me l'avevi detto Roverbella la settimana scorsa. Ora, noi, questo è Gaspar Lancia ospite a pranzo, è il momento di chiacchiericcio tra di noi, proprio quello un pochino più gossiparo, no? E allora io ho trovato dei gossip un po' obsoleti, ma comunque sempre delle curiosità su degli attori. Intanto volevo rispondere a Manuel da Verona, che mi chiede domani sera chi ci sarà a Isola della Scala come DJ. Ci sarà DJ Dami e Ugo Palmisano come vocalist. Dopodiché torniamo noi. Ad esempio, voi sapevate che Elvis Presley era biondo, ma si tinse i capelli di nero perché pensava che ciò facesse risaltare i suoi tratti somatici. Insomma, il nero mi stava meglio, ecco. Mentre invece Helen Mirren, l'attrice che ha fatto la regina Elisabetta di Inghilterra, ha una cotta per una star di Fast and Furious, ovvero Vin Diesel. Tomò, appena lei, solo lei ce l'ha quella cotta lì, gli altri no, che schifo Vin Diesel. E poi vediamo, perché ne abbiamo delle altre, ad esempio, no aspetta, mi piace questo di Keanu Reeves, gli avevano Keanu Reeves poteva avere diversi nomi e gli agenti volevano cambiarglielo in è andato via. Vabbè, allora quello ve lo dico dopo, ma lo sapevate che Walt Disney ha avuto il record di candidature all'Oscar, Oscar ben 59? Oggi parlo un po' strana. È stato candidato all'Oscar ben 59 volte, un record mondiale. Beh, ma in effetti Walt Disney. Chuck Spadina poteva essere il nome di Keanu Reeves. Templeton Page. Questa è un'altra alternativa. Templeton Page Taylor. Meglio che

eccoci qui delle curiosità sui VIP. Ad esempio, Michael Jackson, guest for lunch, ospite a pranzo, ovviamente, io sono a Sil.k. Michael Jackson voleva comprare la Marvel, così, perché cioè uno cosa faccio oggi? Compro la Marvel, perché voleva interpretare Spider-Man. Già. Per fortuna no. Allora io quando ho letto questa cosa ho guardato, cioè siccome c'è anche l'immagine di Michael Jackson, l'ho guardata e riguardata, me lo immaginavo a Spider-Man, ma ne potevo fare. Che faceva così, tipo, no, ne potevo fare. Invece Bono ha comprato un biglietto aereo per far arrivare a casa sua, cioè nella sua città, un cappello. Cioè, ha comprato un biglietto aereo per far viaggiare un cappello. Io faccio fatica a comprare un biglietto aereo per andare in ferie. Brad Pitt ha accettato di scheggiarsi volontariamente i denti anteriori per il ruolo di Fight Club. Ma non potevano colorarli di nero, tipo, quella roba lì. Il gatto di Don Corleone, che tiene in braccio nel padrino, dai, torna indietro, ecco qua, faceva le fusa così forte che la scena l'hanno dovuta ripetere tantissime volte, perché non, questo non fa cimicio. E quello c'era di gatto, che dobbiamo fare? Invece c'è questa attrice che era la compagna di classe di Kate Middleton, ovvero Ellen DeGeneres, penso che si dica. Scarlett Johansson è stata l'ispirazione di Katy Perry per scrivere la canzone I Kissed Girl. Katy è stata anche ispirata da un'amica, niente, è arrivata la pubblicità, orca miseriacciola che mi è andata via, è stata ispirata anche da un'amica di quando era adolescente, ma Scarlett Johansson era la sua ispiratrice. Leggiamo l'ultimo, quello di Jodie Foster: ha iniziato a recitare all'età di 3 anni quando è apparsa in una pubblicità di creme solare, peraltro c'è anche la foto. Queste piccole così curiosità, gossipare, le ho pubblicate anche sul mio profilo lassil.k pieno di Facebook, da dove le stavo proprio attingendo. Se magari ne volete vedere delle altre o vi sono sfuggite, potete andare lì a ritrovarle. Lassil.k pieno, profilo pieno.

0: siamo pronti.
1: Spot. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il primo e secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo 338 141 1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti.

0: Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday,
8: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: arrivati alla fine, vi mando un bacio, vi do l'appuntamento a lunedì e vi lascio in buone mani. I Feel Good sta per arrivare. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura, il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
2: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
1: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi.

0: notizie ancora dell'azzurro della nazionale, nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. Sei mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa.
1: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che le nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
0: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discorso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
1: Prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
0: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Ma che?
5: Mai al cielo! Mai al cielo!
4: No, scusa, ho sentito la tromba nuova! Cos'è sta roba?

le 7 del mattino, ma le 2 del pomeriggio. E dai, è su. Dai, mettiamo in moto il cervello, mettiamo in moto il corpo anche, perché inizia il weekend. Vabbè, dai, su, musica.

0: inconfondibili noi di I Feel Good, perché ci riconoscono dal caos che creiamo, da quello che si dice, dall'energia che diamo, poi piacciamo o non piacciamo. Agli effetti speciali c'è il nostro Lawrence Devoy, Paromix, il laboratorio, il DJ Dami, tutti al completo. Segretariato c'è l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan e chi più ne ha più ne metta. E poi presto, per il mese di ottobre, ci saranno delle grandi novità proprio all'interno anche di questo programma, come all'interno della programmazione della Dance Station Italia. Vabbè, già inizio e mi scrivono: vedi Garzo, a volte serve un po' di pazienza. Non tutto ciò che oggi sembra confuso lo sarà per sempre. Con il tempo potremo vedere più chiaramente ciò che oggi non riusciamo a capire. Non lo so perché mi gira ste cose già inizio programma, però vabbè. Baromix lo vedo nel privé, lì tra effetti non effetti, video non video, nella ricerca di quello che succede nel mondo. Ha capito, però caspita! Sentiamo, il nostro Antonio c'è? Dovrebbe esserci, aspetta un attimino, bloccalo, perché questo quando inizia a parlare quello non finisce più. Dai, vai, vai! Sentiamo. Che è? Ecco, bravo, la base ci vuole. Sentiamo.
1: Studio, signore e signori, siete all'ascolto di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Sta andando in onda in questo momento il programma I Feel Good, condotto da Mickey Garzilli.
0: Bravo,
1: con la partecipazione di Lauren The Boys, Paromix. Seguirà Frankie Gada.
0: Bravo,
1: numero
0: perfetto
1: per interagire: 338 141 1001. Chi vi parla è Antonio di Parma, Antonio Nazionale. Ciao ciao.
0: C'è, abbiamo creato un mostro, raga. All'inizio mica era così, era un po' titubante. Adesso parte, va alla grande. E vabbè, vabbè, ragazzi. È così che si nasce artisti, è così. Punti di contatto, lo sapete, mandateci foto, audio, tutto quello che vi gira dalle vostre parti. Se c'è qualcosa di positivo, fatecelo sapere. Se c'è qualcosa di negativo, tenetelo.

0: feel good. I feel good. You tune the radio, Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

Studio più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: che balliamo!
1: Dov'è che ballavano? Dov'è che ballavano?
0: A Pavia stavano ballando, sì, a Pavia stavano ballando.
1: Anche lì?
0: Beh, balla, appena cazzo, iniziai
1: ballano da tutte le parti.
0: Da tutte le parti,
1: bello!
0: La è qua che tu noti la differenza di
1: buongiorno,
0: quando uno ascolta.
1: Ecco, oggi, eh?
0: Saluta di buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Siete appena svegliati, buongiorno.
0: Sì.
1: Avete mangiato? Tutto bene?
0: Chi è che si è appena svegliato?
1: Vabbè, io questo qua è un orario buono,
0: per la
1: sveglia.
0: Per la sveglia,
1: certo,
0: sì, stato a letto tardi, ti svegli alle 2 del pomeriggio.
1: Magari mangi molto fast a mezzogiorno, fai anche il sonnellino,
0: la digestione,
1: certo, se fai un bel after,
0: certo, bello,
1: è giusto
0: bello,
1: che ti svegli a quell'ora qua,
0: bello, bene, bene, così belli stonati nel feel good. Quindi come va, caro Lorenzo The Voice?
1: Tutto bene. Sei venuto a parlare dei casting.
0: Meno male, finalmente. Io ieri ho parlato anche
1: con
0: c'era
1: chi?
0: Milano Fashion Week, sai che lavoravo ieri sera da Kenzo.
1: Parlavo
0: anche del casting. Ho dato veramente il numero di telefono della radio a tante, ho dato anche il tuo, a tante ragazze che secondo me sono portate. Sì, giuste. Ho fatto una selezione da 1,76 in alto, non in basso.
1: Belle alte, cocco. Avevano il trampolo?
0: Niente tacco.
1: Bello.
0: Dunque, il casting come sta andando?
1: Sta andando molto bene, Garzilli.
0: Meno male.
1: Tanta gente, tanta affluenza.
0: La selezione è fatta in modo professionale. Ecco, cioè quando una persona non viene selezionata gli viene detto anche il perché,
1: perché quando termineranno i casting
0: bravo. Diamo il termine del casting, avevamo detto metà ottobre. Continuate a mandare i vostri provini, la demo
1: che... under 36
0: lo diciamo. Come si fa un provino?
1: Tu come hai fatto andare?
0: No, io ho iniziato come tecnico. Sì, perché ero appassionato della musica, della console. Poi piano piano lì erano prime radio, sai. Un giorno mancava qualcuno, dice: oh, apri il microfono. Sai come ho iniziato? Perché avevo timore, non facevo la mia voce. Cioè, allora benvenuti così. Sì, perché ti nascondevi.
1: No, non dovete nascondervi nel nostro
0: l'emozione,
1: casting,
0: l'emozione ci sta. Voglio dire, come si
1: come si fa?
0: Un provino. Allora, se uno fa il provino per DJ, che provino ti manda?
1: Allora, 10 minuti di mixato.
0: Ecco, puntualizziamo.
1: Delle tracce del suo percorso musicale.
0: Sì.
1: Dopo.
0: Non banale, ragazzi, perché sennò
1: no,
0: non ti vai a identificare.
1: Scegliere quelle giuste che ti rappresentano, insomma.
0: Esatto,
1: non suonare questo perché sappiamo.
0: Ecco, cioè non i soliti 10 dischi anni 90, cioè non facciamo perché sennò poi si è tutti uguali e uno non riesce a valutare e identificare bene.
1: Quindi 10 minuti di mixato.
0: Perfetto, di musica che voi amate, quello che vi rappresenta.
1: Sì, quello che vi rappresenta.
0: Poi invece, se volete condurre, fare lo speaker.
1: Se volete fare lo speaker, fateci sentire
0: la comunicazione.
1: Com'è la vostra voce, come vi rapportate
0: fai
1: col
0: un esempio,
1: pubblico.
0: Fai un esempio.
1: No, evitiamo.
0: La presentazione, ciao, sono Lorenzo.
1: Ciao, sono. Meglio ancora, di qualcosa che è già arrivato, facciamo un esempio fresco.
0: Sì.
1: Di un lancio di una canzone,
0: cioè,
1: di una pseudo intervista,
0: certo,
1: di uno spot.
0: È importante riuscire a capire che comunicazione voi
1: non
0: avete.
1: Non cambiatevi la voce.
0: Non fate la voce pompata.
1: Siate voi stessi umili.
0: Più parlate, umili. Meglio è, perché dobbiamo capire anche a livello intellettuale, perché ragazzi miei,
1: certo,
0: è importante, voglio dire, parlate, comunicazione importante.
1: Se c'è un pizzico di pazzia è ancora
0: meglio se poi siete allegri, fuori di te,
1: perché vi distinguete dalla
0: bravo
1: massa.
0: E poi un minimo di cultura musicale ci vuole,
1: certo,
0: perché voglio dire, se volete fare questo lavoro state parlando, non è che
1: sembra
0: andate,
1: più che dovuto,
0: no, ma è sempre meglio puntualizzare. sai com'è. Va bene, dunque, quelli che hanno più di 36 anni,
1: ecco,
0: fuori di ball, ecco, inutile sai, cioè fino adesso avete fatto altro, andate avanti a fare altro.
1: Ecco, vorrei dire che è arrivato Parma anche tra i tuoi contatti.
0: È arrivato,
1: dove ha leccato anche lì, ovviamente.
0: Certo, io
1: perché
0: conosco,
1: tu gli hai promesso certe cose.
0: Ragazzi, io ho promesso
1: quelle. Le vuole.
0: Ci vuole, dobbiamo metterla alla prova e vedere se è bravo. Perché
1: ecco,
0: io ho detto, io sentendo la voce dico magari.
1: Se manda una demo come l'abbiamo detta adesso.
0: Bravo.
1: Ecco, non che canta o.
0: No,
1: fa...
0: no.
1: che dunque, come fa nel
0: per Antonio
1: radio,
0: Di Parma, ecco, un minimo di presentazione giusta, capito? Ecco. Sì, te stesso, e lì i capi valuteranno. Va bene?
1: Passa prima da noi, però, eh?
0: Eh beh, certo. È il minimo, voglio dire. Siamo stati
1: esaustivi?
0: Beh, esaustivi la scrivo questa.

0: Va bene, dunque abbiamo dato delle delucidazioni, delle informazioni, come mandare e partecipare al casting della Dance Station d'Italia. Adesso è arrivato il momento del disco del passato.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: quando si parla di anni 70, musicalmente parlando, non puoi andare a non toccare la Casey and the Sunshine Band. Chi è?
1: Tanti auguri a papà.
0: No, io chiamo il telefono azzurro. Chi è?
1: Papà Joe.
0: Ehi, papà Joe, io chiamo il telefono azzurro. Cioè, capito? Che bella. Non so se è bimba, penso una bimba dalla voce, però dai. Vabbè, tanti auguri a papà Joe, dai. Arriva il party time.
2: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Studio Più Dance Station. Spot.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
7: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

dovrà avere una bella età adesso, Diva, 65, 65 anni. Party time del venerdì, attenzione battaglione! Si va a prendere il pettinato house degli anni 90 e i primi anni 2000, grazie al nostro laboratorio di ricerche musicali.

0: Okay.
1: Lui non è lui, ma certo che è lui. Il nostro re, il
0: carica,
1: nostro guru, la stella cometa, l'onnipotente. Tu vedi di mano per raccogliere il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'ineguagliabile, Mickey Gazzelli.
0: Oh, vai!
1: E un abbraccio da dalle 5 d'Italia.

fare questo disco devi essere vestito figo, la mia storia. Sì, puoi mica andare in ciabatte o col bermudone, no? Fai mettere gli occhiali qua da prof. Cos'è oggi? Giornata mondiale dei sogni, ma meno male! Ma meno male che ci sono i sogni, meno male! Perché molte volte è anche

0: vinto facile, vincere facile, ci ha messo tutto Michael, bravo.
1: Stavo dando un'occhiata, aspetta, alle analisi di ascolto. Oggi abbiamo 7 ascoltatori in più. 7 porta bene, oh! Perché sono i colori dell'arcobaleno, le meraviglie del mondo antico, i giorni della settimana. Si parte bene, si parte da 7. Oggi è figo sound, scusa se poco.

Signore e signori, siamo giunti alla fine di questa settimana e i nostri comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadda, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi volare con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento e soprattutto buon weekend.

però fuggerato, eh.

0: mettere le bollicine fuori di balla, fuori di balla. Ma chi è? Chi è? Ma mandano messaggi strani, mi stanno dicendo che Cuneo stanno ballando, hanno alzato il volume della radio negli uffici, tac, tutti i PC a palla, bello, mi fa piacere. Lunga Cuneo, ragazzi, lontana. Sono un po' strani da quelle parti, però vi vogliamo bene lo stesso.
1: I eat food to satisfy my hunger.

we were sent to watch it burst. To make noise, I use my brain.

voi potete dire quello che volete, ma durante questa session di musica è bello. Io qua ti stavo, ma non rilassando, mi godevo la musica proprio, capito? Chiudo gli occhi, l'aria che c'è, si sente anche l'aria di mare, non so da dove arriva, però voglio dire, c'è qualcosa di salato in giro. Però è un benessere, ragazzi, vedi? Questo vuol dire musica giusta per la radio e fa bene alle persone, perché rallenta un

0: quella di Forno. Mamma mia che disco, ragazzi. 5 minuti alle 3 del pomeriggio, in chiusura di questo pettinato party. Quanto categoria figo sound. Scusa se poco, guarda. Diamo al lab quello di lab, grazie. Chiudiamo, beviamo un caffè e torniamo subito. Anzi, c'è anche l'amaro dopo, mi hanno detto.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a un miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Pensavo che la Ciccone venisse in quel di Milano, no, è venuta. C'erano tutti i personaggi famosi, mancava la Ciccone ieri sera. 5 minuti dopo le 3 del pomeriggio.
1: Ciao Gazzo, ma scusa una domanda, ma dimmi. Manca tanto ad agosto?
0: Voglio.
1: Così, giusto per sapere.
0: La gente all'aceto lo si capisce dal comportamento. Infatti è arrivato Frankie, la prima cosa che mi ha detto è: guarda quanta gente all'aceto.
2: Io ho dei bei capelli e sono balsamico come aceto.
0: Comunque a te ti, non a ti te fa ti, bene, no? Si dice.
2: Sì,
0: non,
2: me,
0: ti fa bene, non ti fa bene andare in giro in certi posti,
2: A me?
0: Sì, devi stare tranquillo.
2: No, io sono tranquillo. io sono tranquillo. È il mondo che deve calmarsi.
0: Il mondo si deve calmare, caro Frankie Gada. Siamo arrivati a venerdì.
2: È già venerdì.
0: Un po' di entusiasmo.
2: Bello.
0: C'è il weekend.
2: Bello, c'è il weekend.
0: Capitano cose belle a venerdì. Allora, ascolta.
2: Dimmi.
0: Sai che chi si porta la schiscetta sul lavoro,
2: sì,
0: risparmia 3.000 euro in un anno.
2: Beh,
0: se tu non mangi, voglio andare contro loro. Vabbè, però,
2: no, nel senso, però mi vedi ogni tanto e mi porto. No?
0: C'è la crisi.
2: Oggi
0: economica.
2: Ho portato l'acqua. Risparmio 20 centesimi. No, risparmio un euro, 1,50 euro se la compro fuori.
0: Sì.
2: La bottiglietta d'acqua quanto costa?
0: A
2: Roma costa 5 euro per la strada.
0: Perché c'è il Vaticano.
2: Sì.
0: Passa dal Vaticano.
2: No, non è santa quella.
0: Non te la prendi santa?
2: No, non la vendono santa quella lì. Quella lì te la vendono gli approfittatori. Che sanno che tu hai sete fuori dal Colosseo e te la vendono a 5 euro.
0: A voglia. Va bene il nostro Frankie Gada per questo venerdì 25 settembre. Anche sto mese se ne va fuori di balla.
2: Ancora no.
0: Però voglio dire, hai visto qualcosa di bello ieri sera in giro?
2: Ieri sera l'ho visto.
0: Hai visto un bel movimento?
2: Sì, movimentissimo. No. Ti posso dire che Peschiera del Garda era comunque gremita di persone ieri sera.
0: Sì.
2: Sono passato di là intorno alle 10:30-11.
0: C'era qualcosa di particolare o turismo in generale?
2: C'era turismo. C'era turismo, locali abbastanza pieni.
0: Beh, vedi, fa piacere che anche sul lago.
2: Una volta
0: di Gara,
2: arrivato a Sirmione c'era.
0: Beh, lì e passa.
2: La nullità.
0: Per favore!
2: No, vabbè,
0: che
2: lo
0: poi
2: dico.
0: Ti metti i sindaci contro.
2: No, vabbè,
0: anche
2: non posso
0: località,
2: andare contro il sindaco di Sirmione, siamo amici.
0: Per l'amore di Dio.
2: Vabbè,
0: comunque, a Peschiera, salutiamo gli amici di Peschiera che ieri sera.
2: Sì.
0: Bene. Vuoi dire qualcosa di bello carico oggi?
2: No, vai tu.

0: Studio Più.
1: Roni Milani presenta Club Connection.
2: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
1: Club Connection.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
2: E il sabato dalle 16 alle 18.
1: Solo su Radio Studio Più.
0: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Anche a Bologna stanno ballando.
1: Ormai, hai visto uno che è scappato?
0: È scappato, è scappato, no. Bolognese.
1: Ah, ok.

0: che fai oggi? Lavori senza cuffia? Così sei molto
1: devo ritornare in macchina, sono altri 300 passi. Non sono già andato a spostarla perché dovevo tagliare il prato.
0: Ma perché? Perché c'è... Le cose più semplici diventano le più difficili. Vabbè,
1: ma si può anche parlare senza cuffia.
0: Dobbiamo chiamare l'amico.
1: Ciao, amico, amico. Sì, lo so che dobbiamo chiamare. Certo.
0: Volevo toccare un argomento poi insieme,
1: sì, dai, tocchiamolo questo argomento.
0: Che sulla carta d'identità c'è scritta un'età. Il giorno
1: c'è scritta una data.
0: Una data di nascita, no?
1: No,
0: ma
1: la
0: realmente, che età ti senti? Che età hai dentro di
1: allora,
0: te?
1: Dovete scrivere innanzitutto l'età che avete, solo scriverlo, e poi quella che vi sentite, sennò come facciamo a fare la differenza?
0: Ma tu dici che scrivono l'età che hanno.
1: Bah. Beh, i maschi sì.
0: Ma le donne.
1: Ma no, vabbè, comunque l'importante è uno che si senta l'età che vuole.
0: Perché così andiamo ad analizzare se vi sentite più giovani, più vecchi, perché c'è uno studio psicologico a livello mondiale.
1: Noi lo stiamo chiamando così, normale.
0: Sì, col suo normale. Paga lui. E allora, e la cosa bella, la mia domanda è: ma secondo te, quest'uomo, che età si sente? Cioè, non so che età ha lui, quanti anni ha? Bruno!
2: Good
1: morning! Good morning! Anzi, lì sono 6 ore prima, quindi good morning proprio.
0: Allora lo diciamo che il nostro direttore delle funivie di Madonna di Campiglio è in vacanza.
1: È in Canada.
0: L'abbiamo beccato in Canada. È bello quando tu lo chiami, dici, Bruno, come va? Bene, sono in Canada.
2: Bello così. Qui a Montreal, posto bellissimo.
0: Oh, che bello. Allora, che ci racconti che a Campiglio è finita la stagione e com'è andata tirando le somme, dai.
2: Ah, la stagione è andata molto bene, abbiamo avuto tante ospiti felici, tanto bel tempo, caldo e fresco allo stesso tempo, quindi non possiamo lamentarci. Tutti gli operatori sono molto contenti e adesso ci meritiamo qualche giorno di relax. Bene. Perché il 21 novembre già riapriamo.
1: Proprio appena dopo il compleanno di Michi Garzilli.
0: Faccia la festa lì, perché ha detto che ci ha trovato la location.
1: Allora va bene.
0: Va bene.
2: Ma prima apposta per quello, no? Possiamo.
0: Normale. Bene, allora sei in vacanza, è andata bene la stagione, dunque immagino che si partirà alla grande, alla Campiglio, no? Dal 21 novembre.
2: Sì, adesso partiremo con il Grosset come sempre, con un'anteprima, e poi dal 27 di novembre tutto il resto delle piste, dal 3 dicembre la schiara con Folgari da Marileva e Pizzolo. Quindi. Ci prepariamo per un Sant'Ambrogio scoppiettante, speriamo che la neve arrivi, e se no la prepareremo noi come sempre.
1: Al massimo la prende dal Canada.
2: Siamo fiduciosi e pronti ad affrontare una bellissima stagione invernale.
1: Bene.
0: Ascolta, così non ci sente nessuno. Com'è lì in Canada la situazione?
1: Come sono le canadesi, le tende?
2: Le tende.
0: Come sono?
2: No, è un bellissimo stato, tanto verde, tanti parchi, gente molto gentile, cortese.
0: Una domanda.
2: Città pulite.
0: Bravo. Una domanda intima una domanda intima tra noi tre. Sei da solo in Canada? Sei andato da solo?
2: Sono con degli amici. Siamo venuti a vedere i mondiali di ciclismo.
0: Bello, bravo.
2: Abbiamo approfittato.
0: Bravo. Ci piace quando non fai una mazza. Noi siamo con te, siamo contenti.
1: Siamo tutti felici.
0: Felici veramente. Allora noi ci riaggiorneremo. Io e Frankie con te prima del 21.
1: Più avanti, insomma, in quel di novembre.
2: Certo.
0: Va bene.
1: Appena, ci mancherà la telefonata del venerdì.
2: Freddo.
0: Senti, sei carico, in vacanza. È carico.
1: Certo.
0: Va bene, Bruno Felicetti,
1: direttore delle funivie di Madonna di Campiglio. Salutaci il Canada.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Carico. Che ti devo dire? Ha voglia. Come stanno lì a Toronto secondo te?
1: Ma non ha detto Montreal.
0: A Montreal?
1: A Montreal.
0: A Montreal, come stanno lì a Montreal?
1: Stanno bene, Yogi, Bubu.
0: Sì, Bubu. Va bene.

0: The Weeknd, guarda quanti messaggi.
1: Sono arrivati tanti messaggi, vero? Però alcuni hanno anche alzato l'età, cioè hanno un'età minore, ma se ne sentono una maggiore.
0: Brutto segno, brutto segno quello lì. Allora, ho 40 anni fatti a marzo, ma ne sento 23. Vedi. Cioè, non è la 23, è andato a puntualizzare proprio.
1: 32 da Mantova. Aspetta, Nicola, allora, fammelo leggere, poi dopo te.
0: Dove ce l'hai qua,
1: 32 di Mantova, ma la mattina mi sembra di averne 80.
0: E la miseria!
1: Come se fossi un mobile degli anni 80.
0: Io ne ho 54, qualche volta me ne sento qualcuno in più, vabbè, ho addirittura la metà.
1: Dipende
0: dallo stato d'animo.
1: Vedi, Feo, che la mia età aveva
0: 56.
1: La mia età. Come fai ad avere 56 anni, voglio?
0: E si ferma. C'è gente che si ferma, tu vai avanti, sì. Loro hanno il potere di fermarsi con l'età.
1: Ma non è del 68 lui?
0: Che ne so io.
1: Vabbè.
0: Di testa 25-30, vabbè, ma questo un po' tutti. La cervicale e la schiena, poi vabbè,
1: il 70. Il fegato 70 ne ha.
0: E c'è con quello che beve.
1: Eh beh, normale.
0: Come ha detto, fa 7 gin tonics e spara questo. Poi, questo qua 40, fatti a marzo 23, io 54.
1: Ma quelli già me
0: ne sento
1: Michi,
0: qua,
1: che la
0: metà, andiamo giù. Ciao, sono
1: Andrea da Desenzano, ne ha 21.
0: 21 no.
1: Ma se ne sente già 40 per i dolori fisici e per come lavora.
0: Guarda,
1: 48 anni Costantino, le ginocchia hanno 70 anni, le mani hanno quasi 90, il cuore 75.
0: Basta, è già da andare qua,
1: ragazzi.
0: Vedi Nicola Mantova, l'abbiamo già
1: fate
0: letto.
1: Testamento.
0: 44, ma me ne sento 84, addirittura.
1: Ma non c'è uno, sono 22, sono scesi. Sono 22.
0: Questo 48,
1: ma me ne sento 30. E tu Michi quanti te ne senti?
0: Io sono rimasto fermo a 25, sì, ma proprio in generale. Vedi, del 70, Feo, ti sta rispondendo. Del 70,
1: pensavo fosse del 68.
0: Vabbè, io ne ho 59.
1: Allora ne dimostri di più, Feo.
0: Vedi, però non dire ste cose.
1: Vabbè,
0: no.
1: Dico la verità.
0: Ma
1: cioè,
0: no, ma ogni tanto no,
1: sempre più giovane, hai ragione.
0: Vedi, io ne ho 59 a novembre, ma me ne sento 20. Bravi.
1: Mi sento una ventenne.
0: Vediamo a vedere le sue foto.
1: Quella bassa nella foto.
0: C'è guarda in maschio. Vabbè, 57 e ne sento 40. Ma continuate, perché andiamo un po' ad analizzare lo stato d'animo e psicologico.
1: Comunque l'età è indicata da quello che comprate alla vostra età.
0: Bravo. Diciamo. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Studio Q. Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Qui sembrava che ci fosse di là Jovanotti dietro il vetro, sembrava Lorenzo da giovane.
1: Può essere.
0: Però si chiama Lorenzo, in effetti, magari sai.
1: Chi mi fai right. Io.
0: Stavi dicendo, poi chiudiamo l'argomento, che in base a ciò che acquisti, no? Cioè,
1: allora, dicevo che la tua realtà è quella che hai, e va bene, quella della.
0: Sì.
1: Però in base a quello che compri, o che sia online, o che sia così, i tuoi. La tua wish list, no?
0: Sì.
1: Se ti compri, non so, la moto.
0: La moto può essere l'auto,
1: quello certifica la tua realtà, cioè quella che vorresti avere.
0: Questo in base a ciò che acquisti.
1: Sì. Se acquisti cose medicinali di un certo tipo, se acquisti invece cose più frivole, come l'autoradio, allora sei ventenne.
0: Party time!
1: Per dire, eh.

0: ritrovo tra amici, vedi, poi si parla del più e del meno. Mi piace questa atmosfera del pomeriggio, venerdì così? La musica.
1: Mm. È la musica da lunedì.
0: Musica da lunedì questa qua.
1: Sì, bella, bella
0: ragazzi.
1: Così, cioè, che un po' ti rilassa, un po' ti mette a tuo agio.
0: Mettete in cartella che questa è la musica del lunedì.
1: Questa è
0: la
1: musica del lunedì da donna.
0: Ah, pure.
1: Sempre. Prima le donne, Miki, sempre prima le donne.
0: Sempre prima le donne, sempre.

0: Però è bello, vedi quello che abbiamo lanciato. C'è un'età sulla carta d'identità, ma realmente vi sentite altri anni. Vedi, questa fanciulla compio 56 anni, ne sento molto meno.
1: Ragazzi, è bello sentirsi meno, meno comunque.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Io
0: bravo.
1: Penso morirò a 50.
0: Perché?
1: Noi perché adesso me ne sento 30.
0: Guarda che non si crepa mica, abbiamo un contratto a lungo termine.
1: Arriva lui col contratto a lungo termine. Certo, ne voglio. Questo determina che hai 13 anni.
0: Fra 60
1: se pensi di essere immortale, hai meno di 10 anni.
0: Beh,

0: E ti hanno mandato anche la foto di Marco Masini, com'era a 30 anni, a 60 anni.
1: Esatto.
0: Cambiamento,
1: c'è un cambiamento, come Raff, c'è un cambiamento.
0: Oh, Raff, sì, impressionante, è ringiovanito.
1: Chi invece è cambiata, devo dire, è un po' la Marini.
0: Sì. Scusa se...
1: Inizia a essere strana anche col trucco.
0: Sì.

0: Barbra Streisand.
1: Beh, ci sono i cambiamenti, notare. Ma dove hai visto la Marini? L'hai vista da qualche parte che hai notato?
2: Allora, ho acceso la TV perché Francesco è venuto a casa mia e voleva risintonizzarmi il firmware. E allora ho acceso un attimo la TV, ho cambiato il canale per un attimo, poi gli ho detto spegni!
1: Oddio!
2: Ho detto ammazza, dove siamo? D-Max, Animali Impossibili. E allora dopo l'ho vista un attimo.
1: Però ha ottenuto il suo scopo, vedi, ha raggiunto quello che
2: ha ottenuto gli scopi.
1: Grande manager la Marini.
2: Bene,
1: nella vita.
2: Contenta lei, contenti tutti.
1: Anche se ormai in questa società è importante l'aspetto, perché se non è un aspetto piacevole.
2: Sì, ce l'hai adesso piacevole, ma devi vederti poi l'età di quelle lì. Pensa al futuro.
1: Botox,
2: investi sul tuo futuro.

0: siamo arrivati ai dischi del venerdì. Qua già si prende la via del weekend, dai, su, che caspita. La radio è importante per vari motivi, l'informazione, il servizio che dà, ma la musica, perché siamo una fonte di energia, no?
1: Ma come no? Ragazzi. Siamo rinnovabili.
0: E che caso. Hai il pannello solare dietro tu?
1: Come no?
0: Anche tu, l'ha messo anche te.
1: Vuoi che ti faccio vedere la presa?
0: No, la presa no, e già allora... mi basta il pannello solare.
1: No, c'è.
0: Va bene, mancano 10 minuti alle 4 del pomeriggio. Stai pensando?
1: No, questa musica mi trasporta. Mi sento leggero.

0: Vogliamo far merenda?
1: Sì, sì, sì, vai. Sì, sì, sì, sì. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora e l'acqua.

0: 800 999 1000.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: David Guetta and Hyperton, you and I, me and you.

studio più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento. Istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo suprematista The Base e fomentavano odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca nel quartiere San Vito. 13 le persone ricoverate in prevalenza con il codice giallo, tra loro però anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense senza però scendere nei dettagli. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della Nazionale, affidata nuovamente a Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano oggi alle 20.45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito. Le parole del CT dell'Italia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: 4 minuti dopo le 4 del pomeriggio, I Feel Good sulla Dance Station d'Italia. Belli carichi perché è venerdì! Guarda che roba! Mani al cielo! E che?
1: Ma devi alzare le mani.
2: Sì,
1: cioè,
2: no, ma io.
1: Mani al cielo.
2: Mani al cielo. Fai tu, mani al cielo. Farà Fabio, mani al cielo. Lo so che credo. Quello fa mani al cielo. Ho capito.
1: Cioè, ci dobbiamo identificare.
2: Io no, io non mi identifico. Io voglio rimanere così.
1: Di flusso. Tu vuoi essere una persona.
2: Ma sono già di flusso.
1: Ah, sei di flusso?
2: Sì. Allora, ti faccio questo esempio.
1: Dimmi.
2: In radio tutti sbagliano il mio nome.
1: Perché?
2: Il mio nome è Franky, non lo sanno scrivere in molti.
1: Ah, perché gli ascoltatori, gli ascoltatori.
2: Sì, le persone in generale lo scrivono male. Sì, però in italiano te lo sbagliano?
1: Beh, come te lo sbagliano?
2: Se ti dovessero chiamare Michele.
1: No, è difficile che ti sbagliano Michele.
2: Ok, a me sbagliano anche Francesco.
1: Francesco?
2: Sì, a me sui pacchi mi arriva Francesco, la V. Come se fossimo nel Medioevo, hai capito?
1: Ma perché tu, avendo fatto un viaggio nel tempo, sei stato nel Medioevo, hai preso dei contatti e da là hanno preso.
2: Quindi quando mi arrivano i pacchi, anche in posta sorridono, perché mi dicono lei è Francesco.
1: Ti sei mai chiesto perché?
2: E non solo, la bolletta della luce, il cognome è sbagliato.
1: E dunque non la paghi?
2: No. No, il problema è un altro. Non ho diritto a avere il rimborso per quando ho fatto il cambio a Vultura, erano pochi euro. Perché
1: sbagliato il cognome?
2: Sì, c'è una lettera sbagliata.
1: Si può dire?
2: No, però c'è una R al posto di una T, per dire.
1: Quindi, perché il tuo
2: però il significato della lettera cambiata sembra che io sia in galera, capito?
1: Quindi
2: Francesco Galera, per dire, no?
1: Non è male, devo dire.
2: Allora io vi chiedo, a voi è mai capitato che sbagliassero costantemente il vostro nome? Cioè, a scuola ci mettevano le doppie T nel mio cognome, non ci sono mai state.
1: Come le doppie T, scusami?
2: Mettevano la doppia T, io ho una T nel cognome, anziché una sola ne mettevano due.
1: Addirittura.
2: Quindi le persone
1: In Francesco
2: tipo
1: cosa mettevano?
2: Cotoletta,
1: In Francesco cosa mettevano? Tre S? Cosa facevano?
2: Non lo so, non lo so questo,
1: secondo
2: da cosa
1: me
2: dipende.
1: Secondo me stai pazzicando.
2: Allora io voglio nella prossima vita avere dei genitori che mi chiamino A. Io voglio chiamarmi A di nome e B di cognome.
1: Basta, così semplice, così. Bene, si arriva a questa deduzione dopo uno che capisce perché sbagliare anche Francesco. No
2: sbagliare. Cioè, nel senso, dai, Francesco.
1: Scusami, com'è che puoi ripetere?
2: Francesco. Che è difficile anche da dire. Scusi, è lei, Francesco?
1: Quella è impressionante la cosa.
2: Quelle multe no, arrivano giuste.
1: Bisogna chiedersi.
2: La multa arriva giusta invece. Quando arriva.

0: good. Yes, we like it. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più. Spot. Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

lo so, lo so, lo so. Video.

0: I feel good.
1: Allora, devo dire che sono arrivati un sacco di messaggi con gli storpiati qua. Ciao Frankie, giusto, diciamolo,
2: sì,
1: come
2: giusto,
1: si scrive Frankie,
2: FRANKI normale E, giusto, no. Giusto.
1: Il mio nome di battesimo è Delfo, quella. Neanche nelle favole c'è sto nome. Secondo voi quante volte viene storpiato?
2: E poi ti fanno le battute, Delfo curioso.
1: Certo. Ciao Delfo. Ciao Delfo. Come stai Delfo?
2: Mirko con la C diventa Mirko con la K e viceversa. Erika con la C diventa Erika con la K e viceversa.
1: Quest'altro, alle superiori, cartelloni della valutazione scolastica di metà anno cambiato il nome Donato con Renato. Donato da Milano, vabbè, ma è... È bello anche Renato, dai,
2: Renato non si guarda il re.
1: Certo. Ma adesso andiamo a beccare lui, quest'uomo.
2: Sì, quest'uomo. Allora, io ti posso dire che mentre risponde, che oltre ad avere tutto sbagliato, anche la mia mail non è Frankie, ma Frankir. Ok, ma perché non c'è la E, al posto della R, c'è una R al posto della E.
1: Certo.
2: Sul mio passaporto, quando l'ho fatto la prima volta, mi hanno scritto Francesca.
1: Te l'ho detto io, tu ti vuoi truccare, questo è il risultato. Ma adesso tu non lo sai, andiamo a beccare un uomo che dopo 27 anni di carcere è stato liberato.
2: È stato liberato perché c'era un errore nel nome e l'hanno confuso. Devi abbassare la radio, però ci senti nel telefono.
1: Pronto.
2: Sì, ma tieni la radio bassa che tanto ci senti nel telefono.
1: Come ti chiami? Okay. Come ti chiami?
3: Mi chiamo Massimo.
1: Massimo, allora, che disgrazia.
2: Cioè, chi è che è venuto a suonarti la mattina presto a casa?
3: Stavo in giardino tagliando l'erba del mio giardino, vedo che arrivano i carabinieri di fronte a casa mia e attraversano la strada, vengono da me e mi fa: mi scusi, e lei, mi dicono il mio cognome,
2: certo.
3: Sì, sono io, mi fa favorire un documento, certo, ma che è successo? Dopo le spieghiamo. Entro in casa, porto fuori il documento, nel mentre penso: ma cosa avevo combinato?
2: E certo.
3: È strana la cosa, i carabinieri vengono a casa mia, do il documento ai signori, controllano. Uno dei due spalanca gli occhi e basito mi fa: no, mi scusi, abbiamo sbagliato nome. Io chiedo: no, adesso mi spiegate il motivo.
2: No, però fermo, prima hai detto: lei deve venire con noi in procura. È questo che ti ha fatto un po'.
3: E mi ha detto: lei doveva presentarsi in procura, siamo venuti qui da lei a prelevarla. Questa è stata la parola mia. Praticamente non terrorizzare di più, a prelevare.
2: Prelevare.
3: Vabbè, mi fanno vedere il nome di questa persona, poche parole al mio cognome. Il mio stesso anno di nascita, vive a un chilometro da casa mia, però io mi chiamo Massimo, lui Massimiliano. Quello che abbiamo fatto è quello, però mi hanno detto: oggi è la sua giornata fortunata.
1: Scusa, ma anche...
2: Quindi le barzellette sui carabinieri sono vere?
1: No, lascia stare, per favore. Ascolta, ma il cognome è uguale?
3: Cognome uguale.
2: Cambia il nome, Michi, Massimo Massimiliano, capito?
1: È sfiga.
2: È un chilometro, è un chilometro.
1: Bene, bello però, hai provato un'emozione, ti è salita l'adrenalina. Io già ti vedevo quando si aprivano le porte di San Vittore.
2: Ma dentro di te cosa pensavi di aver fatto, visto che ti sarai fatto un esame di coscienza?
3: Dal momento in cui mi hanno detto: mi favorisco il documento, ho cominciato a pensare cosa ho combinato nell'ultimo mese, non lo so. Frullato di tutto per la testa.
1: Hai detto, di la verità, hai detto: mi hanno beccato, cazzo, distanza di anni, porca miseria, mi hanno beccato.
3: La prima cosa che pensi è quella.
1: È quella, quando arrivano fai che cazzo, va bene. Comunque un'esperienza positiva, dai, voglio dire, da raccontare ai nipoti.
2: Pensa se invece si fosse chiamato anche lui Massimiliano.
1: È un casino.
3: Esatto.
2: Ti avrebbero portato comunque là, in procura, ti avrebbero procurato.
1: Esatto.
3: Magari per Massimiliano sta ancora girando.
1: Sta girando.
2: Non lo so. Bisogna chiedere.
1: In che zona siamo? Dove ti abbiamo disturbato?
3: Parliamo Bobolone, provincia di Verona.
2: Qual è il carcere vicino?
1: Beh, Verona.
3: Quello di Montorio.
1: No, ma lui lo spostavano a opera.
2: Sì, perché è un operatore.
1: No, perché là c'è il raggio quello pesante.
2: Michele sa queste cose.
1: Certo, perché devi provare tutto. È un'ebbrezza andare anche in carcere, avere conoscenze, allargare anche i sensori sessuali, che là li allarghi tanto. Ma quella è un'altra storia.
2: Non sapevo di questo tuo retroscena di allargamento.
1: Se tu nasci a Quartogiaro, Baranza, è così.
2: Va bene,
1: ti vogliamo bene.
2: Io ho paura.
1: Alla prossima. Ciao. Che cose strane.
4: Ven conmigo, ven
1: stavo guardando sull'album dei ricercati se c'è Gaba.
2: Non c'è, c'è un delinquente con mio nome e cognome, però esiste. Ah, lo scrivi.

0: Lo sapete, ma sì, quando parte il reggaeton, cosa che a me proprio non faccio, il nostro Frankie inizia a ballare.
1: Sì, sì, è vero.
0: Lui twerca di nascosto.
1: Mi vedete proprio? Sì, sì, guarda, faccio l'elicottero, ma non lo vedi. Sì, sì, esatto.
0: Adesso,
1: vabbè, dai, parliamo di cose più importanti. L'anno scorso, come regalo per i suoi 18 anni è venuta nostra ospite all'interno di I Feel Good.
0: Sì.
1: Oggi è passato un anno più
0: ne
1: o meno.
0: Ne fa 19.
1: Wow. E quindi si replica.
0: Bello, perché noi abbiamo gli ascoltatori che vengono a trovarci.
1: Esatto.
0: Tutti
1: quindi
0: quelli che dicono mani al cielo, mani, vengono a trovarci.
1: Eccola
0: Greta,
1: qua.
0: Vieni
1: ciao.
0: Qua, parla lì, parla là.
2: Ciao.
0: Dove
1: ciao, come stai?
0: Cos'è? Hai fatto il gatto, miau. Ciao.
2: Ciao.
0: Vieni
2: ciao,
0: qua.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, Greta cara.
1: Non la vedi come
0: 9, sei cresciuta però,
2: Casi.
0: È cambiato qualcosa da quando sei diventata maggiorenne?
1: La patente.
2: La patente.
0: L'hai fatta la patente?
2: Sto facendo.
0: Ahi, ascoltiamo i vigili, li avvisiamo la polizia locale, nella zona ti faremo tutelare,
2: sì.
0: Vabbè. Come stai?
2: Bene, bene, bene.
0: Allora, tutto a posto?
2: Tutto a posto, abbiamo iniziato la scuola l'ultimo anno.
0: Madonna, che fatica,
2: Vabbè,
0: ultimo anno di?
2: Alberghiero.
0: Alberghiera, wow. Poi in che settore te ne vai? Hai deciso?
2: Allora, sono ancora un po' in alto mare,
0: diciamolo.
1: Sta facendo la marittima.
2: No, stavo pensando di andare all'Università di Parma per fare o scienze neogastronomiche.
0: Quella
1: è bello, scienze neogastronomiche sono anch'io l'ho fatto.
0: E poi?
2: Oppure scienze tecnologiche farmaceutiche dell'alimentazione, quindi abbreviandolo nutrizionista.
0: Nutrizionista.
1: Okay. Anche quello è un lavoro che serve.
0: Certo, sì, più avanti vai,
1: così
0: vedrai.
1: Puoi seguire Garzini.
0: Farai una valanga di
1: gada,
0: soldi. Farai una valanga di
1: soldi.
0: Dritte. Bene, hai delle idee chiare su quello, eh?
2: Sì.
0: Bene. Resto tutto a posto.
2: Tutto a posto.
0: La famiglia che hai detto
2: famiglia
0: che devo salutare, mamma, nonna.
2: Saluto ascoltando la nonna Carla.
0: Nonna Carla
2: e nonno Mario.
0: Uè, nonna Carla e nonno Mario. Cosa ti hanno detto? Quando vai in radio salutaci.
2: Sì.
0: Bene, bene, ci fa piacere. 19 anni, pensa a te, quest'anno è volato, eh?
2: No. Purtroppo.
0: Purtroppo, va bene. Vuoi dire qualcosa, fidanzati, come siamo messi?
2: No, fidanzati non ne ho, quindi.
0: Porca miseria. A 19 anni, ma lisci, niente. Ragazza, un applauso perché non è facile.
1: Certo.
0: Non è facile la tua età non avere fidanzati.
1: Allora annuncia il disco del passato e poi il party time. Dai, ti diamo questa
0: carica,
1: opportunità.
0: Carica,
1: vai,
0: va bene,
1: vai,
0: dai,
1: vai,
0: dai,
1: vai.
2: Dai, disco del passato.
0: Mani al cielo!
2: Mani al cielo!
0: Ecco,
2: mani
0: brava,
2: al cielo!
0: Brava.
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Devo dire che questo disco mi piace.
1: Però a Christian di Ferrara piace la voce di Greta.
0: Beh, voglio dire, Greta,
1: ragazzi,
0: vieni
1: se
0: qua,
1: state
0: Greta,
1: cercando una ragazza,
0: ci sono i casting,
1: una speaker,
0: aperti.
1: Prendetela subito.
0: Dai, vieni
1: la
0: qua
1: ragazza
0: vicino,
1: ha una bella voce.
0: Fai finta di condurre. Benvenuti nel party time. Vai, ripeti, ripeti.
2: Benvenuti nel party time.
0: Ma la voce ce l'ha.
1: Sì.
0: Bravo, è vero, è vero,
1: sì.
0: È vero. Complimenti.
2: Grazie.
0: Però di mani al cielo.
2: Mani al cielo.
0: Sei presa. Lei è presa.
1: Quando hai fatto, quando hai finito l'università? Allora sì.
0: Beh, no, no, farai radio università.
1: No,
0: insieme
1: non si
2: la
1: può.
2: La vedi dura,
0: La vedi dura?
1: Sì.
0: Fai la secchiona.
1: Poi se va a studiare a Parma, incontrerà l'amico Parma, di Parma.
0: Parma, guardi, stare attenta a Parma,
1: Ci sono, ci sono i prosciutti a Parma.
0: Attenzione ai prosciutti di Parma. Va bene, poi cos'è il 60° compleanno?
1: Auguri a Mino.
0: Auguri
1: a Mino. Vuoi venirci a trovare? Vieni anche tu.
0: Sì, ma porta qualcosa, per favore.
1: Ammazza, oh.

0: Buon fine settimana a tutti e due, visto da Alessandro. Ciao Alessandro, e poi Tato e Lollo, Itatollo. Il ritorno da San Benedetto del Tronto, San Benedetto del Lugana, San Benedetto.
1: Ma dici che Lollo è la donna?
0: Lollo no.
1: E Tato. Sono due
0: ma
1: uomini.
0: insieme Tatollo, se li fonde diventa Tatollo.
1: Mamma mia. Gente strana che ci ascolta ce n'è sì. Tanta, ma
0: San Benedetto Po, San Benedetto del Tronto, miei. San Benedetto di Lugana.
1: Sapete che quelli regolari noi non li vogliamo. Devi essere fuori binario.

0: hai la voce live. No, lo dico a Lorenz e voi che lui nel privé. Io invece ho la voce proprio perfetta che dice:
1: mani al cielo!
0: Hai visto? Dobbiamo registrarla, che caspita! Comunque, mancano un quarto d'ora, 20 minuti alle 5 del pomeriggio. Fai la merenda oggi tu? Niente. Sì. No, puoi anche rispondere. Cioè,
1: no.
0: Niente merenda. Non la fai la merenda, niente.
1: No, perché di solito arrivo a casa che sono quasi le due, quindi...
0: Basta, fai un pranzo proprio
1: sì.
0: di quelli, proprio prima.
1: C'è la nonna Carla che prepara lei, quindi...
0: Allora vai, vedi, vabbè. Siamo solo noi che facciamo la merenda. Party time sulla Dance Station d'Italia.

0: Che bello, vedi, vengono a trovarci le ascoltatrici, poi chiamano le amiche.
1: Sì. Sai che io vado in radio?
2: Certo, vedi,
0: aumentiamo gli ascolti, 7 di più oggi.
2: Vedi, Caterina, la salutiamo.
0: Ciao, io mi chiamo Caterina, sono l'amica di Greta.
2: È bello.
0: Queste cose, vero?
2: Tu a 19 anni sei mai andato in una radio?
0: Ero già in radio.
2: Anch'io, ero già qua.
0: Dunque figura.
2: Però chiamavano gli amici lo stesso.
0: Chiamavano gli amici?
2: Sì, certo.
0: Io avevo i parenti, no, che mi ascoltavano e dicevo: ma da dove l'hai imparato tutte quelle cose? Va bene, comunque è bello. Salutiamo tutti gli amici di Greta, ringraziamo che oggi abbiamo aumentato gli ascoltatori. E poi?
2: Niente,
0: andiamo avanti.
2: Andiamo.

0: voglia di ballare però, Allora, io capisco che è venerdì, ok? Cos'hai oggi?
1: Che cos'hai tu?
0: Che cos'hai tu? È venerdì.
1: Ma io sono carico.
0: Devi essere
1: ma
0: bello
1: non sono
0: carico.
1: Come te. La mia caricatezza la faccio in altri modi.
0: Aspetti che ti metto la caricatezza. Vieni qua che ti do la caricatezza.
1: Io la caricatezza la faccio da solo.
0: Te lo fai da solo.
1: Da solo. Da solo, in macchina.
0: Da solo ti carichi
1: in
0: macchina?
1: Sì,
0: così! Bravo, così.
1: È inutile venga qua a fare il carico. Non sono io.
0: Sai che io siamo faccio... attori.
1: Io sto facendo un altro tipo di attore.
0: Che attore fai?
1: Drammatico.
0: Milo. Milo.
1: Sì, sì, sono
0: il
1: fuori.
0: Milo drammatico.
1: Se sono in un frutteto, sì.
0: Sì. Guardando la finestra tu non dici "Guarda che tempo".
1: No, no.
0: Dici "Che tristezza".
1: O questa minestra o salti dalla finestra.
0: Vai che facciamo il trenino.
1: Io ho sempre paura quando tu vuoi fare il trenino dopo che sei stato di larghe vedute nei carceri.

0: questo è il nuovo anno.
1: Però vedi che c'era anche una domanda intelligente a cui non abbiamo risposto. Frankie e Miki, tra i pezzi che avete prodotto,
2: dove
1: qual è quello a cui siete più legati? Ce n'è uno in particolare a cui siete più legati tra i dischi che avete prodotto?
2: Beh, tra i primi adesso. Ne io... parleremo in un'altra puntata, tiriamo fuori.
1: Ok, io ti dirò che... Ah no, non c'è tempo, mi dispiace.
0: Io vi saluto, vi lascio con Frankie e la Greta. Ciao!
1: Sì, e adesso sarà tutta energia.
2: Ecco. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. Spot. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
7: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Un rapido fronte sta attraversando le nostre regioni centro-meridionali. Al nord una fase stabile, qualche nuvola in mattinata, più sole durante il pomeriggio. Centro Italia con della variabilità sulle regioni adriatiche, qualche rovescio fino al pomeriggio, poi tendenza a un miglioramento. Più sole sulla costa tirrenica. Concludere il sud, mattinata di instabilità con piogge temporali, clima ventoso, venti in rinforzo di grecale, via via fenomeni in esaurimento dalla serata. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Q Compilation.
1: Quella, come fa a saperlo? Come fa a saperlo? Ah, il computer ha capito che oggi è venerdì, l'intelligenza ha capito che oggi è venerdì e c'è la Studio Q Compilation. Bene, in effetti è venerdì. In effetti è andato via Michi Garzilli, non abbiamo neanche salutato Azur, che ha scritto Frankie, Michi, mi salutate? Ti saluto io, Azur, non ti preoccupare. Tanto è stato un piacere per me conoscerti domenica all'evento del Polo delle Emergenze, per cui grazie di essere passato. E poi iniziamo la Studio Più Compilation. Come funziona la Studio Più Compilation? Mandi un messaggio scritto al 338-141-1001 in cui indichi il tuo nome e l'anno in cui musicalmente vuoi andare, ok? Noi andiamo nelle classifiche globali sia del nostro paese ma anche internazionali per vedere quali sono le hit, i pezzi forti che erano usciti in quell'anno, e ne suoniamo uno a caso, quindi voi non scegliete le canzoni, le scegliamo noi e arrivano a sorpresa, però l'anno lo scegliete voi, questo è da dire. E allora, come sempre, andiamo a trovare Enrico, non come sempre perché insomma la prima volta che ci scrive, lui vorrebbe andare nel 1993, caro Enrico, e noi ci andiamo nel 1993, che disco tra l'altro?
0: Studio Q Compilation.
1: Assolutamente, che disco? Ride in the Night. James Spoon.

che chitarra, che magia. James Spoon con la voce di Plavka, così si chiama, Plavka, come Francesco, capito? Ride in the Night 1993. Adesso cambiamo, andiamo nell'anno 2026, perché c'è Erika che vuole andare nell'anno 2026 e mi sembra giusto, perché non andarci? Tra i dischi più rappresentativi di quest'anno, che comunque non è ancora finito, c'è questa canzone che piace molto, con la voce di Anitta, avranno sbagliato il nome, no? 2T, Amy Schilla, Fred De Palma, e fa girare questa, fa girare, eh?

e la testa gira. Falla girare e gira. Andiamo nel 1994 per la prossima canzone, perché c'è qualcuno che vuole andare assolutamente nel 1994 e lui si chiama Daniele. 1994, in cima alla classifica The Rhythm is Magic di Corona, Eyes MC con Think About the Way, e poi c'è una bella play a Iti, The Summer is Magic.

0: The Summer is Magic nella Studio Più Compilation. Attenzione. Andiamo nel 2018 per Carlo da Milano, che ha scritto da poco nel 2018 una serie di canzoni alla discoteca, logicamente diverse, molto diverse da quelle degli anni 90. Numero 1 in classifica Calvin Harris, numero 2 David Guetta, numero 3 Tiesto, e al numero 4 della classifica dell'anno 2018 c'è il disco che stiamo per mettere, per cui insomma andiamo a trovare un altro personaggio che è venuto fuori proprio nel 2018 con la sua music.
1: Studio Più Compilation.
0: Rallentiamo il beat, ecco che arriva.

0: Losing It, anno 2018, e amo fatto, e adesso andiamo nell'anno 2005 per Adrian da Correggio. Benvenuto Adrian nella Studio Più Compilation.
1: Studio Più Compilation.
0: Tutto bene questo pomeriggio, mi auguro di sì. Nell'anno 2005 tra i primi dischi in classifica c'è Bob Sinclair, Love Generation. Poi c'è Mr. Benny Benassi, Chemical Brothers, David Guetta, Axwell con una bellissima canzone, Deep Dish, Tom Novi, Eric Pritz e poi Freemasons. Love on My Mind, anno 2005, la Fashion House.

I Can Live Without You. Andiamo avanti, andiamo nel 2020, perché Giovanni da Sermide, provincia di Mantova, vuole andare nell'anno 2020, laddove erano un po' padroni i Medusa nella classifica, perché c'era sia Lose Control che Paradise ancora nei primi 10 posti della classifica, ma non solo, c'erano anche altre canzoni. Purple Disco Machine, Robin Schulz, David Guetta c'è sempre, David Guetta dal 2006 in poi c'è sempre, con una o due canzoni, in questo caso era con Sia. Poi ci sono Topic e AS7, Offenbach e assolutamente anche questa canzone di Riton, Nightcrawlers featuring Mufasa. Nomi facili. E siccome è venerdì, thank God it's Friday!

0: Venerdì. Andiamo a Senigallia. Senigallia. Andiamo a trovare Giacomo. Vuole andare nel 1984. 1984 su 30 canzoni è difficile trovarne una brutta, Tutte belle, da Frankie Goes to Hollywood, The Dead or Alive, Alphaville, Broski Beat, Laura Branigan, Ryan Paris, Valerie Dore, Gazebo, Raffi Lion, Scotch, Miko Mission, Righeira, Ken Laszlo, Fanfan, Denaro, cioè pieno, Radiorama, Valerie Dore. E allora noi scegliamo una canzone di Silver Pozzoli, che ha questo nome che assomiglia così, fa molto Mantova, secondo me, uno che si chiama Pozzoli abiterà a Pozzolo, provincia di Mantova, o a Bozzolo, non lo so. Silver Pozzoli, la canzone Around My Dream. Deceleriamo un pochino nella Studio Più Compilation.
1: Studio Più Compilation.
0: Perché negli anni 80 si ballava lento, ragazzi, non si sudava, si ballava lentamente, un tête à tête, capito? La canzone in questione, ve l'ho detto, Around My Dreams, Silver Pozzoli. Disco Bosco.

0: Hanno chiesto se è cantato da Claudio Tozzo. La voce assomiglia, il modo di cantare è quello lì, di quegli anni lì. Vabbè, dai. C'è Lorena che ha scritto: preferisco la Mazurka di Periferia. Questa è proprio la radio perfetta per quelle canzoni. Hai scelto la radio giusta.
1: Questa è la Mazurka di Periferia e la Lorena se ne va via.
0: Vabbè, una bella ballata di Liscio. Dai, l'ultimo disco. Accontentiamo sempre chi voleva andare nel 1999. Fammi vedere, perché qua avete scritto in 10.000, io non capisco più niente. Elisa da Cembra, Trentino, vorrei tornare nel 1999, non c'è problema. La benzina costava 1.300 lire. Nel 1999, in classifica gli Eiffel 65 con Blue, Gigi Dag con Bla Bla Bla, ATB con 9PM, tutta brutta roba, eh. Venga Boys, la Mazurka di Periferia, poi c'erano Darude, Temper e poi c'era Ali. Adesso la mettiamo, acceleriamo i BPM.
2: Studio Più Compilation.
0: Grazie cara, ancora.
2: Studio Più Compilation.
0: Che voce.
3: Studio Più Compilation.
0: No, tu mi piaci di meno. E sale, sale. Voilà.

0: pomeriggio. Poggioli o Poggioli, perché Poggiolo può essere il balcone di casa, Poggioli può essere anche il nome di un paese dove non ci sono balconi nei palazzi, potrebbe, non so. Va bene, dai, quello che conta è che tra pochi saluti li facciamo, sì, ma nel party time, quindi affilate i vostri messaggi al 338 141 1001.
1: Studio Più Dance Station.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.com. Style.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: se non le metti è perché non hai capito che adesso c'è il party time. Sì, non hai capito. You got me feeling. Mi faccio aiutare da Greta che si è fermata. E l'abbiamo sentita anche prima. Uno, perché c'è un sacco di gente che ti scrive qui in questa radio. That's incredible. Come mai? Come mai?
1: Ma chi lo sa?
0: Come mai? Come mai? Ah, è la mascotte praticamente di una serie di programmi non indifferenti. Tu, il piccolo Brian, c'è tutta una comunità di persone che in serata, ragazzi,
1: Già.
0: Molto presenti. Guarda, ti saluta Alberto.
1: Ciao Bosco.
0: Ecco, vedi, un affettuoso saluto. Senti com'è formale. Un affettuoso saluto all'amica Greta. Hai altre persone da salutare?
1: Sì, salutiamo i nonni di Piubega.
0: Sì.
1: Quindi nonna Anna, nonno Sergio e la zia Cristina.
0: Che stanno ballando in cucina come dei matti.
1: Esatto.
0: E la nonna è sul tavolo.
1: Ma chi è che lo
0: sa? Sì, in piedi sul tavolo.
1: Piedi sul tavolo.
0: Che balla.

0: ormai li leggi tu i messaggi, dai.
1: Niente,
0: li
1: salutiamo leggi. Luca da Carpi e anche Roby da Mantova. A questo punto.
0: E Mr. Q dove lo mettiamo?
1: Anche Mr. Q, certo,
0: anche
1: ovviamente.
0: Mr. Q, Q1 tra l'altro, Q1. Perché c'è intelligente Q1.
1: Cioè.
0: È il quoziente Q, hai capito?
1: Sì.
0: Bisogna avere Q nella vita per... È il quoziente si scrive proprio con la C.
1: Soprattutto anche in matematica.
0: Sì, si scrive quoziente con la C.
1: Che io sono un po' carente.
0: Non ti preoccupare, quando fa 2 più 2...
1: 4, 4.
0: Bene, bene, sei promossa.
1: Basta, meno male.
0: Abbiamo in mano la tecnologia, fa tutto. Cioè, perché dobbiamo faticare noi col cervello? Su. Guarda come sono bravo in matematica. Mancano 14 minuti alle ore 18. Alla grande. Chi è questa bella ragazza? Ti piacerebbe saperlo, ah? Federico da Milano, ah?

So, vi piacerebbe essere invitati in radio per il vostro compleanno, eh? Così è successo con Greta, che è stata invitata per il suo compleanno ad assistere a uno dei programmi del pomeriggio, e lei ha scelto quello condotto da Michi Garzilli, quello dei boomer ha scelto, no? Scelto quello degli anziani. Adesso. Vabbè, va bene così, fate problemi. 338 141 1001. E tu che tipo di assistenza vuoi? Vuoi essere tirato su di morale? Vuoi essere tirato dentro un aperitivo? Fammi sapere.

Gaga Sunshine. Vedi che i miei occhi brillano, brillano di luce intensa. Oggi è il compleanno di Will Smith, ragazzi. Facciamo gli auguri a Will, alla mia età, tra l'altro. Si vede che siamo due giovincelli. È anche il compleanno di Zucchero, però io lo zucchero non posso assumerlo in questi giorni. È il compleanno di Katrina Zeta-Jones, attrice molto bella e famosa, moglie di Michael Douglas. È anche il compleanno di Michael Douglas, cioè questi compiono gli anni lo stesso giorno, hai capito? Ma non solo, oggi nel 1976 nascevano gli U2, e quindi per fare un breve omaggio agli U2, ecco un disco di quelli belli. Auguri agli U2.

Bloody Sunday, U2, per festeggiare il loro compleanno, ma è anche il compleanno di Tave, con 12 E, che compie gli anni, buon compleanno, te lo fanno proprio i tuoi amici, diventi un anno più vecchio, non so, hanno scritto con una N sola, quindi non so, sarà un compleanno molto fortunato. Ci sono altri elementi che compiono gli anni? Ah sì, è il compleanno di Rummenigge. Chi se lo ricorda, Rummenigge? Karl Heinz Rummenigge.

0: Il 27 novembre mi fate gli auguri, mi chiamo Mattia. 27 novembre, beh, è una, tra una vita. Allora, facciamo così, Mattia. Intanto ti faccio gli auguri di buon anno. Poi dopo vediamo, dai. Anche buona Pasqua. Ci sentiamo più avanti, dai. Questa barzelletta che mi è appena arrivata la mando subito a Michi Garzilli. Sono le sue preferite queste qua, queste battute qua sono le sue. Vai, vai.
1: Ciao Franky.
0: Ciao.
1: Sai da piccolo Zucchero come lo chiamavano?
0: No.
1: Zolletta. Ciao.
0: Un mancamento.

download. C'è il download e c'è il reload, capito? Buon adesso salutare i colleghi di una ditta. Così registro, dai, Tiziana Volta Mantovana, va bene. Allora, Tiziana, sei pronta? Sei pronta a schiacciare play? Dimmi quando sei pronta. Sei pronta? 3, 2, 1. No, adesso lo faccio veramente, dai, stavo scherzando. Allora, salutiamo i colleghi della ditta... Non posso fare i nomi, dirò solo le iniziali, HBS. E così poi Tiziana vi saluta, vi vuole bene. È sempre un piacere per lei lavorare con voi, siete i migliori colleghi della vita.

0: Buon weekend a Andrea,
1: Edoardo,
2: Gabriele,
0: i Danieletti di Ponte Vico. Ciao!
3: Mai al cielo, mai al cielo, mai al cielo!
4: Le mani al cielo, bellissimo! Ultimo disco, signori, ultima song. Per quanto riguarda i Feel Good, poi arriva Leonora, ci penserà lei.

comunque ragazzi, la registrazione fatta dalla nostra Tiziana è venuta bene. Senti? Bellissimo. È venuta benissimo. C'è da cambiare aria qua un po'.

0: Dai, che la verità è che è rimasta contenta. Ha scritto grazie, ha mandato un bacino. Vada lì, più 16%. Cosa vuoi di più? Signori, io vi saluto, vi ringrazio, buon weekend. Per quanto mi riguarda, domani a Rivalta sul Mincio ci vediamo insieme a Andrea Buizza domani sera per una grande serata importante, tra l'altro insomma vi faremo divertire con la musica targata Studio Pila del Station Italia. Poi ci vediamo lunedì con I Feel Good, domenica con Pasquale e la Ricchia, insomma un bel weekend. Non dimenticatevi che ci sono feste importanti stasera, domani col Florida, insomma tanta carne al fuoco. Ciao a tutti, ciao Greta.
1: Spot. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Yannick Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dai campi che dura ormai da due mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League. L'avversario del debutto, stasera ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
3: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque è sempre un momento particolare, sì.
2: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
3: Di cercare di giocare bene da subito, di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
2: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola, arbitro tedesco Siebert.
1: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shara Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Ed è tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

Ci siamo, buonasera popolo di Radio Studio Più, lo possiamo urlare a gran voce, vero? Ebbene sì, siamo venerdì, buonasera, buon inizio weekend a tutti quanti. Weekend bello lungo per quanto riguarda gli eventi di Radio Studio Più, ma anche per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può. Iniziamo con il botto. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia come sempre con Eleonora Salvi. Ma non sono mai sola. Eh sì, c'è il nostro Carmelo, ma ci siete anche voi al 338 141 1001 con i vostri messaggi.

Non iniziamo già a fare casino, eh? Non iniziamo già a fare casino! Allora, oggi 25 settembre si celebra la giornata mondiale dei sogni, lo sapevate? Una giornata dedicata a quei desideri che magari teniamo ancora nel cassetto, un viaggio, un progetto, un cambiamento, qualcosa che sogniamo magari da anni ma che non abbiamo ancora avuto il coraggio o l'occasione di realizzare, perché alla fine un sogno per diventare realtà ha bisogno anche di un primo passo, no? E allora oggi vi faccio una domanda davvero molto semplice, qual è il sogno che avete ancora nel cassetto e che prima o poi volete

Eminem con Houdini, la versione remixata. Qui su Radio Studio Pio, la domanda di questa sera è davvero molto semplice: qual è il vostro sogno nel cassetto, no? Tutti noi ne abbiamo almeno uno e che speriamo ovviamente che un giorno si avveri, ma per poterlo fare basta il primo semplicissimo passo, che sarebbe iniziare insomma a progettare questo sogno, no? Elisabetta da Messina ci scrive una bellissima cosa e che sicuramente io le auguro che si avveri questo sogno. Il sogno nel cassetto è aprire partita IVA entro l'anno prossimo. Beh, cara Elisabetta, io te lo auguro e sicuramente insomma al giorno d'oggi non è semplice, bisogna insomma alzare le maniche, però

0: Oggi sogniamo in grande perché l'obiettivo è, insomma, esaudire i desideri che ognuno ha, i propri sogni nel cassetto, no? E devo dire che i nostri ascoltatori, insomma, hanno dei grandi sogni che sicuramente auguro a tutti loro che si avverino. Perché sono delle cose non belle di più, vedi, ci scrivono Ele, andare a vivere in Kenya seguendo da vicino i progetti che portiamo avanti con la nostra associazione For Kenya. Fabio da Montesilvano. Allora, innanzitutto Fabio, io te lo auguro insieme a tutta l'associazione, ma soprattutto complimenti, cioè è un sogno che è bellissimo, sempre aiutare, insomma, chi ha più difficoltà, una bella, bella cosa, bravi, bravi, bravi. Oppure, sentiamo, chi altro c'è?
1: Ciao Radio Studio Più,
0: ciao,
1: sono Victor, sono di Reggio Emilia,
0: sì,
1: lavoro in Ticino, in Svizzera.
0: Willa.
1: E mi piacerebbe tanto trasferirmi a San Marino, vicino al mare, nella Romagna.
0: Dai, sono sogni che si possono avverare, te lo auguro, che bello, vedi, diventare imprenditore nel campo agricolo. Salutoni da Riccardo. Riccardo, te lo auguro, ma soprattutto perché è un lavoro che purtroppo, insomma, man mano, insomma, si sta un po' perdendo, no? Quindi è sempre bello, insomma, che ci sono persone che ancora fanno lavori di questo tipo, e aggiungerei lavori che, ragazzi miei, non sono semplici, però la passione in primis di tutto, a quanto pare. C'è chi è ancora appassionato per questi bellissimi, perché sono dei bellissimi lavori. Allora, io sono d'accordo con Stefano da Guastalla, da Reggio Emilia, che scrive: ciao Ele, il mio sogno nel cassetto è quello di fare il turista per sempre, avendo oltre ai soldi soprattutto la salute, che è la cosa più importante. Ma Stefano, ascolta, io mi posso aggregare a questo sogno o non posso, no? Perché turista per sempre, sai, mica male, eh? E voi, qual è il vostro sogno nel cassetto? Scrivetecelo al 338

0: Fat Boys Slim, The Rolling Stone, quanti sognatori che abbiamo. La domanda di questa sera era davvero molto semplice, tenendo conto che oggi è la giornata mondiale dei sogni. Ho chiesto: qual è il vostro sogno nel cassetto? E devo dire, sono arrivati davvero tantissimi messaggi. Ad esempio il nostro Peppe da Trento ci scrive: Eleonora, il mio sogno è quello di potermi fare 4 settimane di ferie d'estate per andare al mio paese d'origine, Santa Elisabetta, provincia di Agrigento. Cosa che non è possibile a causa delle sole 2 settimane di ferie di mia moglie. Allora, caro Peppe, io ho la soluzione per te. Allora, potresti andare solo. No, scherzo, è proprio da stronzi, eh. Però, ahimè, tutti noi abbiamo questo problema, perché noi italiani il 90% delle volte abbiamo, insomma, le ferie, le classiche 2 settimane di ferie ad agosto. Allora, il mio sogno è, spero di andare in pensione il prima possibile. Ce lo scrive Moreno dalla Città dell'Amore. Caro Moreno, chissà se noi giovani invece vedremo la pensione. Chi lo sa, chi lo sa. Sentiamo, vai.
1: Aelio!
0: Ciao.
1: Ciao,
0: oddio,
1: Aelio.
0: Questo. Sì, ciao,
1: il
0: dimmi.
1: Il mio sogno
0: è... Sì, ma stringi però. Sì.
1: Sul naviglio.
0: Mi immagino che bello.
1: Che
0: sì.
1: Senta la radio, non voglio fare nomi.
0: Sì.
1: Salvi. Fare questa
0: sì.
1: cena romantica con lo sgorgolio dell'acqua, della fogna che esce il naviglio, con le nutri, con
0: wow.
1: tutti i topi vicini, tra bombardino e bimbrulè.
0: Ah sì, bombardino.
1: E lei mi dice sempre no.
0: Mamma mia, guarda, il bombardino e il vin brulé sono tipici proprio di Milano, guarda, non si può più, io non ti sopporto più.
2: Buonasera,
0: ciao,
2: guarda,
0: ciao.
2: Mi basterebbe vincere un super anelotto, poi ci penso io a esaudire tutti i miei desideri.
0: Vabbè,
2: un
0: i soldi.
2: Un bel mucchio di soldi. Buona serata a tutti, un saluto da Trepi.
0: Ciao, un grande abbraccio. Allora, io voglio fare una domanda a te e una domanda a tutti quanti all'ascolto. Se ogni giorno vi venissero accreditati 86.400 euro, ma a fine giornata tutti i soldi non spesi sparissero, cosa fareste? Beh, probabilmente cercheremo di usarli nel modo migliore possibile, no? Ecco, quei soldi in realtà sono i nostri secondi, ovvero 86.400 secondi al giorno che noi utilizziamo.

0: My Life, Purple Disco Machine. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. La domanda di questa sera era semplicissima, ma con grandi, grandi progetti, insomma, nel mondo, no? Avevamo chiesto qual era il vostro grande sogno. Sentiamo il nostro amico da Treia, vada.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao, già ride. Sì, dimmi.
1: Sarebbe di fare un bel viaggio in Russia.
0: Bello, ci sta.
1: Mi piace molto questa installazione.
0: Sì.
1: Anche perché in passato ero stato con una ragazza russa. Vila.
0: Ecco perché.
1: È straordinaria.
0: Sì.
1: Prima o poi, ecco, devo andare in Russia a fare una piccola cicchietta, un piccolo viaggio.
0: Beh, ci sta, dai, comunque nel senso è un viaggio semplice, cioè non è male come sogno, ci può stare. Poi c'è chi vorrebbe esaudire, diciamo, un sogno ancora più piccolo, no? Ma che magari per qualcuno piccolo non è. Sentiamo.
2: Ciao Eleonora, un saluto da Marco. Io mi sto sognando una bella birraccia fresca per questa sera.
0: Oh,
2: buona
0: dai.
2: Serata e buon fine settimana.
0: Ciao, grazie anche a te, dai, che non manca molto questa sera. Allora, il mio sogno nel cassetto è semplicemente andare in pensione, da lì poi i sogni verranno da sé. Ce lo scrive il nostro amico da Roverito. Beh, te lo auguro, dai, non so quanto ti manca, ma spero che ti manchi poco, insomma, la pensione. Il mio sogno nel cassetto è avere un cassetto dove mettere i sogni. Davide da Verona, Will, Davide, come siamo poeti. Sentiamo invece, vai.
3: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
3: Sono Orazio, in bianchino dello spazio di Cervia.
0: Ciao Orazio.
3: Io 8 giorni sono stato ricoverato a Torino, all'ospedale di Ravenna, dove
0: sì.
3: Lavoro come in bianchino.
0: Sì.
3: Poi un altro 8 giorni ho fatto una cura di antibiotico.
0: Sì.
3: Adesso, grazie a Dio, grazie ai medici dell'ospedale,
0: oh,
3: sto bene.
0: Meno male.
3: Il mio sogno
0: sì.
3: È per avere la salute.
0: Ah, oh, che bella cosa.
3: Dopo,
0: vero.
3: Senza la salute non fa niente. Poi
0: vero.
3: Avere tanti miliardi che non fa niente.
0: Bravo, vero.
3: 8 parto a Tenerife per
0: oh.
3: un mese. Grazie, per 3 settimane, scusa. Grazie. Ciao.
0: Vedrai, Orazio, quanto starai bene a Tenerife, bellissima zona. Io ci sono stata nel periodo di febbraio ed è bella. Allora, hai detto delle parole che sono molto veritiere, a parer mio. Sembrano le classiche frasi, no? Se non c'è la salute non c'è niente, bla bla bla, solite frasi, no? Però ragazzi miei, è proprio così, cioè senza la salute non fai poco e nulla, cioè altro che soldi e soldi. Poi si pensa sempre a quello, al dio denaro, però nella vita c'è anche ben altro, no? Il mio sogno è andare a vivere in Trentino Alto Adige, il mago d'Arolo, beh, al freschino.

0: don't know. Non lo so, non lo so. Qual è il tuo, insomma, sogno nel cassetto? Non lo so. Gabri Ponte qui su Radio Studio Più. Allora, chi abbiamo? Vada.
1: Cosa conta di più nella vita?
0: No, fermati lì, la musica, vero? È quello che conta, quello che conta. Allora, abbiamo parlato dei pensionati, perché c'è chi, insomma, desidera di andare in pensione, ce lo auguriamo, diciamo, un po' tutti. Carlo da Milano dice: io finisco il 30 ottobre, poi cantieri a gogo. Io penso che intenda dire, insomma, che va in pensione, no? Poi i pensionati, un classico, guardano i cantieri, no? Che tra l'altro, insomma, è diventata una professione osservare i cantieri. Gli hanno dato un nome, ma ora mi sfugge, però è una cosa, diciamo, divertente. Allora, sentiamo, vai.
2: Sera, sono Gianluca, il papà di Silvia.
0: Ciao.
2: Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di fare una partita insieme a Del Piero.
0: Beh,
2: e
0: bello.
2: A Totti.
0: Bello,
2: un salutone, poi il resto ho tutto, 5 figli.
0: Ammazza.
2: Moglie bellissima.
0: Beh, 5 figli, non vi siete annoiati, eh? 5, mamma mia, che bel gruppo, bello, è sempre bella la famiglia numerosa, eh? Allora, il mio sogno nel cassetto, sentiamo, vai.
3: Salve,
0: sì.
3: Ciao, ottimo,
0: sì.
3: Sorrentino.
0: Sì.
3: Scusa, di al mago di non venire, sempre
0: no.
3: Abbastanza in questo periodo, dai.
0: Ma no!
3: Poi erano i mercati di Natale,
0: e vengo anch'io.
3: Lo strazio, sconvolgimento del traffico. No, per adesso non venire, ti chiamo io. Ciao, salve! Trentino numero uno.
0: Il Trentino Alto Adige, sì, chissà che bel casino davvero nel periodo di Natale, cioè nella stagione invernale. A parte che forse sia anche estiva, no? Vabbè, comunque cambiamo totalmente discorso, parliamo di grandi artisti. Allora, prima ancora che Michael Jackson diventasse Michael Jackson, che tutti ormai ovviamente conosciamo, era il giovanissimo frontman dei Jackson 5 insieme ai suoi 4 fratelli, no? Poi il gruppo venne scoperto alla fine degli anni 60 e firmò con la Motown nel 1968. Poi arrivò il grandissimo successo con 4 singoli, tra cui questo ABC dei Jackson 5, era il 1970. Lo ascoltiamo.

0: salvi chi può.
1: Si salvi chi può.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sulla nostra penisola, da nord a sud, e sulla Sardegna il tempo sarà asciutto e ben assolato, sulla Sicilia ancora residua variabilità e instabilità, specie sull'area centro-orientale, per il passaggio di un fronte freddo comunque in allontanamento verso la Grecia. Ancora parecchio vento, moderato a tratti teso da nord sul basso Adriatico, sull'area ionica, e proprio nelle zone maggiormente esposte, dunque sulle regioni di sud-est, i valori diurni restano più contenuti, non oltre i 21-23 gradi. Sul resto del nostro territorio nazionale le temperature diurne, non poi così tanto autunnali, saranno prossime ai 25-26 gradi e il leggero incremento nella giornata di domenica. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
0: Roni Milani presenta
3: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
3: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
3: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

The Colors e la voce inconfondibile di Serena Brancale, che tra l'altro è stata partecipe quest'anno a Riccione per il pre-Riccione Summer Jazz, a cui ho avuto l'onore, diciamo, di presentare anche quest'anno, quindi tanta bella magia. Allora, i vostri messaggi al 338-141-1001 qui nel Party Time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Lo ricordiamo, fateci sapere da quale parte del mondo state ballando, cosa state facendo, lo sapete, noi siamo curiosi, ma soprattutto, insomma, vogliamo ricevere i vostri messaggi così che possiamo, insomma, salutarvi.

0: quando ci sono loro il successo è assicurato. Comunque parlavamo degli anziani, quelli che guardano insomma i cantieri. Mi sfuggeva il nome e insomma grazie ai nostri ascoltatori abbiamo scoperto il nome d'arte.
1: Ciao, buonasera, Alessandro da Formigine. Innanzitutto vorrei dire a mia moglie che l'amo tanto. Poi volevo suggerire come si chiamano quelle persone che vanno ai cantieri a osservare gli anzianotti, come si può dire.
0: Sì,
1: i Newmarell.
0: È vero.
1: Io sono uno di quelli che lavora nei cantieri stradali.
0: Sì.
1: E quindi ce ne vengono ogni tanto a guardare.
0: Newmarelli, ma io adoro questa cosa. Cioè, immaginati uno che lavora e ti osservano, no?

0: Shine On. Ascoltiamo i vostri messaggi arrivati al 338 141 1001. Lo ricordiamo, messaggi vocali o scritti.
1: Ma ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Ma chi osserva il cantiere in quanto direzione lavori?
0: Sì.
1: Cos'è, umarella anche quella?
0: No.
1: No, sono pure io. Ciao, un bracione da dire di più mercato.
0: No, quelli hanno un altro nome, li chiamiamo i boss, i boss. Allora, ciao Ele, Francesco da Pescantina, ascoltando piacevolmente la radio, insomma, mentre sto guardando i mondiali del ciclismo in Canada, categoria Under 23. Forza Azzurri, Forza Azzurri, sì, ma che bella cosa, dai è tutta, dai, dai, dai. Salutiamo anche Ivan da Marbella, ascoltando Studio Più in coda. Salutiamo tutti gli amici in coda, ciao!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA, Gabri Ponte e Giovanotti. Allora, dobbiamo salutare tre fanciulle all'ascolto. Loro sono Ludmila, Marina e Marina. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio da Malavicina. Ciao, ciao, un grandissimo abbraccio. Allora, ciao Eleonora e grazie per la bella musica. Grazie a voi per essere, insomma, qui all'ascolto. Noi ci prepariamo per un evento inedito all'Arena di Verona, caricandoci con voi. Loro sono Samuele, Marina, Alessio e Rachele.

Grande, grande musica, quella di Radio Studio La Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Per chi ci fosse appena collegato, e come sempre arrivano tanti, tanti messaggi, come il nostro amico Filippo da Dublino, che a sua volta vorrebbe salutare il suo caro babbo Marco, che in questo momento è all'ascolto, è in viaggio da Pesaro. Certo, te lo salutiamo molto, molto volentieri. Io, caro Filippo, ne approfitto per chiederti com'è l'Irlanda, com'è famosa anche per gli Irish Pub, no? Le avrei provati sicuramente. Allora, un grande saluto anche al nostro Matthew, che è il nostro veterano, un grande amico, ormai fa parte della family di Radio Studio Più La Dance Show d'Italia. E salutiamo le nostre fanciulle che prima abbiamo nominato, però dobbiamo correggerle, insomma, il nome di una di loro, che è Mariana. Ciao ragazzi, un grande abbraccio. Salutiamo anche chi sta facendo il vino. Avete capito bene? Sì, il vino.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
2: fuori. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Buonasera da Daniela Ubaldi. La ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza. Così Papa Leone XIV è arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira 2 mercati nella città di Orlyv,

0: Kharkivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev. Tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici.
1: L'economia.
0: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre, la tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee, Milano in chiusura segna più 0,63%, cautela Wall Street con gli indici lieve progresso, il prezzo del petrolio che in giornata aveva allentato la presa è tornato sopra i 106 dollari al barile, i livelli di ieri, in calo lo spread BTP Bund si attesta a 92 punti base ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più, un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

0: Time to You, la versione remixata. Vado ad aprire così la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può. Buonasera, siete sulle frequenze di Radio Sudopio, ormai definita la Dance Station d'Italia, e siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera. Come sempre le nostre coordinate all'inizio dell'ora per poter interagire con noi, beh, 338 141 1001 messaggi vocali o scritti, come ha fatto il nostro carissimo amico da Mantova,
1: Nicola da Sacca di Goito. Noi facciamo i tortelli a ritmo di musica.
0: Ciao Nicola, un grande abbraccio, che bello, che buoni. Tra l'altro tipici, insomma, di Mantova, se non erro, no? I tortelli, insomma, di zucca anche. Buoni, buoni, buoni. Sono un gran buoni, li ho provati e devo dire voto 10 ad Alessandro Borghese. Allora, mettetevi comodi perché la musica di Radio Studio Più, beh, non mancherà di certo. Arriva Move Your Body. The Dance Station. Si salvi chi

Cyrus, anzi mi correggo, solo Miley da qualche settimana, ma Miley Cyrus si sta facendo parlare per una piccola, diciamo, rivoluzione del suo nome. Oggi artisticamente vuole essere semplicemente chiamata Miley, perché ha tolto, insomma, il cognome, no, dai suoi profili social. Anche la nuova era musicale viene rappresentata con il suo nome Miley, e la scelta arriva insieme al suo 10° album e sembra voler segnare, diciamo, un nuovo capitolo della sua carriera. Non ha però spiegato pubblicamente un motivo preciso per cui abbia eliminato il cognome, quindi è meglio parlare di una nuova, diciamo, identità artistica senza attribuirle motivazioni che non ha dichiarato. Allora ascoltiamo Il Pagante con Settimana Bianca, ma ahimè c'è una storia dietro questa canzone.

amanti dell'inverno. Allora, cosa c'è dietro questa storia del pagante? Beh, Settimana Bianca in realtà non è una creazione, insomma, di del pagante, ma è una creazione di Natalie Arts in arte The Sound Lovers, che nel 2002 ha fatto un grandissimo successo con questa grandissima canzone e, insomma, assomigliava, diciamo, alla canzone Settimana Bianca. Vediamo se qualcuno la riconosce.

Diamo, diamo! Beberex featuring David Guetta, grande canzone che ci fa ballare, che ci fa innamorare qui alle 19:19. Ci sta pensando qualcuno? Sapete il detto, no? Vabbè, comunque, tutte cavolate. Vabbè, comunque, tornando a noi, lo sapevate che tra i DJ più ricchi al mondo c'è Calvin Harris? Lui è scozzese, classe 1984, è passato dal produrre musica nella sua cameretta a diventare una delle superstar dell'EDM mondiale. Ha firmato hit come Summer, Feel So Close, We Found Love con Rihanna e nel 2020 avrebbe incassato circa 100 milioni di dollari dalla vendita del suo catalogo editoriale. Insomma, non solo fa ballare milioni di persone, ma ha anche trasformato la musica in un impero. Se io dovessi citare questo artista, mi viene in mente solo una canzone.

Summer, diciamo una delle sue canzoni più famose in assoluto, e ha, insomma, ha fatto un grandissimo successo in tutto il mondo nel 2014 e tuttora la balliamo e la cantiamo, ma non è l'unica canzone famosissima. Una cosa è certa, che lui non ha, scusate il francesismo, il culo parato. Per quale motivo? Perché lui, prima di diventare un superstar mondiale, Calvin Harris lavorava nei supermercati e in una fabbrica di lavorazione del pesce, metteva da parte i soldi proprio per comprarsi, pensate un po', all'attrezzatura da DJ, e pensate che a 15 anni iniziò a registrare le sue prime demo direttamente dalla sua cameretta. Quindi ahimè, lui sì è un grandissimo artista con la maiuscola, e sì, non aveva alcun

Kiss, Calvin Harris featuring Dua Lipa. Ora parliamo proprio di lei. Prima di diventare una delle pop star più famose al mondo, beh, Dua Lipa ha fatto la cameriera in un ristorante messicano a Londra e ha lavorato anche come modella per cataloghi online. Nel frattempo pubblicava cover su YouTube e cercava di farsi conoscere nel mondo della musica. E a un certo punto il suo sogno, beh, si è realizzato nel 2014. Con quale canzone è diventata famosa? Beh, con questa che stiamo ascoltando.

0: Stereo Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: iniziamo così il secondo e ultimo party time per quanto mi riguarda nel programma Si Salvi Chi Può, la selezione musicale del nostro DJ Dami e i vostri messaggi, come sempre da Roma sentiamo.
1: Dai Eleonora,
0: ciao, dai è tutto.
1: Un abbraccio da Paolo di Roma.
0: Ciao Paolo,
1: che bella serata, oh. Ciao, grazie.
0: Ciao Paolo di Roma, ciao.

0: qui nel Party Time. Allora, salutiamo Lucone da Bologna, che ci manda una bella foto di, insomma, di questa presentazione, insomma, di questo bar, la pizzeria, insomma, che viene chiamata Dami. È un tuttofare, hai visto qua? Allora, anche i vostri saluti al 338-141-1001, sentiamo.
1: Tommaso Amarotta, ciao!
0: Ciao Tommaso, un grande, grande abbraccio virtuale. Salutiamo anche Alex da Reggio Emilia, che ci scrive: docetta, outfit elegantissimo, Coca-Cola defaticante e poi gas.

featuring Izzy Pizzo, insomma un po' uno scioglilingua. Allora, un caloroso saluto anche alla nostra piccola grande mascotte, ci vediamo presto in giro, certo, il nostro Fabietto. Allora, io colgo l'occasione per ricordarvi che, ahimè, il programma Si Salvi Chi Può prenderà una piccolissima pausa e ci risentiremo sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più l'1 di ottobre, parliamo di giovedì.

0: chi abbiamo all'ascolto?
1: Ciao Ele, l'ascoltatore di Isorella, è pronto per una cena in famiglia.
0: Weyla.
1: Buona serata a tutti ragazzi, buon venerdì soprattutto e buon fine settimana.
0: Ciao anche a te, soprattutto buona cena, hai capito qua, si trattano bene.

0: Diamo, diamo, diamo! Dai, dillo, dillo, dillo!
1: Dai, dai, dai, dai, che è venerdì!
0: È vero, siamo venerdì, è vero! Quanto passa veloce il tempo quando ci si diverte. Allora, salutiamo Angela Nazionale presente, buonasera. C'è Eleonora, ieri sera l'ha detto Ronnie che ti sostituisce. Beh, allora, come sempre il nostro Ronnie Milani con Club Connection. Io devo ringraziarlo di cuore perché ogni volta che io non ci sono lui mi sostituisce, quindi...

0: Partela. Certo che mi piace, caro amico di Milano, cioè io ho detto che volevo rimanere umile, ho detto che ho la macchina, quella con il cavallo color rossa ce l'ho insomma in garage, e però vabbè, questa sera non sono venuta con quella, ma ho un altro colore blu, per ovviamente rimanere umile, ragazzi miei, qualcuno lo dovrà pur fare, voglio dire, dai, su via.
1: Signora,
0: sì.
1: Ma voi a spingere, c'ho due palle stasera.
0: No.
1: Pippo, Senigallia.
0: Ma Pippo, che ti succede? Ah, mamma mia. Allora adesso ti mettiamo quello che è di G Peralta e Molella, grandi amici di Radio Studio Più, per avere un po' di carica, andiamo.

0: comunque è quasi uno scioglilingua, eh? È quasi uno scioglilingua. Della calle del Reset. Tra l'altro è stato partecipe nel programma Si Salvi Chi Può sul mio profilo privato di Instagram, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. Insomma, nei miei post troverete anche una brevissima intervista di G Peralta. È un grandissimo personaggio, insomma, bello, bravo, bravo, bravo, davvero molto bravo. Allora, dobbiamo fare un caro saluto per un pigiama party con la figlia ahimè non si firma. Pigiama party con mia figlia Alessandra e l'amichetta Aurora e la mamma Giulia. Le salutiamo ovviamente. Ciao fanciulla, un grandissimo abbraccio e buon, insomma, pigiama party. Vedi, per qualcuno è un grande venerdì sera. Allora, prima ho annunciato che ahimè il programma Si Salve Chi Può prenderà una brevissima pausa. Me ne vado a Bari, perciò saluto gli amici della Puglia. Andrò a mangiare un po' di tutto. L'orecchietta, le cime di... No, scherzo, non mi piacciono molto. Mi piacciono molto di più i pasticciotti. Vabbè, tornerò con 2 chili in più. Vabbè, scherzi a parte. Prenderò una piccolissima pausa. Ci risentiremo l'1 di ottobre. Sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più con il programma. Insomma, come detto prima, mi sostituisce un grande personaggio, nonché Ronnie Milani e i suoi DJ. Quindi sarete appunto in ottimissime mani. E che dire, io vi ringrazio, vi auguro un buon weekend. Fate i bravi come sempre. Un caro saluto a tutti voi. Ciao, a presto. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sulla nostra penisola, da nord a sud e sulla Sardegna il tempo sarà asciutto e ben assolato, sulla Sicilia ancora residua variabilità e instabilità, specie sull'area centro-orientale per il passaggio di un fronte freddo comunque in allontanamento verso la Grecia. Ancora parecchio vento, moderato a tratti teso da nord sul basso Adriatico, sull'area ionica e proprio nelle zone maggiormente esposte, dunque sulle regioni di sud-est, i valori diurni restano più contenuti, non oltre i 21-23 gradi. Sul resto del nostro territorio nazionale le temperature diurne non poi così tanto autunnali saranno prossime ai 25-26 gradi e il leggero incremento nella giornata di domenica. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
2: DTM 90 si balla.

Bob Sinclair, Gin Tonic nella playlist di Max di Ravenna. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, siete a bordo del nostro aeromobile spazio temporale. Mi raccomando, se volete mandare un messaggio, volete richiedere un brano nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, fatelo adesso 338 141 1001 oppure 90.studiopiu.net, mandate un bel vocale e scegliete il vostro brano preferito. Nel frattempo Max di Ravenna ha scelto come prossimo pezzo della sua playlist antico We Need Free Freedom.

0: Spot.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Brescia con il cielo, una volta il Florida, ospiti con noi Erika e Fargetta Get Far, oltre a tutti i nostri colleghi storici della discoteca Florida, perché rivivremo proprio le atmosfere anni 90-2000 e anche anni 70-80, quindi faremo girare il locale come si faceva una volta, mi raccomando non mancate. Arriva Stardust, Music Sounds Better With You.

0: DTM, DTM 90, si balla col volume a palla.
1: Studio Più, Dance Station.
2: Spot. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
7: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Uno, uni, il, un, primi, unico party time di questa sera. Senti cosa ti metto come inizio.

0: Space One, lo zampino di Albertino di Fargetta, che tra l'altro vedremo domani sera alla discoteca Florida, perché sarà ospite insieme a Erika. E mi raccomando, non mancate domani sera, perché sarà un evento imperdibile. Tra l'altro mi dicono dalla regia che saranno aperti ancora i giardini estivi, quindi sarà una grande nottata dedicata alla musica dance anni 90-2000 nel salone principale, e nella sala esterna 70-80, quindi rivivremo in pieno la discoteca Florida. Suona il citofono, suona, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Davide da Concisolo, tricontrollo di Desenzano al Garda, livello di volo di questa sera 1999, poi lascia il...

0: Sunshine and Happiness. Kevin Crowe, Ready for Anything, thank you. Suelta DJ. Ciao.
1: Suelta la DJ. Ci vediamo domani, eh. Ci vediamo domani, Davide, mi raccomando. E intanto My Alex, vuoi dire qualcosa? Vuoi aggiungere? Sì.
2: Come on. Solo i numeri uno.
1: Ci sta, ci sta.

0: Il primo party time di questa sera, che è anche l'ultimo, suona citofono.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Visto che oggi è venerdì e si avvicina il weekend, vorrei chiederti uno dei miei dischi viaggio. E se volete, potete fare come me, chiudete gli occhi e immaginate di passare i prossimi due giorni nel posto che vi fa stare meglio. Vorrei dedicare in particolare questo brano ai miei DTM besti, in particolare a Davide, perché York on the Beach, la versione di CRV di Mauro Picotto. So che è un estimatore di questo tipo di musica, quindi è tutto tuo, Davide. Tutti gli altri, buon weekend, bagai. A lunedì, ciao.
0: Allora, l'abbiamo mixato alla velocità della luce. Arriva York on the Beach. E intanto mando un saluto speciale a Venu di Sciacca e a tutti quelli che hanno mandato il messaggio e non siamo riusciti a contentare. Antonio, poi Cherokee, Stefano. No, Stefano c'è.

0: the Beach, York, grandissimo pezzo, ci sta facendo viaggiare veramente alla grande. C'è il prossimo messaggio, vero? Sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Ciao capitani e capitani, sono sempre me, lo Stefano. Sentite, stasera, siccome è il mio compleanno, sono diventato vecchio, sono giù di morale, mi piacerebbe sentire The Point of No Return di Century. Vi ringrazio, ciao ciao.
0: E allora arriva Point of No Return, il punto di non ritorno, e intanto auguri, buon compleanno Stefano.

The Point of No Return, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, alle 20:45, unico party time di questo venerdì 25 settembre. Non preoccupatevi, perché poi noi lunedì torniamo come al

0: Club Love and Time. Un saluto Pino Nari, si vola.
1: Oh Pino, mi hai spettinato, eh? C'è volato via il parrucchino e adesso come farò domani sera senza il parrucchino?

beccherò proprio tutti, però Schulz, c'è anche Schulz, poi c'è Pietro, vediamo, Michele e Giuseppe, va bene, ne manca qualcuno? Beppe, c'è anche lui? Va bene, prossimo messaggio.

0: fan di chiesti questa sera bambolina di Gabby Ponte. Buon weekend, Paolo da Fonsia.
1: Buon weekend anche a te, Paolo. Eccola qua che arriva, bambolina Gabri Ponte, DJ Maxwell, tira sul volume e le mani,
2: le mani in alto.

Pistoia, mamma mia, tantissimo che non ci sentiamo. Apro subito salutando il mio super amico Davide, perché qualche volta quando sento becco sempre la serata in cui mi saluta e saluto tutti gli altri. Quindi stasera gli dedico Out There Brothers con You Don't Know Malik e si torna a volare. Saluti!

0: You Don't Know Malik. Malik from the Alder Brothers. Penultimo pezzo di questa sera. Ultimo messaggio in arrivo. Chi sarà? Sarà
1: Andro? Ciao Alex, Andro di Ledina.
0: Ciao Andro.
1: Allora, ho ascoltato il tuo consiglio. Sono uscito aperitivo in tuta da sci. Mi hanno guardato un po' strano, ti dico la verità. Però è andato tutto bene. Mi sono bevuto nei due spritz. Adesso Alex, ovviamente, passo nel bar di TM e ti chiedo per chiudere un bel gin punto. Richiesta di stasera, brani in questione è Transformers 2, Just Can't Get Enough. Con questo vi saluto, buon weekend, ciao ciao da Andro.
0: E con questo chiudiamo proprio il party time, Andro. Tra l'altro, tu cosa ci fai in questo party time? Non è il tuo, tu devi andare nel secondo, ma stasera non c'è. Come si fa?

0: Appuntamento alla discoteca Florida con il C'era una volta il Florida, perché domani sarà veramente incredibile. Tutti i DJ storici della discoteca, in più ospiti con noi Get Far, Fargetta e Erika. Quindi vi aspettiamo per ballare alla grande, con ovviamente la diretta su Studio Più, la Dance Station d'Italia, sia in audio che in video. Se non riuscirete ad esserci, però vi invitiamo proprio a venirci a trovare e fatevi riconoscere sul palco, mi raccomando, venite a salutare. Non è che ce la tiriamo noi, siamo lì per voi e anche per noi, perché ci divertiamo. Da Alex Castellini è tutto, bauci bau ciao, a lunedì.
1: Party time on Studio Q. Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più Dance Station. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
1: Ed eccoci signori, buonasera Italia, buonasera a tutti. Benvenuti a Isola della Scala. Ugo Palmisano, DJ Dami. Siamo live sul nostro canale Studio Più TV, l'833 del digitale terrestre, chiaramente in diretta in tutta Italia in radio. Buonasera signori, se avete appena cenato potete pure prendere posto. Questa è la prima parte della diretta fino alle ore 22, dove racconteremo dove siamo e cosa succederà questa sera. Per l'occasione apriremo anche la nostra messaggeria in radio al 338 140.

1001, solo messaggi scritti. Soprattutto se state arrivando, facecelo sapere. Siamo al Palariso, a Isola della Scala, non potete sbagliarvi. Intanto abbiamo dei regalini per voi, quindi fatevi sotto. Partiamo dalla ringhiera andando verso dietro. Buona serata a tutti, andiamo.

scalare. Avete mangiato? Tutto bene? Bravi. Salutiamo anche chi è seduto sulle panchine. Avete già cenato?

Ricordiamo che la messaggeria è aperta, 338 141 1001. Se ci state ascoltando, diteci dove siete in questo momento, anche per un saluto in diretta, oppure se state arrivando ancora

dello Show Arena all'aperto. Questa serata settembrina, Isola della Scala, Ghiera del Riso. Ah, ho visto adesso che luna meravigliosa che c'è, well,

qui siamo nel 1988, rock set del look. Vedi la signorina in fondo? Brava tesoro, potete anche avvicinarvi, eh? Occhio perché poi abbiamo i regalini volanti per voi stasera, eh? Occhio!

0: Studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più One Show.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
5: I Remember Yesterday.
4: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday.
4: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
4: Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

perché se no non arrivano le robe. Diamo. Oh, vedi mio amico lì, bravo, guardalo. Ha recepito il messaggio, bravo. Bravissimo.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare il mio cugino che ha una ditta...
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

scattano le 22 in questo momento. Proibito rimanere seduti, vi voglio tutti in pista, perché adesso arriva l'energia che vi porta via. Ho sentito la voce. Ancora?

che diretta sia. Mi hanno scritto così sul numero WhatsApp. Buona serata Giulia, grazie. 338 141 1001. Il viaggio all'interno di questo ventennio 70-80 continua.

Se c'è l'urlo spontaneo vuol dire che c'è grande consenso. Volevo salutare anche gli amici di Verona che stavano seguendo la diretta all'Isola della Scala con Ugo Parmigiano e il DJ Dani, e ci hanno dato la linea.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

i classici, i numeri uno, in radio, in TV, dappertutto sono virali. Eccolo qua, Tullio d'Episcopo. Andamento lento e non

Siamo tornati in diretta dopo la pausa pubblicitaria. Siamo sulla Dance Station d'Italia.

compleanno Cristina, auguri, dove sei? Dovrebbe essere Cristina Picchi che è qui in sala, festeggia il compleanno. Grazie di aver scelto il Capretti Dance, il calcinato. Grazie di aver scelto I Remember Yesterday. Edo Iva

al mio comando, rimanete lì. Bravissimi!

suo grande classico. Lo vedete dai video, lo vedete dai grandi schermi.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più, da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sulla nostra penisola, da nord a sud, e sulla Sardegna il tempo sarà asciutto e ben assolato, sulla Sicilia ancora residua variabilità e instabilità, specie sull'area centro-orientale, per il passaggio di un fronte freddo comunque in allontanamento verso la Grecia. Ancora parecchio vento, moderato a tratti teso da nord sul basso Adriatico, sull'area ionica, e proprio nelle zone maggiormente esposte, dunque sulle regioni di sud-est, i valori diurni restano più contenuti, non oltre i 21-23 gradi. Sul resto del nostro territorio nazionale le temperature diurne, non poi così tanto autunnali, saranno prossime ai 25-26 gradi e il leggero incremento nella giornata di domenica. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Anche lui è uno dei più amati. Anche lui ci sta guardando dal cielo. La dipartita è successa qualche mese fa, ma per noi è sempre qui. Chris Rea.

Simone J. La dedichiamo a Azzurra. Grazie, grazie per i complimenti. Onorato, grazie. Da parte mia, da Graziano Panelli, e poi arriva anche la nostra castar, la nostra biondissima Ella Canamo. Luca, state lì, preparatevi.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Wants You.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Radio Studio Più è sempre con te.
1: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
2: Studio Più External Live in diretta radio e TV.
3: L'immortale Whitney Houston.

e con le mani al cielo balliamo Don't Let Me Be Disunderstood. Un'altra regina, un altro riempipista, un altro classico, anche questo non manca mai. Leray Gomez.

anni di radio. E questa la mettevamo 10 volte al giorno. Shanghai. Era 1979. Electric Blind.

ma noi siamo qui ogni 40 giorni, ogni mese, a farvi diventare più giovani, a farvi vivere le emozioni di questo ventennio straordinario. E chi ha vissuto gli anni 70-80 sa perfettamente che in un momento della serata e del pomeriggio, perché si ballava anche il pomeriggio, si ballavano i lenti, così. E i lenti li balleremo anche il 30 di ottobre, perché I Remember tornerà anche il 30 di ottobre 2026, sarà un venerdì, e ci sarà sempre il trio Forti Camonelli. Abbracciatevi, come sempre.

Potete andare in pace. I Lenti di I Remember Yesterday, solo anni 70 e anni 80. L'appuntamento si rinnova il 30 di ottobre 2026, la notte di Halloween, mercoledì 14. Al Capretti per la prima volta calcinato torna il latino, la baciata, i balli di gruppo insieme a DJ Zoro, Fabio Bolentini, la scuola Corazonado ospiti da non perdere mercoledì 14 ottobre. E adesso il trio si forma ufficialmente perché in console torna la nostra biondissima Elena Camo, che l'altro giorno ha pubblicato il suo CD Elettrica, anche lei da acquistare, da non perdere su tutte le piattaforme, Elettrica, perché lei è una vera artista e questa sera ce l'abbiamo solo noi. Buon divertimento a tutti, Elena Camo in console.

Dai che domani è sabato. Anzi, domani è domenica perché è già sabato. Jerry Halliwell.

Salutiamo le nostre travoltine. Ciao Anna, ciao Sara. Buonanotte e buon rientro. Ascoltate la radio mentre state andando a casa, che siamo ancora live in diretta su Studio Più.

Dai che stiamo per chiudere la seconda parte. E adesso una valanga di successi. Cominciamo con i Transix. Living on my radio, on my video.

regina del sol, Aretha Franklin. Una serata che è volata con un batter d'occhio. Elena Camo vi saluta e vi ringrazia.

più External Live in diretta radio e TV. Studio più External Live in diretta radio e TV.